Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Ci siamo? Oh, buongiorno, eh!
2: Noi siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori, martedì 26 maggio, tutto live. Dai che facciamo l'appello. Ciccio Mamude, Gabriele Dalinate, Mike Steffi da Salò, Fabio da Tribiano, Valentina da Idro, vedi, meno tre giorni e ci vediamo a Brescia, brava. Venerdì 29 maggio, Brescia, ho tanta voglia di Andrea Catavolo Show. All I need is love.

Parma, Ivano da Fano. Simone da Sottomarina, Demis da Canneto, Umberto e la Combricola da Cervia.

Viaggio da Serenio, buongiorno Federico Ramo Zambano. Indiana con All I Need Is Love, ed eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Italia, Ugo Palmisano per voi, in diretta da Desenzano del Garda, prontissimi con le nostre cannonate. Chiaramente Ugo lamento, cosa avete da lamentarvi oggi ragazzi? 338 14 11 001, sì fa caldo, avremo caldo fotonico almeno fino per questa settimana, così hanno detto ragazzi, e vabbè, e tanto ormai siamo già a fine maggio, va bene, oh siamo pronti ragazzi, partiamo. Oh, dai. Ah beh signori, spolveriamo un ricordo. 883, il grande incubo. Il grande incubo. Sul volume andiamo.

Ti ho sbloccato un ricordo? Alessandro da Cesena, buongiorno. E dai! Il grande incubo, gli 883, ragazzi, andiamo?

signori di 883. Intanto sono arrivati gli amici di Manca l'Acqua e adesso arrivano i Brothers, The Moon. Sentila! Signori, loro sono i Brothers, questo è The Moon, sul volume. Raff da Mondaino, alza il volume. Tipo,

Roberto da Milano, Alessandro e Francesco, Michele da Piacenza, andiamo. Si sente profumo d'estate, non solo per la temperatura. Abbiamo Omo da San Giovanni in Croce. Siamo nel Cremonese qui.

È arrivato Andrea Di Sesto, buongiorno. Siamo per salutare i Brothers. E in arrivo ci sono Alexia e AW con Me and You. Altro ricordo sbloccato, ragazzi. Andiamo nel 1995, sì sì. Alexia e AW, Me and You. Cosimo da Camago, beccati questa. Ed è estate, signori! Lo sentite il profumo del TTS Castrol, eh? L'olio che andava sulle magliette che spurgava dai motorini, ve le ricordate? Quante magliette buttate, vero?

È vero, Ugo, le magliettine bianche quando andavi sui motorini. E dalla marmitta schizzava via l'olio. Tutti i puntini neri dietro la maglia bianca. Quante buttate, è vero.

vedi, Simone dal trattore, carichissimo. Carlo Antonio di Andria, direzione Torino. Ilario, anche lui, direzione Torino, da Monticelli Brusati. Susi, Lorenzo e Natascia da Belfiore. Tommy da Fermo, Alan da Quinzano. Diamo che si vola.

and You, Alexia IW. Intanto facciamo gli auguri all'orso della Val Camonica. Oggi sono 44 per lui. Auguri, orso. Signori, attenzione, sta per arrivare Scatman John, signori. Rimaniamo nel 95, ragazzi. Rimaniamo nel 95. E arrivava lui, il baffo d'oro. Guardate il video, guardate che baffone.

Catman John, signori, per il nostro momento dei ricordi. Adesso arriva un pillolino dei Datura. Abbiamo i Fornai da Parma, Cristiano, Mirko e Ad, Rida da Morciano, Giancarlo da Lodi, Andrea da Tollo. Un bel Will Be One, due minutini di Will Be One.

Natura con Will Be One. E adesso arriva Cerla, signori, Rotterdam 93. Dato Costantino dall'Austria, Luca da Arcore, la Mary. 2 minuti e 46 di goduri. Andiamo, DJ Cerla, Rotterdam 93.

e salutiamo DJ Cerla. E arrivano i Darud, qui siamo nel 2000 tondo tondo, signori. Questo è Feel the Beat. Siete pronti? Feel the beat, feel the beat.

e adesso sale. Adesso sale. È arrivato Mogna. Dai, dai, dai! Siamo in fase di decollo! È arrivato il COA da Verona.

Abbiamo Graziano, l'escavatorista di Cerea. Bravo, viva la vita, bravo. Siamo per salutare da Rud, signori. Ne abbiamo ancora. Biccio di Poggio Rusco. Occhio, da Feel the Beat sta per arrivare comodo, signori. Mettetevi comodi, comodi. Mettetevi comodi, comodi. Mettetevi comodi. Sentila.

si sente già profumo di estate. Sì, bravo Ezio, bravo. Sono d'accordo con te. Sì, proprio quella, la cara e vecchia, sì, sì.

Non è ancora finita, signori. Ne abbiamo ancora due. Bravo, vedi? Profumo d'estate e di ascelle importanti. È anche vero quello. L'ascella importante, diciamo, sì. Signori, andiamo con Secret. Andiamo con gli Absalom. Non ci facciamo mancare nulla. Non ci facciamo mancare nulla. Fabio Tram Milano. Sei operativo dalle 4 la mattina, ora non mi sfuggi. Bravo.

0: Rex Anthony, Capture in Matrix. Franco da Cervia presente. Ci vediamo venerdì 5 a Bellaria, venerdì 5 giugno. Bravo Franco. Ho tanta voglia di andare a tavolo show. Rex Anthony con Capturing Matrix hanno andato a chiudere le cannonate di oggi, che torneranno poi domani, chiaramente, come sempre, qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, perché le sorprese non sono ancora finite. State livi.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Donatella Rettore con Cobra. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle ore 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, prontissimi con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi vi invito a scaricare l'app se non l'avete fatto, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti ragazzi, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Siamo sempre di buoni propositi, no? Soprattutto il lunedì, dici, oh, da lunedì, anzi la domenica dici, ma t'abbuffi come un porcello, due, tre birrette, perché dici, ah, però da domani, oh, vado a correre, Poi ti svegli, fai colazione e dici, ma quasi mi faccio un altro cappuccino, non si sa mai, saggiamente rinunci, perché non è, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina acciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto, ti prego aiutami, ti prego, sono di Putignano, il poliziotto, dai, che sono io, ma vieni qua, non pare che ti pago a bene, bello che sia, se l'americano pugliese parla così,
0: certo,
2: vabbè, comunque che stavo a dire, non mi ricordo più,
0: che se io dovessi correre posso andare a correre,
2: puoi andare, sì, ma verso il cimitero, tu vai verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no, fai una tappa, che tappe faccio, ospedale, cimitero, faccio quella strada là, che poi se ci pensi in tutti i paesi ospedale cimitero c'è la stessa strada,
0: sì,
2: e sembra la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan, ecco, non parliamo di calcio ragazzi, perché veramente, allora io dico una cosa, basta, è finito il campionato, non ne parliamo più, cioè basta, la Juventus e il Milan non sono in Champions League, chi se ne frega, voglio dire, cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio, chi piangeva, ma che problema c'avete? C'è gente che al bar, ti rendi conto, non andiamo in Champions, non vanno, tu dove vai? C'è incredibile, oh, abbiamo comprato, hanno comprato, tu che hai comprato? Le figurine hai comprato.
0: Le figurine.
2: La gente, sì, questo senso di appartenenza a una squadra calcistica, non si sa come mai. Boh, vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Allora, Catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Ah, e chi se...
0: Cioè,
2: mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger. Probabilmente.
0: Mamma mia.
2: Io invece sono di Monopoli. Mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. mamma. Catavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente. No, la battuta è di Nardiello, non è
0: chi
2: mia.
0: È
2: Andrea Nardiello.
0: Ma chi è?
2: Allora. No, perché magari in brasiliano. Ma voglio. Muce da qua, Brasilia, se qua da vendere. Parto un portoghese, pa. Mamma, cadavolo, tu si passa.

0: La direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato. E non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.
1: Andrea Catavolo Show.

0: The Pause, come dicevo prima, i Magnetic. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, però prima, ragazzi, devo ricordarvi ancora del nostro tour, ho tanta voglia di Andrea Cantavolo Show. Stiamo arrivando, amici di Brescia, saremo da voi questo venerdì, ragazzi, venerdì 29 maggio, per chi ha prenotato chiaramente l'appuntamento sarà alle ore 20:30, massimo 20:45, Teatro Sant'Afra. All'ingresso ci sarò io con la lista dei vostri nomi, quindi vi aspettiamo, amici di Brescia, venerdì 29 maggio. Mentre per la data di Bellaria, che è l'ultima del nostro tour, venerdì 5 giugno, ultimissimi posti a disposizione per voi, amici di Bellaria e Gia Marina. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Mi raccomando, fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo, ragazzuoli.
1: Andrea
2: Cantavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Alicia Key, marito e moglie. Ah no, non sono loro, è un'altra la moglie. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, pronti a traghettarvi poi con altre due ore di follia. Allora, siamo pronti con il secondo momento, spero abbiate scaricato l'app, ragazzi, se non l'avete fatto fatelo. Poi c'è anche il nuovo sito, ragazzi, bellissimo, andate a vedere, finalmente pronto il nuovo sito di Radio Studio Più, dove ci sono, è bello, non vi spoilerò nulla, voi entrate a radiostudiopiu.it, entrate ragazzi, e ci sono tutti i programmi, i podcast, la TV, ragazzi, è fighissimo, ragazzi, molto molto bello, andate a vedere anche da lì oppure tramite l'app se siete in giro, se siete all'estero, altrimenti attraverso i nostri canali televisivi. Vi ricordo i 117 per la Lombardia, 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche e poi l'833 sul digitale come sempre per tutta Italia e poi solo l'Andrea Catavolo Show se avete Sky, canale 809 GoTV Channel. Però vi consiglio di andate a vedere il sito nuovo perché è bellissimo. Andate, intanto secondo momento in arrivo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Mi hanno mandato questa è bella, negoziazioni tra il direttore dello zoo e uno scimpanzé, praticamente uno scimpanzé.
0: Scusate,
2: vabbè, ma posso parlare o no?
0: Ma
2: vuole parlare lui stamattina, è una cosa fastidiosa. Cos'è que... cioè, cosa, dimmi, cos'è che non ti sconfinfera?
0: La negoziazione tra il direttore dello zoo e lo scimpanzé.
2: Perché non possono negoziare, non ho capito.
0: Ma non parla.
2: Ma come non parla? Ma guarda che la scimmia. Oh, allora non sa le cose. La scimmia è un bambino di 3 anni. Il cervello della scimmia è più sviluppato.
0: Addirittura.
2: Vabbè, non sa le cose. Ma io parlo con un'ortica. Ma mettiti in un vaso. Lascia stare. Vabbè, comunque, il direttore di questo zoo, la scimmia è scappata. Lo scimpanzé. Guarda che lo scimpanzé è intelligentissimo. Sì. Vabbè, lascia stare. Secondo me è più intelligente di te. Così, a spanne, così non. Vabbè, se gli dici guarda che il fumo fa male, quello non fuma.
0: Certo,
2: intelligente.
0: Certo.
2: Vabbè, andiamo. Allora, lo scimpanzé per i primi 3 anni di vita è più intelligente di un bambino. Cioè, lo cervello della scimpanzé si sviluppa più velocemente rispetto a un uomo, a un essere umano, per i primi 3 anni. Poi dopo lo scimpanzé nessuno gli vuole spiegare le cose.
0: Ma chi? Scusa.
2: Eh sì, perché non.
0: Ma non è
2: peloso, non piace.
0: Non è vero.
2: E quindi vanno sull'uomo, le donne vanno sugli uomini e cercano di erudire gli uomini. Questa è la verità. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspetta, stamattina. Massimo!
3: Buongiorno! Buongiorno!
2: Buongiorno, dissociato, come stai?
3: Il buongiorno vi giunga dalla Romagna più estrema sud.
2: Ma quanti gradi ci sono?
3: Sì. Allora, caro,
2: non mi ha risposto.
0: Sì,
3: è tutta la tua ciurma di disagiati.
2: Disagiati, sì.
3: Allora, stavate parlando della scimmia, no?
2: Sì, bravo.
3: Pierino dice:
2: ecco.
3: Babbo, è vero che l'uomo discende dalla scimmia? Sì, per quello non ti ho mai fatto conoscere i genitori della mamma.
2: Mamma, ragazzi.
0: Mamma mia.
3: Tardi, guarda.
0: Mamma mia.
3: Va bene, dai. Allora.
2: Oh, ti mando un abbraccio e la badante, va bene?
3: Va bene, la badante col dentino d'oro.
2: Va bene, okay. Che poi è il tuo. Ciao Massimo. Ciao. Sto scherzando chiaramente. Noi facciamo battute, siamo ignoranti, ragazzi. Massimo Pazzaglini, troppo forte, mio amico di Romagnolo. Quando senti Massimo è la Romagna che ti parla. Stavo parlando delle scimmie. Oh. Allora, questo direttore di questo zoo è salito perché la scimmia è scappata e si è rifugiata su un tetto. E era seduta lì sul tetto e non voleva scendere. Allora, come si dice? Il direttore è salito, si è arrampicato anche lui sul tetto, si è fatto insegnare da un'altra scimmia. Come faccio a salire la scimmia? Ok, è salito. Quello che ho detto prima, guarda che intelligenza e storia. Allora, la donna ha evoluto la specie umanoide. È la donna che ha erudito l'uomo. Perché se era per l'uomo, eravamo ancora. Ma no, io sto facendo un discorso serio, non si può fare stamattina. Pronto?
0: Chi è?
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, chi è? Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, pronto? Ha sbagliato? Pronto? Sì.
4: Penso. Sì, ho sbagliato, scusi.
2: Chi è?
0: Ma chi era?
2: Secondo me qualcuno, sai quelli che ti vogliono vendere le cose adesso, sì, che sì, ha sentito un mood strano, sì, e sì, ha messo, sì, no, no, ho sbagliato. Ma sta richiamando. Allora,
0: lo scimpanzé.
2: Allora, la scimmia, questa è scienza, non sto inventando niente. Per i primi 3 anni si sviluppa, metti una scimmia e un bambino insieme a giocare, a fare, ad apprendere a gattonare. La scimmia dopo 3 anni è evoluta, 8%. Il bambino 5%, capito? Oh. Quindi il cervello della scimmia apprende molto di più. Poi il bambino perché diventa più intelligente? Perché la donna, la mamma in questione o la fidanzata, poi via dicendo, che continuano a erudirlo, a spiegargli, certo, no, brucia fuoco. La scimmia non la considera più nessuno. Perché? Perché è pelosa, la mamma non è lì con lei, l'hanno presa, l'hanno portato in un altro zoo, quindi chi è che gli insegna? Il custode gli tira le banane, basta, le noccioline, lei dice vabbè, mangio le banane e noccioline e chi se ne frega, no? No. Se all'uomo tu gli fai la stessa cosa, quello lo trovi sul divano, sì, che si mangia la Nutella, gli hamburger, parla così, uguale. Cioè non è...
0: è storia, eh?
2: Se è storia, non è scienza legata alla storia. Ma se tu le cose non le sai, non posso io parlare con un ignorante come te. Comunque, fatto sta che questo direttore di questo zoo è salito sul tetto per convincere la scimmia a scendere, perché era anche pericoloso, insomma, su un tetto di una casa si era arrampicata sta scimmia. Il direttore, a fatica, è salito sul tetto e da lì che contrattava, negoziava con la scimmia e gli diceva dai scendi, e la scimmia scendi prima, alla fine è sceso, ha indovinato l'accento ed è sceso.
1: Andrea,
2: la battuta di Fabio battiamo, eh,
0: yeah.
2: Battiamo le mani per Ugo! Prima, signora! Prima!
4: E che diavolo! Andrea Catavolo Show!

0: Dua Lipa con Training Season, e ci siamo ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con l'ultimo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Siamo pronti? Andiamo, pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: He said, tell me a story.

0: I Can Wait. E ci siamo, ragazzi, è arrivato il momento dell'ultimo segmento che andremo ad ascoltare. Che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. Siete pronti? Spero abbiate scaricato l'app, ragazzi. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
0: Vai, sfogati! Cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento
2: Show. Ma come mai non lo fai?
0: Come no, l'ho fatto stamattina.
2: Ah, l'hai fatto stamattina?
0: Sono poche robe, perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
2: Ah.
0: Si sono lamentati, Andrea, del caldo.
2: Del caldo. Hai dato consigli?
0: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddo, faccio caldo, approfittatemi, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei 6. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma,
2: Senza ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
0: I miei funzionano perfettamente.
2: No, magari, che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
0: Ma quale odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
2: Ma non dire che non mi far dire parolacce.
0: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
2: Allora,
0: lo sai.
2: Ma lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
0: Ma adesso,
2: gira 500, sembra un po' cenere, sembra.
0: Tu vai a vedere
2: tu
0: i macchina.
2: Tu staccati il piantone sotto la banana, la scalata, sembra un po' cenere.
0: Che cos'è la banana?
2: Come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto.
0: Sì.
2: No, e la giri, sembra un po' sacenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette, i sigari, capito?
0: No,
2: come un po' sacenere degli anni di quegli anni lì, insomma. Andiamo avanti, ragazzi. Aspetta, che mi stanno chiamando, ma stamattina è un continuo. Come mai? Pronto?
4: Andrea,
2: sì.
4: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare, perché sotto i sedili è pieno di panini.
2: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani,
0: ma chi?
2: Lui li investe e li mette in macchina. Lasciamo stare, dai. Catavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
0: Sì, è un altro detto questo.
2: Che detto è?
0: Quello che hai detto prima.
2: E ripetilo.
0: E sono pienamente d'accordo.
2: ma non si ricorda niente.
0: No, la paranoia.
2: Ma stai sentendo un'altra radio? Stai sentendo?
0: Ma no, scusa, perché se.
2: E che fai? Non mi senti? Non mi ascolti?
0: È troppo veloce. Cioè, hai detto troppo veloce.
2: Se lo superi facilmente.
0: È una paranoia.
2: Che fai? Adesso intervieni.
0: No, è perché.
2: Che fa? Manca un pezzo.
0: No.
2: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette. L'altro dice. Adesso lo leggo tutto. E poi lo ripeto, capito?
0: Vai.
2: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
0: Infatti, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
2: È un problema.
0: È giusto.
2: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica. Proprio non. Quello non riesci a superarlo. È impossibile. Andiamo avanti. Catavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti, cos'è, no?
0: Esatto.
2: Che cos'è il sessismo?
0: E quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende.
2: In che senso ce l'hai?
0: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
2: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
0: Bravissimo.
2: Fammi un esempio.
0: Devo farlo davvero?
2: E che facciamo? Le frasi esempio, così, mezze frasi.
0: Per esempio, vedo uno grosso.
2: Tu sei donna?
0: Ma faccio la donna.
2: E beh, se vedi un uomo è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
0: Io vedo un uomo e dico mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
2: Non è sessismo, però non c'entra niente.
0: No,
2: è un esempio che non c'entra. Però è esempio.
0: Ce l'ho.
2: Ah, attenzione.
0: Ufficio. Siamo in ufficio.
2: Siete in ufficio.
0: Siamo in ufficio. Davanti al capo, io che sono donna e il mio collega maschio.
2: Maschio, sì.
0: In lizza per un ruolo da capo ufficio.
2: E tu sei inginocchiato. No, Catavolo. E tu ti leghi i capelli. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio: sessismo.
0: E questo dove volevo arrivare.
2: Dove volevi arrivare?
0: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna o all'uomo?
2: La donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è un esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Catavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. Rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me bella.
0: Cioè,
2: e sono tutti e due maschi.
0: Ma cosa?
2: Cioè, la cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè,
1: Andrea Catavolo
3: su Studio Più.
5: Andrea Catavolo Show.

0: dove i valori massimi, pur se ugualmente sopra media, vedranno un'anomalia minore. Forti scarti con la media invece al nord, dove si raggiungeranno valori da fine luglio, anzi sarebbero leggermente anche sopra media se fossimo nella parte centrale dell'estate. Il caldo non risparmierà nemmeno le montagne, dove saremo fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino a oltre i 4000 metri. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Cavolo. Show su Studio Più.
1: Vabbè, ringraziamo Tiziano Ferro perché vabbè. Eh beh, Tiziano Ferro che canta, eh. Cioè, non è Pisso Fullo, cioè. Ragazzi, la scena più bella di oggi ve la voglio raccontare subito. Allora, sono arrivato con la macchina e c'era un anziano fuori che fumava. un po' abbondante, con la pancia, con tutto la cenere sulla maglietta. Col polpaccio cortissimo. Il bermuda che gli copriva le ginocchia, cioè, si vedevano solo le caviglie, cioè una roba. Ho girato e basta, sono partito, me ne sono andato. Tu devi andare in quei paesi, i nostri paesi qui del sud, ti metti fuori con la sedia di Vimini e stai là e fumi, fai la maglia ogni tanto,
2: la maglia,
1: tu fai cose, pezzi di stoffa e poi

0: Beh, questo sound ci piace però, no?
1: Beh,
0: No, non ti piace. No,
1: no, è bello.
0: È immobile, come mai sei immobile?
1: No, ti fa pensare.
0: Stavi dormendo, scusa, non volevo svegliarti.
1: Ma no, quale dormendo?
0: mamma, ragazzi. Buongiorno, ma come avete dormito? Innanzitutto, come avete dormito?
1: A me, ma avete... No,
0: avete gli ascoltatori.
1: Mi dai del coloro, cioè,
0: ma no, gli ascoltatori, non tu, cioè i miei amici, non è... Come
1: amici.
0: Avete dormito? Fammi sentire. Ah, ok, va bene.
1: Non ha risposto nessuno.
0: No, hanno risposto.
1: Ma non è vero,
0: Senti, come avete dormito? Senti?
1: Sì, adesso sì.
0: Buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, uno ha scritto subito: ricordati, cadavolo, ricordati che devi morire, Ugo.
1: Anch'io.
0: Ricordati, questa sigla è peggio anche delle altre. Vabbè, ragazzi, questa è follia pura, ragazzi. Questa è stata scritta e diretta dai più grandi compositori e cantata da Tiziano Ferro. Cioè,
1: vabbè,
0: tanta roba. Dice. Allora, adesso chiamo Renato Zero. Chi devo chiamare?
1: Renato Zero.
0: Va bene, viva la follia del martedì, ragazzi. Oggi sono praticamente

0: versato stanotte un velo di tristezza. Sai quella, sai quando dormi con la tristezza, cioè quando ti pervade tutto il corpo, a parte che ieri mi sono sfondato un dito, la mascella e il mento.
1: La miseria.
0: Sì, perché praticamente io da scienziato ho avvitato delle viti nel legno lunghe 32 centimetri.
1: La miseria. Che viti sono?
0: Sono vitine.
1: Ma che viti?
0: Ho detto faccio senza fare l'insertino col trapano, sai che devi fare prima quelli bravi fanno l'insertino col trapano con la punta un po' più fine, poi avevo fretta, ho detto vabbè vado piano, faccio le cose fatte bene. A un certo punto vado giù nel legno, poi mi sono distratto perché la scala ha fatto Giacomo, e allora il trapano, la parte dove tieni la mano, diciamo, ero vicino con la faccia, e ha girato velocemente perché lei si è incastrato in un nodo. Pam!
1: No.
0: Una botta, come se mi avessero dato un cazzotto sulla faccia. Anche il dito si è girato. Ah, mi fa malissimo. Quindi sono acciaccato.
1: Certo.
0: Non è per questo che la tristezza mi ha pervaso, per altri motivi inconsci. Vabbè, comunque mi passerà, ragazzi. Già venire qua io mi sento già meglio. Cioè non so voi, cioè, però io mi sento meglio. Quando io vengo qua, apro il microfono, mi sento un'altra persona. È veramente una cosa bellissima. Volevo condividerla con voi anche perché oggi è l'ultima puntata.
1: Come l'ultima?
0: L'ultima, poi dopo basta, mi ritiro. Cioè non...
1: Ah, ci ritiriamo?
0: No, io mi ritiro, tu vai avanti, sei giovane ancora, puoi ancora dare, puoi ancora fumare.
1: Ho ancora 3-4 anni di vita.
0: Ma quale 3-4 anni? Avrai 30-40 anni, cioè, tu cambierai fino a 100-180 anni.
1: Sì, certo, ma.
0: In barba a tutti i medici proprio. Puoi scrivere anche una tesi, fumare fa bene, capito? Per dire? No. Mangiare male fa bene, stressarsi fa bene. Cioè fai una tesi che se tu arrivi a 90 anni lo puoi scrivere. Cioè fai anche dei video, pensa. Fra 40 anni ci saranno altre cose, no? Magari il telepensiero, come
1: il
0: si
1: telepensiero.
0: Dice? Sì, che tu pensi una cosa e tutto il mondo la sente.
1: No,
0: bellissimo.
1: Bello.
0: Non vale per le scoregge, ragazzi. ti rendi conto che sei anziano? Io mi rendo conto che sono anziano quando vado in giro e va da sola.
1: Cioè,
0: no, io mi rendo conto. Ci sono tre cose che ti fanno sentire anziano. La prima è che quando vai in giro, che sei magari anche in compagnia, no? Passeggiata, così, a un certo punto senti questo rumore. Ma senza volerlo, cioè non è che hai deciso te di farla, cioè si girano in 3-4, non tutti perché alcuni magari non sono abili nell'orecchio, come
1: abili.
0: Si dice. Ma magari qualcuno non attribuisce quel rumore a te, no? Però 3-4 sì, si girano, ti guardano per dire ah, c'è il ragazzo che dice complimenti, che coraggio, bravo, sei il mio idolo. Le donne ti guardano per dire che schifo, anche mio marito, mamma, questi anziani. Questo è perché quando cominci a essere anziano non riesci più a controllare l'apparato arieggiante, no? Sono come gli spifferi delle finestre, no? Cioè, quando l'infisso è vecchio, dopo un po'. Entra l'aria.
1: I rumori sono fantastici.
0: Che tu dici, ma staria e l'invisto, le guarnizioni, sono anziano. Un'altra cosa ti fa sentire vecchio quando compri una serie di spugnette. Sai le spugnette per i piatti, quelle gialle e verdi? Quando ne compri una sportellata tipo 10-20 e le metti lì vicino allo sporco, lì ti senti ancora più anziano. Ma il massimo dell'anzianità è quando compri una confezione di pile per il telecomando della televisione e le tieni nel cassetto, 20-30 pile, cioè, potrebbe andare avanti anche tuo nipote, però tu le compri, dici non si sa mai, non si sa mai. Va bene, benvenuti ragazzi, questo è l'Andrea, Vecchiaia Show. Oggi mi sento vecchio, anziano e triste, però viva la vita, ragazzi, la vita va vissuta assolutamente e non abbassate mai la testa, mai, altrimenti prendono il potere.
1: Ma chi?
0: Allora, se volete mandarci notizie da commentare, lo fate e in silenzio, senza fare casino. Cioè, potete anche chiamarmi, fate quello che volete. Questo è un programma così. è un programma Shaw House. È un programma cinese, ragazzi. Non, cinese, si no. può smontare da un momento all'altro. Allora, una volta c'era Ikea che faceva i mobili che si smontava. Adesso i mobili di Ikea funzionano, sono messi bene. Cioè, avranno messo qualcosa, delle cose di ferro dentro. Non so, perché non si smontano più. Una volta montati, devi andare con la sega, col seghetto circolare. Che sei tutto ingollato, capito? E una volta i mobili di Ikea, tu li guardavi, si smontavano, si rimettevano nella scatola. Adesso no. Adesso per avere un mobile che si smonta, devi andare dai Cinaus.
1: Il Cinaus.
0: Compri una cosa dai cinesi, vai, funziona 2-3 minuti e poi dopo. Però tu lo sai, no? Tu lo sai, però con 2 euro compri una casa. Cioè,
1: lo sa,
0: con 2,50 euro compri una casa. Va bene, allora 338 14 11 001. Messaggi, notizie da commentare, simpatiche, scherzi da fare, mi raccomando. Scherzi simpatici, buonari alle donne. Sì, sì, alle donne, sì. Ci rifacciamo, uomini, alle donne. E basta, cioè non aggiungerei altro. Non,
1: certo.
0: Beh, basta, non, se volete guardare. Darci televisione, canali 119,
1: 117,
0: infatti 117, 79, 85,
1: 77,
0: 77, 32, 46, tutta Italia, per tutta Italia c'è l'833,
1: sì.
0: E su Sky 809.
1: Bravo.
0: Ok, l'app, scaricate l'app sul telefono, ci potete anche guardare come in televisione. Basta, ragazzi, andiamo. E l'FM in dub, insomma, tutte le frequenze italiane, insomma, via.
2: Show su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: verso leggero, ragazzi.
1: Ecco, quando il trapano mi ha, l'avvitatore mi ha colpito ieri, ho sentito questa canzone. Grosso modo così.

0: non so se a voi questa canzone vi fa ricordare gli anni 90. Non so se anche a voi. Sto facendo delle domande agli ascoltatori, non devi rispondere.
1: No, ma infatti ho capito.
0: Ah, ok. Sì, ok.
1: Scusate, ma io non li sento.
0: C'è uno che mi ha scritto: Andrea, ma da piccolo giocavi con i dinosauri? Ma perché i dinosauri?
1: Dinosauri di gomma.
0: Sì, io li mangiavo.
1: Ma chi?
0: Li mangiavo, io li facevo combattere contro le lucertole. Sì, vabbè, l'hanno fatto tutti, credo, no? Tu c'era la lucertola, gli mettevi il dinosauro davanti, la lucertola diceva: che miseria, cos'è sta roba là? Cioè, è più grosso di me poi. Cioè, non... E scappava. Un po' la fissavano, no? Quelle. Poi alcuni si innamoravano,
1: ma
0: anche.
1: Chi?
0: Poi li accoppiavo, insomma.
1: Chi?
0: Andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Buongiorno, stupendi. Ascoltarvi 5 minuti la mattina mi rallenta. Non fate i complimenti che non servono. Dov'è Achille? Crisantemo di Leno arriva.
1: Crisantemo
0: di Leno sta per arrivare. È in macchina. Mi ha scritto: sono in ritardo. Ma va. Allora, cadavolo, puoi commentare questo? Vediamo se si può. Vediamo. Non so, ragazzi. Non si apre. Come mai non si apre? Ah, eccolo qua. La moglie. È arrivato Crisantemo. C'è il vaso lì. Se vuoi, la moglie chiede il divorzio e lui organizza una festa come un matrimonio, abito da cerimonia e 150 invitati, di cui 130 donne. Mi sembra anche giusto. Barca finta. Adesso fanno i cinesi, non so se avete visto, fanno tutte quelle cose di gomma che tu gonfi, barche enormi, yacht, case. Poi basta uno a cui non stai simpatico. E finisce la festa. La barca affonda, la barca esplode, la macchina. Sì, perché mi guardi così? Allora, sono due motivi per cui tu devi rimanere fuori.
2: Sì.
0: Il primo, sto parlando, mi distrai.
2: Il secondo è
0: sei troppo magro.
2: Sei troppo magro.
0: Cioè, sei troppo magro.
2: Ma
0: cioè, non.
2: Sono atletico.
0: Girati. Fai. No, girati. Devi girare la testa in giù, devi, con le zampe in aria.
1: con le zampe in aria.
0: La parte sotto è più grossa, capito? La parte sopra. Sei strano. Tu sei il contrario di Ugo. Secondo me, se voi giocate, vi mettete. Cioè, lui con la testa in basso verso di te e con le gambe sopra, capito?
1: Sì.
0: Testa sopra, testa sotto.
1: Sì,
0: la sua sotto. Vi compensate.
1: Certo.
0: Dimmi che c'è.
2: No, è tutto qui. Cioè, nel senso, io prima avevo sentito che stavi parlando del crisantemo.
0: Vai più là col microfono, vai più
2: così,
0: là.
2: Così.
0: Lì dove c'è il telecomando, così. Ma no.
2: Lo sapevo che punto, scusami,
0: Stai lì.
2: Così,
0: stai lì.
2: Bene, okay.
0: Vuoi mettere le cuffie? Fai tutto subito. Perché è fastidioso, però. Io sto parlando, questo che gioca, che fa, dai.
2: No,
0: e mi guarda fisso così.
2: E tu sei. Ascolto, scusami.
0: Prendi la sedia. Fai tutto adesso. Mamma, che fastidio. Mamma. Vai, metti la cuffia. Dov'è la cuffia?
2: Nel borsello.
0: Certo. Nel borsello. Vabbè. Prendilo.
2: Prendi il borsello.
0: Mamma, ragazzi.
2: Scusami.
0: La prossima volta tu stai fuori. Quando senti la canzone, entri. Che ho mandato la canzone, va bene?
2: No, perché ti spiego perché stavi c'era la canzone, sì. Poi ho sentito del crisantemo.
0: Sono stato così bene ieri io. Anche tu?
2: No, in realtà no.
0: Che è successo?
1: Perché deve spendere soldi.
2: No, sono andato al meccanico. Ma no, d'altronde, cioè, nel senso è.
0: Infila ste cuffie! Non posso neanche picchiarlo, che mi fa male il dito.
1: Cambia mano.
0: È vero, sì, ma sono scomodo così. Non ce la faccio così, capito? E anche ieri sera mia moglie. Andiamo avanti. Le donne che contribuiscono alla pace dei mariti.
1: Certo.
0: Anche la mia scimmia è differente. Vediamo. E non si apre la scimmia.
1: La scimmia non si apre.
0: Molte foto, ragazzi, non va arrabbiate. Ma non si aprono, non so come mai.
1: No, so.
0: Hai chiesto a qualche tecnico?
1: Non ho chiesto di quella roba lì delle foto, Andrea.
0: Ah, non hai chiesto niente?
1: No, ho chiesto delle altre robe, ma non delle foto.
0: Puoi essere un po' più serio, per favore?
1: Non ho chiesto.
0: Sei arrivato, ho iniziato a fischiare la cuffia, ti rendi conto?
1: Ma non te la prendere con me,
0: Abbassati ste cuffie.
2: L'ho abbassato perché era troppo alto il volume.
0: No, lo dovevi capire prima.
2: Prima, quando ho messo sulle cuffie, non ha fatto nessun. Non ha emesso nessun rumore.
0: Abbassati il microfono, cretino, è altissimo.
2: È colpa mia, sei alto.
0: Mamma.
1: Non ce la facciamo.
2: Non volevo disturbare.
0: Vai giù.
1: Quasi.
2: Ah, io che stare. Oh, ma stai calmo, eh?
0: Deve stare basso. Si copre la faccia, si copre. Va così. Bene così.
2: Va bene.
1: Hai finito?
2: Hai finito? Sì, ho fatto fare al filo al giro di chiocciola.
0: Ok, adesso non lo muovere più.
2: Così. Qua,
1: così. Andrea, è possibile sapere della festa, per favore?
0: Che festa?
1: La festa del divorzio, qua, per favore, che stavi parlando prima.
0: Non mi ricordo più, ragazzi. Catavolo, mi hanno consigliato. Allora, do un consiglio a tutti, anch'io, ragazzi. Se volete che la vite entri meglio nel legno senza fare il buco con il trapanino, con la puntina, dovete immergere la testa della vite nel grasso.
1: Ah, sì?
0: Hai da fare oggi.
1: Non sapevo.
0: Comunque è vero, funziona. La testa nel grasso e va che è un piacere. Non sapete niente, non sapete. Can we stay for one more? Però le canzoni, già io mi ha pervaso la tristezza stanotte. Se mettete anche canzoni così, cioè, me ne vado di capa, me ne vado. Non mi guardare, guarda Ugo.
2: Pota, ma io servo il parlatore.
0: Ma pota cosa, pota cosa? Io non posso girarmi a avere uno che mi fissa, che sorride.
2: No, io osservo,
0: mi dà il fastidio.
2: Osservo.
0: Sai quando vai al cinema e c'è quello che non gliene frega niente del film e guarda in giro, no? Guarda tutto in giro, guarda in giro. Oh, ma il film è concentrato. Che fai? No, l'ho già visto. E che sei venuto a fare? A mangiare i popcorn.

0: Allora, c'è un messaggio che ricorda molto mio padre, anche se un po', diciamo, non è pulito come messaggio, non è neanche sporchissimo, però è un termine che veniva usato spesso da mio padre per definire la diarrea. La diarrea è una parola scientifica, si può dire, sì. No? Lui la chiamava caccarella, la caccarella, che fa rende un po' di più, rende, sì, no? La parola caccarella rende di più rispetto a diarrea. Diarrea sembra quasi una cosa pulita, no? Ho un po' di diarrea, senti come suona bene, invece ho la caccarella, cioè è una cosa che, insomma, lo so che state facendo colazione, che non è bello come argomento, però uno me l'ha scritto, mi ha scritto è arrivato caccarella e mi ha ricordato mio padre lo diceva sempre, fantastico, che c'hai la caccarella? C'hai? No papà, non c'ho la caccarella, sei sicuro? Cammini storto. È così che scoprì che ero gay. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? È una domanda. Ma chi? E chi? Lui?
1: No, lui credo.
0: Non lo so. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? Francesco, facci capire meglio.
1: Certo, se hai una macchina buona, grossa, li paghi 400 euro.
0: La manutenzione si chiama tagliando, si chiama.
1: Si chiama tagliando,
0: ma anche 900, anche un millino. Per una Ferrari quando è il tagliando? 2000, 2-3.
1: Non lo so.
0: Mo lo chiedo subito a uno che vende Ferrari. Te lo giuro, guarda, lo chiamo. È uno che vede Ferrari, l'ho memorizzato Ferrari, vediamo. Ah, non è uscito Achille. Lo sfigato. Vediamo se è questo qua. No, Ferrari, Andrea. Pugna, non c'entra niente. Dov'è Ferrari? Porca miseria. Tiziano Ferrari.
1: Tiziano Ferrari chi è?
0: No, questa è Tiziana, tua sorella. Scusa, se ci scriviamo.
2: Sarà Ferrari concessionaria, magari.
0: Ma fatti gli affari tuoi.
2: Ah, per dire.
0: Vediamo questo e questo, vediamo. Ari. No, Ari Ferrari, no.
1: Ma chi sono?
0: Sigurtà, vediamo. Eccolo qua, eccolo. Lo chiamo subito, gli chiedo quanto costa un tagliando di una Ferrari.
1: Alle 7:26 proprio.
0: Lo sveglio così in bara. E gli faccio cosa? Vediamo, sta dormendo sicuramente. Che bello, svegliare un mega manager twice Ferrari.
1: Chi è?
0: Dai, sali! Non mi risponde chiaramente. Cadavolo, per favore, puoi chiamare mio cugino? E chi è tuo cugino? Ma allora, se mi mandate notizie così, cioè non rispondo. Dopo se mi richiama, ricordami Ferrari, ok?
2: Ferrari Sicurtà. Ferrari Sicurtà.
0: Sì, andiamo avanti. Non mi ricordo più cosa ho detto, cosa stavo dicendo
1: di questo.
0: Hai lasciato aperto il cancellino?
2: Certo.
0: Ah, aspetta, mi sta richiamando.
1: È lui?
0: Ok, aspetta. Pronto?
3: Buongiorno!
0: Ma sei già sveglio?
3: Io? È ancora 3:30 che sono sveglio, sto facendo le consegne delle Brioche.
0: Ho sbagliato il numero allora!
1: Ma chi è?
3: Io sono Ari Ferrari!
0: Ma sei tu quello della Ferrari? Pronto?
2: Dov'è?
3: Andrea!
0: Oh, mi senti?
3: Con Beppe, quello con Ferrari!
0: Ma quanto costa un tagliando della Ferrari?
3: Secondo, siccome è messa la Ferrari!
0: Vabbè, mediamente!
3: Ovviamente puoi viaggiare sui 2000, come puoi arrivare anche a 20.000.
0: Porca, per un tagliando!
1: Rimatto!
3: Guarda, io...
0: Ti sentiamo male, mannaggia! Portaci due brioche!
1: Mazza, questa con le brioche, verrai?
0: Lo sentiamo.
1: No, si sente male.
0: Un abbraccio, fratello. Ciao. Si sente male, mannaggia. Si sente male.
1: Fammi capire, questo vende le brioche?
0: Vende le brioche?
1: Ferrari.
0: No, vabbè. Allora, non è che se uno deve essere per forza, diciamo, fare dei lavori particolari per avere la Ferrari. Anche uno che fa le consegne. Lui è una persona.
1: È bravo.
0: Anche un operaio può farsi la Ferrari. Perché no? Voglio dire, anche una brutta può farsi Ferrari. Andiamo avanti, ragazzi. Non è... Comunque, 1000-2000 euro per un tagliando. Pensate, cioè, tu 2000 euro non hai speso in un anno, anzi, in 20 anni per la merdiva. In 20 anni di non ha speso 2000 euro di tagliandi. Mamma, ragazzi, cadavolo, puoi commentarmi per favore? Che cosa posso commentare? Commentarti. Sì, una bella ragazza.
1: Certo.
0: Che si è messa alla mercé di tutti. Si è messa questa. Non la guardare, che tu sei.
1: No,
0: sei cagionevole.
2: No, io ho preso.
0: Ci puoi puoi anche rimanere male, ci rimani. Ci rimani con la testa bassa. Per una supercar i prezzi di manutenzione variano dai 1800 dai 18.000 ai 24.000 euro al mese? Ma di che parlate, ragazzi?
1: No,
0: ma,
1: vabbè, mi
0: ma, no, ma no, ma hai sbagliato. Per non supercare, i prezzi di manutenzione variano dai 18.000 ai 24.000 euro al mese. Forse all'anno. Forse all'anno, dai, non ci voglio credere.
2: Anche io penso, però, sai.
0: All'anno. So. Andrea, il tagliando di una Ferrari costa 5.000 euro. Ma ogni anno si fa?
1: Il tagliando, le macchine normali ogni 30.000 chilometri.
0: Vabbè, ma tu non sai le cose, dai.
1: Allora,
0: non...
1: io lo faccio ogni di regola è ogni 30.000 chilometri, tagliando.
0: Aspetta, sta arrivando uno con la macchina a metano. Vediamo, gli chiediamo.
1: No, la macchina a metano.
0: È GPL, che macchina c'hai? Che macchina c'hai?
4: La idea, ma adesso ho preso anche un'altra.
0: La idea c'hai?
4: Adesso ho preso
0: come quella dei ricchi e poveri. Ma che idea?
1: Ma non erano i ricchi e poveri.
0: Chi erano? I Mattia Bazzar.
1: No, era quello lì, come si chiama? Quello solo con sì che fumava.
0: Ma che idea?
1: Esatto, lui.
0: Gilo Presti.
1: Ma chi è?
4: Chi la Ferrari?
0: No, no, parla al suo microfono.
1: C'è la pubblicità, c'è la pubblicità.
0: Allora, c'è la pubblicità, torniamo dopo e non parliamo di Ferrari.
5: Tavolo. Show su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, una noce con Tingo, una noce con la Ferrari, o con Ferrari, te immagini?
1: Vabbè. Hai capito perché me... compro sempre macchine.
0: Tu chi sei? Scusa, non è entrato un anziano, adesso
2: è pensionato.
0: È entrato un pensionato, adesso non so chi sia. C'ha la camicia strana però.
1: Te fai come me, metti i numeri in memoria e poi non ti ricordi più sotto che nome l'hai messo,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì. Ah, mi hai sbirciato mentre...
1: No, siamo così, noi siamo così.
0: Mi ha spiato.
1: Sì. Comunque, hai capito perché...
0: E non c'hai i capelli lunghi, incredibile.
1: Perché prendo le macchine di tanti anni.
0: Sì, perché sei tirchio.
1: Perché le macchine nuove,
0: perché sei povero, cioè,
1: ecco. Adesso ho comprato una Fiat Ulisse a 7 posti.
0: Ma chi devi caricare, scusa?
1: A me piace caricare i ragazzi, le persone, cioè, che sono in giro.
0: I tuoi figli ormai sono grandi e non ci vengono poi su un Ulisse, dai ragazzi. Papà, dai papà.
1: Io
0: vado a piedi, papi,
1: ragazzi.
0: Vado a piedi.
3: So io chi deve caricare, le vecchie.
0: Le anziane.
1: Ma tu sai qual è la benzina che puzza di più?
0: No, che qual è? Puzza di più?
1: Che puzza di più? Qual è la benzina?
0: No, non dirlo, ti prego, non dirlo.
3: Qual è?
0: Ti prego. Me ne vado.
1: La Shell.
0: No, tu anche che glielo chiedi.
3: No, era per tenerlo contento, è pensionato.
0: Dai.
1: Comunque, allora, volevo spezzare...
0: Quanto l'hai pagata la Ulisse 7 posti di 20 anni?
1: Poco.
0: Quanto? 1000 euro?
1: L'anziano...
0: Te l'ha regalata?
1: L'anziano è
0: stato... Tra colleghi?
1: A prenderla... Poverino piangeva quando me l'ha data.
0: Veramente?
1: Sì,
0: anche ho visto un video su Instagram dove c'è questa persona che ha... Non era anziano, però sì, l'età tua, grosso modo. No, però ha pianto perché ha venduto la sua macchina che aveva guidato per 40 anni.
1: Sì, anche
0: è scesa la lacrima.
1: Sì.
0: Allora ho detto, ma per 500 euro tienitela, no? La tieni lì, parcheggiata, ogni tanto ci vai dentro, ci fai, insomma. Sì.
1: L'ho abbracciato. No,
3: Andrea, comunque chiedo scusa, l'Ulisse non è 7 posti, è 6 posti, perché il 7° è dell'anziano che l'ha lasciato dentro.
0: Mamma, che brutta persona.
1: Io vorrei spezzare una...
0: Era una battuta.
1: Sì,
0: bravo Ugo, bravo.
1: Vorrei spezzare una lancia a favore dei mariti romantici.
0: I mariti
1: romantici. Ti spiego perché.
0: Perché tu sei romantico.
1: Io sono sempre stato romantico.
0: Veramente?
1: Lo sono tuttora.
0: Cioè, cos'è che fai di particolare?
1: Ti racconto quella di venerdì mattina.
0: Venerdì mattina
1: mi sveglio, mi alzo, vado in cucina. C'è la cucina da mettere.
0: Ah, scusa, apro una parte. Non dite che non do spazio alle persone anziane. No, perché parli solo con i giovani. No, ok? Non spazio, non solo ai giovani, ma
1: la differenza tra uomo e donna. Vabbè. Mi alzo,
0: sì.
1: Vado in cucina, i ragazzi...
0: Aspetta, domanda, quando ti alzi appoggiando la mano o senza appoggiare le mani dal letto?
1: Senza appoggiare le mani sul letto?
0: Ti alzi così,
1: via,
0: veramente?
1: Via. Niente, vado in cucina, metto a posto la cucina perché i figli di notte mangiano, fanno casino,
0: sì.
1: Do da mangiare gli animali, due gatti, il cane, metto... Svuoto la lavastoviglie.
0: Il pappagallo è morto? È morto?
1: No, no, c'era mio fratello quello.
0: Ah.
1: Metto
0: ma scusa,
1: a posto...
0: ma tu non avevi un pappagallo?
1: No.
0: Ah, io avevo quelli inseparabili.
3: Ma
0: non ce l'avevi?
1: No, è di mio fratello.
0: Ah, ok, ogni tanto viene quello a volare da te.
3: Viene a volare da te.
1: Metto a posto tutta la cucina, metto a posto la sala. Nel frattempo si alza mia moglie, apre la porta per entrare in sala, gli do un bacino, no?
0: A chi?
1: A mia moglie.
0: Ah, pensavo alla porta.
1: Gli do un bacino, sai cosa mi ha detto?
0: Io
1: gli do il bacino, lei mi guarda e mi dice: hai steso?
0: Hai steso!
1: Romanticismo finito.
0: Forse non ha capito perché anziano non sente bene. La moglie ha detto: è teso? Vabbè, ragazzi, comunque
1: noi siamo romantici, le donne no.
3: Comunque io devo fare un applauso a Rino. Sei pronto, Andrea? Tieniti forte.
0: Mi tengo forte.
3: Tieniti forte.
0: A qualcosa di morto.
3: No, te la volevo già raccontare. Rino che va su un blog, non so dove due ragazzi, non so se sono di Brescia, che hanno deciso di prendersi un anno sabbatico, vogliono girare il mondo.
0: E lui gli ha raccontato la storia
3: dell'Africa! Con tanto di mappa!
0: No, veramente!
1: L'altro giorno...
3: Ho fatto bravi, l'ho fatto pure io, bisogna farlo!
0: Cioè, tu hai mandato via dall'Italia due giovani.
3: Era
0: vedi? I cervelli in fuga, è colpa sua. Continua a dire, andate, girate, andate
1: via,
0: in Africa.
1: Via, viaggiate.
0: Via, sono rimasti solo gli anziani qua. Cioè, brutta roba, ragazzi.
3: Aiuto!
0: Vabbè, è giusto viaggiare, giusto? Apre la mente, apre...
1: L'altro giorno...
0: Tu sei stato tanto in Africa, no? Hai la... Vabbè.
3: Dai,
0: Ugo, Ugo fa delle battute meravigliose.
3: Certo.
0: Ammazzalo, ammazzalo. Andrea, Rino gli dava il bacino, lei gli rispondeva sì, sì, è esteso. L'ho già fatta io la battuta. Cosa facciamo? Replichiamo.
3: Chiedo scusa, Rino, la tua è un Ulisse, giusto?
1: Sì.
3: Ulisse è l'unica macchina con un faro solo. Questa è meravigliosa.
0: Ma allora, era Polifemo che c'aveva un occhio solo, non Ulisse. Ma no, Ulisse.
3: E allora la ritiro.
0: Ulisse si è attaccato sotto alle pecore.
3: Non me lo ricordavo.
0: Per passare, lui si è infilato sotto la pecora.
1: No, è vero, è vero.
0: Poi ha fatto il meccanico, infatti. Cioè, era indeciso tra il meccanico e il ginecologo. Faccio il meccanico, rende di più. E niente. Vabbè, comunque.
1: L'altro giorno.
0: Sì. Comunque, applauso ai mariti romantici. Cioè, sì, non è che se dai un bacino alla moglie sei romantico. Romanticismo è tutta un'altra cosa. Poi apriamo la parentesi e la chiudiamo subito. Graffa e tonda, le mischiamo. Tanto non c'è il prof che ci controlla. Allora. Il marito, quando lui dice ho sistemato, sistemare vuol dire mettere le cose a posto, non è che prende lo straccio, lava, spira, fa, no, mette a posto due cose con le mani, anche quello fa, cioè tu ti metti i guanti gialli, mi vuol dire che ti metti i guanti gialli, me lo straccio nel secchio, lo strizzi,
1: ogni tanto,
0: ma quante volte all'anno, dai,
3: all'anno
0: quante? No,
1: il fatto è che quando lo racconto al lavoro le mie colleghe, danno tutta ragione a mia moglie,
0: certo, vabbè, c'è coalizione, c'è coalizione. Anche noi, tra noi, no? Quando c'è mia moglie la rompi palle, anche la mia. Poi arriva la moglie, pronto amore, come stai? Tutto bene? Siamo tutti uguali.
1: Sei andato a confessarti anche te?
0: Eh?
1: Sei andato a confessarti anche te?
0: No, non sono andato.
1: Te l'ho raccontata quella che sono andato da Don Mario?
0: No, non me l'hai detta.
1: Gli ho detto a Don Mario l'altro giorno, volevo confessare.
0: Lo salutiamo, Don Mario, ciao, niente festa, eh?
1: Niente festa.
0: No party.
1: Gli ho detto...
0: No, perché la chiesa gli ha bloccato il party, doveva fare un party
1: con un decreto superiore.
0: Con un decreto superiore, non il Papa, ma quello sotto, subito.
1: Vescovo.
0: Il Vescovo gli ha detto, no, tu non puoi fare feste. E lui ci è rimasto malissimo. Aveva già le spogliare... come si chiama? Le veline aveva?
3: Le veline?
0: Due signore di 80-86 anni. Aveva le veline, aveva organizzato, c'era un DJ. Taglia! Fortissimo. Vabbè, niente.
1: È come quella delle due suore.
0: No, di l'altra.
3: Di Don Mario allora.
1: Don Mario. Sono andato in chiesa a confessarmi e mi ha detto, cosa c'è Rino? Padre, mi sono sposato. Ma essere sposati non è un peccato. Sì, ma io me ne pento lo stesso.
0: Ma no, questa l'aveva già detta, l'aveva già detta.
1: È per quello.
3: L'altra volta.
0: Rino, ci puoi raccontare la tua bellissima esperienza in Africa? Ma ragazzi, ma perché? Ma perché siete così? Perché? Mamma.
1: L'ho raccontata ai due ragazzini, ai due maranza che ho dato un autostop, non facevano autostop, gli ho dato un passaggio io, sono rimasti meravigliati, c'erano sti ragazzini col cappuccio, tutti vestiti uguali.
0: Vabbè, tutti i ragazzi vanno in giro col cappuccio.
1: Col cappuccio? Allora mi sono fermato.
0: Ogni tanto io sbaglio, cioè penso che sia lo spacciatore, invece non è lui. No, ma guarda che io sono amico di tua figlia. Ah, scusa, non volevo.
1: mi sono fermato, gli ho detto, ragazzi, volete un passaggio? Sono rimasti meravigliati.
0: Sì, sì.
1: E allora li ho fatti salire e abbiamo parlato un po', due ragazzi.
0: Sono scesi, si sono spolverati. Sai quando entri e ti siedi su qualcosa di... Perché nella macchina di Rino è come entrare nelle macchine delle donne. C'è di tutto, veramente. C'era anche un meccanico sotto, infilato.
1: E abbiamo parlato lì, lì ho raccontato un po' di... Perché uno era egiziano, l'altro era a Nigeria, e ho raccontato un po' di miei viaggi in Africa.
0: Non so se hai notato che quando hai detto uno era egiziano e l'altro nigeriano, come ha sgranato gli occhi Achille. Cioè, dove l'hai incontrati? Che magari passa anche lui oggi.
2: No, perché comunque è il nord che incontra il centro,
0: certo, il nord che incontra il centro. Io direi il profondo sud che incontra il centro. Vabbè,
1: comunque gentilissimi per me i ragazzi, come i miei figli, sono tutti come fossero miei figli. Quando li trovo in giro io
0: anche i Maranza, sì,
1: anche
0: quelli maranzosi, sì. Va bene, bravo, sei veramente una brava
1: perché
0: persona.
1: Non sono cattivi, sono,
0: sì, sono Maranza.
1: Si sentono un po' così.
0: Ma Maranza, a casa mia si dice un po', non è solo lo straniero, il Maranza è quello un po' grezzo, quello un po'...
3: Il coatto,
0: quello con i tatuaggi, con gli orecchini, come ero io. Sì, io sono un po' Maranza, capito, con la canotta, capito, se Maranza è quello o per te...
1: Tatuaggi.
0: C'ho tatuaggi, cioè, c'ho i tatuaggi, sì, c'ho portato l'orecchino, avevo quelli lunghi. Non mi sono mai drogato, però ero marato, ero tamaro, sono ancora un po' tamaro.
1: Tutti lo siamo stati un po'.
0: No, un po' no, te no.
1: Io no, però.
0: Te no, con gli orecchini, i tatuaggi non ti ci vedo.
1: No.
0: Però dovresti fare uno scherzo a tua moglie. Cosa? Vai con il tatuaggio, quello lì che si toglie dopo. Sai quello delle gomme americane?
3: I trasferelli.
0: Te lo fai su un braccio, che ne so, ti riempi di questi tatuaggi, ti metti un orecchino e torni a casa. E la riprendi, voglio vedere la scena. Fai il tatuaggio anche al cane, l'orecchino, il piercing al cane. Vabbè, devi andare?
1: No, comunque quella delle suore ti volevo raccontare.
0: Eccolo.
1: Che trovano il maniaco che le spinge nel bosco.
0: Chi?
1: Il maniaco.
3: Male.
1: Prende le due suore.
0: So già come va a finire.
1: E le spinge nel bosco. E lì,
0: a un certo punto il maniaco scappa.
1: E lì. Una delle due suore fa...
0: No, non di... ma perché? Ma no. Magari c'è qualche suora all'ascolto.
1: Signore, perdonalo, non sa quello che fa. E l'altra, lo sa.
0: Mamma. Dopo questa io me ne vado, veramente, ragazzi.
1: Andiamo a bere il caffè io, ragazzi.
0: Ciao Rino!
3: Un abbraccio!
0: No. Adesso poveraccio va in giro senza... Non va più al lavoro, è pensionato, gira. La cosa drammatica, sai qual è? E che in tutti i bar dove andrà racconterà tutte le barzellette. All'inizio, il primo mese va bene, ma pensa fra 2-3 mesi. La sai quella di quando io mi sono andato a comprare? Che la barista, sì. Ah, che bella! Grande Rino! Ma perché non fai il sindaco? Il sindaco devi fare, Rino!
1: Faccio il difensore civico.
0: Non l'ho capito.
1: Sto facendo il difensore civico.
0: Il sindaco, ti voglio sindaco!
1: L'anno prossimo.
0: L'ho convinto, ragazzi. Votarino.

0: La canzone è bella, poi è stata tutta
1: Amino?
2: Che bello! È tornato gambe storte! E ciao!
1: Ciao bambino!
2: Dov'è? Te l'ha rubato!
1: Che cosa?
2: Il pony, dov'è?
1: No, col pony no, andavo a cavallo, sì. Sono andato a cavallo. Cosa c'è? No, mi fai il bravo, Faccio capo così, Ma eri tu per caso anche lì a scuola?
0: È andato il bambino.
1: È andato.
0: Allora, qualcuno scrive: pensa che a tavolo quando Rino andrà in pensione? È già in pensione, diciamolo piano. Non so perché la pensione viene vista come un. Cioè, non tutti prendono bene la pensione. Cioè, chi la prende bene la pensione e chi la prende male perché è scarsa. No, nel senso che. No, a livello psicologico ti senti ancora più anziano, no? Dici, sei in pensione, no, veramente, allora sono vecchio, cioè non servo più alla società, capito? Non ti sarei più utile, cominci a fare cose strane a casa, capito? Ti muovi, la moglie dice, ma perché non torni a lavorare? Mi stai rovinando casa, spolveri, fai cose strane, non... Vabbè, andiamo avanti, perché mi guardi così? Perché mi guardi così?
1: Vabbè,
0: ti spaccherei i denti.
1: Ma perché? Ascolto, e sto pensando appunto come potrebbe essere, no? Per una persona nel momento che va in pensione. No, dipende.
0: Allora, spiega perché hai riso, perché sennò sei un cretino.
1: No, ho riso perché
0: ci hanno mandato la foto di, di un signore anziano vestito da donna che dice: finalmente posso dimostrare chi sono. E praticamente la cosa imbarazzante è che ci avrà un'ottantina d'anni, ce l'avrà.
1: Sì, ma secondo me sì, 80,
0: questo
1: 85.
0: Per 80-85 anni ha tenuto tutto dentro, cioè ti rendi conto, cioè non si è mai manifestato, non è... Adesso quando è andato in pensione da un po', è andato in pensione 85 anni, però 85 anni dice faccio outing e ha deciso di è vestito, c'ha un bel tagliere viola, la borsetta, il mezzo tacco perché insomma sono in giamba, i capelli sono rimasti quelli suoi, però non è che si è messo una parrucca, c'ha un po' di capelli tipo Cluster Clown bianchi sui suoi fianchi, sopra pelato, un po' di rossetto, un filo di rimmel, insomma, certo. Messo bene, cioè, col braccialettino,
3: messo bene
0: braccialettino, la collana di perle, insomma, non...
1: No, ma tra l'altro, c'è nel senso, sembrano anche vere,
0: C'è anche il seno, si è fatto anche il seno, 85, perché non voglio dire, uno non può... Potevi manifestarti prima, cioè non, no, o no.
3: Certo.
0: La cosa inquietante è che l'ha fatta al bar la foto, e dietro ci sono i... Ci sono, come si chiama, il contenitore, cos'è, un dispenser, un...
1: Quello là dietro, sì, i dispenser delle patatine.
0: Delle patatine, vicino alle patatine, cioè, vabbè, andiamo avanti, non è, no, solo io noto queste cose, vabbè, comunque, andiamo avanti. Catavolo Bologna, i tortellini artigianali a 59 euro al chilo, venderli a meno è impossibile, ci rimetteremmo. Ci rimetteremmo i peccati? Rimetteremmo i peccati? Ma che sta dicendo questo?
3: Che i tortellini a Bologna costano 59 euro al chilo, meno ci vanno a perdere.
0: Ma questo è un ristoratore che fa pagare 59 euro al chilo i tortellini? O li paga? No. Ah, è uno che fa i tortellini?
1: Sì, presumo sì, che sarà.
0: Ma che presumi?
1: Sarà un produttore di
0: tortellini. Smontati una rotola!
1: È un produttore
0: di tortellini. Di tortellini. Sì. Ma è vestito da chef, vedi che c'ha il piatto in mano.
1: Allora, secondo me, allora è lui che non so se lui produce
0: in un piatto, in un ristorante, un chilo mi sembra tanto. Un
3: ma
0: chilo.
3: No, ma se no. Li conti proprio, ma se io una volta li ho contati, saranno 15-16.
0: 15-16, pensi che lui con una cucchiaiata già l'ha finiti. C'ha il cucchiaio quello grosso, capito? C'ha la pala lui. C'ha... Dimmi, non so più come definirlo.
1: Allora, non so se è lui stesso. Non so se è lui stesso.
0: C'hai l'est strana oggi. Sì.
1: Magari
0: invasati.
1: Magari sarà lo stesso chef che fa lui i tortellini.
0: A mano.
1: Che fa lui a mano i tortellini.
0: Vabbè, nei grandi ristoranti scellati. Quelli lì c'hanno il tortellino, se lo passano anche sotto la scella. Perché... senti che. Vabbè, un colpettino.
3: Ma
0: una passata, veloce. A scella. Via, andate, un po' di farina. Vabbè, comunque, nei ristoranti, quelli stellati, fanno tutto a mano, fanno tutto preciso. È vero, in quelli lì ti danno un tortellino, massimo tre nel piatto, 7 litri di brodo. E tre tortellini morti ormai, affogati proprio. Io quando me l'hanno portato gli ho tirato un pezzo di mollica. Ho detto aggrappati che puoi salvarti. Vabbè, comunque questo qua vendi tortellini a 59 euro al chilo. Arsenio Ripien. Ken. La battuta è di Tim Piero. Tim Piero.
3: Ma chi
0: sono
3: è?
0: In due, Tim e Piero. Vabbè, comunque, Arsenio Ripien. È bella. Hai capito?
1: Eh sì,
0: ridi allora.
1: Ma dove tu,
0: poi pagliaccio,
1: arriva, non arriva dal famoso.
0: Non è mia, è di Francesco Tim Piero.
1: Arriva dal famoso. Il famoso ladro francese. Il famoso ladro francese. No?
0: Ladro francese. Sì, sì. Abbiamo capito, lado. Lago. Lago. Lago francese. È il ladro francese, Arsenio Lupin. Arsenio Ripien. È bello, è bello, è bello. Se la ripeto.
1: No, no, no, ma l'ho capito.
0: Aspetta, devo mandare la canzone. No, no, no, pensavo l'avessi schiacciato.
4: Su Studio Più.
0: Comunque non voglio parlare mai dei ristoranti stellati, perché magari qualcuno ce l'ha in questo momento, ci ascolta. No, sono, siete dei professionisti bravissimi, poi il prezzo non è che lo fate voi, lo fa il titolare, deve pagare voi 18.000 euro. È chiaro che un tortellino costerà 18.000 euro, per forza. Poi apro la parentesi e la chiudo. In quei ristoranti trovi sempre dei signorotti di una certa età, belli ricchi, e queste figlie di 20-25, che tu non, anche il cameriere non osa più, ormai sono abituati, non è che dice per sua figlia, no, dice per la signorina, perché sono figlie, vero? Sono figlie. Beh, sono figlie perché hanno un genitore.

0: mi gonfi il palloncino, ma in che senso? Non ho manco bevuto.
1: Magari il palloncino. Il palloncino,
0: ma perché mi interrompi? Ma perché mi interrompi?
1: Hai detto mi gonfi il palloncino e pensavo che
0: vuoi gonfiarlo tu, vuoi gonfiarlo?
1: No, c'è quello lì delle...
0: Ma io quando faccio le domande le fanno a me e la risposta la vogliono da me, non da te. Cadavolo, mi gonfi il palloncino, perché hai risposto te? Lo vuoi gonfiare tu?
1: No, cioè nel senso, allora già mi
0: faccio. Cadavolo, mi gonfi il palloncino. Tu prima hai risposto.
1: Ok, devo rispondere io. Beh, dipende.
0: No, tu, io. Uno ha scritto, cadavolo, mi gonfi il palloncino. Stavo rispondendo, tu hai detto qualcosa. Cosa hai detto?
1: Eh sì, stavo rispondendo perché pensavo
0: ma
1: che...
0: Perché? Perché?
1: Perché pensavo che tu stessi facendo una domanda...
0: A chi?
1: Che ti avessero scritto, però che tu stessi facendo una domanda, ok, al popolo. Come per dire...
0: E tu chi sei? Il popolo sei?
2: Il popolo.
1: Un appartenente al popolo.
0: Ma io veramente non... A volte non ti capisco, veramente sei sfrequenziato, sei... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, mandiamo la pubblicità che è meglio. Vai,
3: tavolo. Show. Su Studio Più.
4: Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
1: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi, delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito, Vladimiro Crisafulia Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centro-sinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centro...
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: macchine veloci di Christian Marchi, macchine veloci che possono essere anche le macchine tipo le Ferrari, però non quelle nuove, quelle vecchie, quelle tipo Magnum PI, la Coyote per esempio del generale Hardcastle e McCormick, tutte quelle macchine lì che riguardano gli anni 80, bellissimi anni 80. E se volete sentire appunto di queste cose, non solo, ci sono due appuntamenti importanti, gli ultimi due. Voi direte di cosa stai parlando, Ugo, ma le ultime due date dell'80 Voglia di Andrea Catavolo Show, il nuovo spettacolo teatrale di Andrea Catavolo, che è iniziato a ottobre e finirà adesso con le prossime due date, e che poi, tranquilli, riprenderà poi l'inverno prossimo. Queste due date quali sono? La prima è quella di questo venerdì, per gli amici di Brescia vi aspettiamo, è tutto pieno, però non si sa mai in questi giorni, magari ci può essere qualche debacle di qualcuno, e quindi io vi tengo in lista d'attesa. Quindi questo venerdì, per chi ha prenotato, ci vediamo a Brescia al Teatro Sant'Afra, mentre gli ultimissimi posti per la Riviera Romagnola, sto parlando di Bellaria e Gia Marina, quindi potete associare due robe, potete prendere due piccioni con una fava, venire al mare perché le giornate saranno stupende e assistere allo spettacolo. Cosa volere di più dalla vita? Quindi, amici soprattutto di Bellaria, sarete voi a dovermi chiamare, perché ci sono proprio, vi ci giochiamo gli ultimi posti a disposizione. 389 83 34 825, questo è il numero degli anni 80, il numero degli anni più belli raccontati da Andrea Catavolo a teatro, quindi assolutamente imperdibile. Ve lo ripeto: 389 83 34 825, anche con un semplice WhatsApp, perché negarsi il piacere di divertirsi.
1: Allora, in tanti hanno scritto, mi sono arrivati gli sputi di Ugo anche a me. Avevi,
0: no, non ho sputato.
1: Avevi la salivazione, eri tutto accelerato, io pensavo a un infarto, invece no, l'hai scampato l'infarto, però eri tutto accelerato,
0: no,
1: tutto d'un fiato, sì, veramente senza proprio respirare. Io ho immaginato questa saliva, questo fiume di saliva. Pensa a quello schermo lì davanti a lui.
0: Non c'è niente.
1: È salivato.
0: Non c'è niente.
1: Mamma, ogni tanto dà una passata, Col vetril fai qualcosa. Allora, è arrivata gente, l'avete fatta entrare.

0: Almeno
1: no, si sono accomodati.
0: Si sono
1: accomodati.
0: Non ho capito.
2: No, lo fate.
0: Allora, se parlo con lui, mi giro verso di lui, parlo con lui. Se mi giro verso di te, parlo verso di te. Ma c'è qualcosa che non avete capito voi?
1: Io ho capito,
0: No, prima parlavo con lui e tu mi hai parlato. Adesso parlavo con te e ha parlato lui. Sono strabico?
1: No.
0: Lo vedi? Cioè, è incredibile. Vedi, hai parlato tu. Stavo parlando con lui, hai risposto tu. Ma lo fate apposta, lo fate per mettermi in difficoltà.
2: Adesso sì.
0: Dimmi. Sto parlando con lui. Dimmi.
1: Sì, allora, ci sono due ospiti.
0: Ti posso togliere i denti con la pinza, come fanno quelli che seviziano le persone? Come si chiamano?
2: I torturatori.
0: Ti voglio legare e tirarmi a strappare i denti con la pinza.
1: No,
0: oggi sono nervoso, ragazzi. Cioè, ero triste e sono diventato nervoso. Dimmi.
1: No, ci sono due ospiti di là in salotto che si stanno preparando.
0: Si stanno?
1: Preparando.
0: Vestendo? Erano nudi?
1: No, erano già vestiti. Però si sono cambiati.
0: Ah, è una sorpresa.
1: È una sorpresa perché sono due ospiti speciali, un lui, una lei.
0: Sì.
1: Che portano dei momenti speciali in posti dove c'è bisogno di persone speciali.
3: Mamma ragazzi, ma che tenerezza che mi fanno quei due. Mamma, Gio Saliva e Franco Perso. Mamma ragazzi, non mi fate dire che sono in chiesa, che se mi esprimo come penso, mamma, me cacciano a pedate, me cacciano. Mona!
1: Però padre, anche lei si mette così. Insomma,
0: in che senso?
1: No,
0: in che senso si mette così?
1: No,
0: nel senso. Prete.
1: Sì, no, io dicevo.
3: Ma in che senso?
1: No, padre, parlavo nel senso della posizione.
2: Ancora peggio.
1: No,
3: posizione.
1: Posizione di come si dice.
0: Del missionario.
1: No.
0: Comunque la posizione del missionario è quella. Perché è chiamata missionario? Cioè, non l'ho mai capito io. Il missionario. Vabbè, tu sono 8 anni che. Però il missionario, praticamente lei sdraiata e lui sopra, no? Quella è il missionario, la posizione, manco la sapevi di
1: ciò. Secondo me, per
0: non
1: logica,
0: sa manco una posizione. Cioè, lui sa solo quella, sdraiato lui e basta. Vabbè, comunque, missionario, dimmi, che fai, ti sei alzato?
1: Vuol dirti, per logica, missionario, per me sarebbe tipo così, no?
0: Ma che cos'è quello? Questo è un cacciatore.
1: Fai missione, no?
0: Quello è quando sei andato in Africa. Gli ha detto, fai il missionario. Dici, come devo farlo? Così, tichini e fai... E perché si spengono la luce, si spegne la luce nella savana e vai in giro così a cercare e poi arriva il cobra.
1: Trovate di quella volta che si è spenta la luce.
0: Sì, non ho capito.
1: È successo in Kenya.
0: Sì, lo so, è lì che sei stato traumatizzato per sempre.
1: Ho visto le stelle.
2: Certo.
0: Ma perché lo fai ancora parlare, cavolo? Perché mi fa ridere. Ero pronto con l'Eli ambulanza per Ugo dopo il discorso, vedi? È vero, io pensavo veramente un infartino, qualcosa. Non... Ma non ti puoi far venire un mezzo infarto?
2: Ma tu stai scherzando?
0: Che chiamo l'ambulanza? Ma
2: io voglio i soldi.
0: Ma quali soldi? Per cosa? Per l'infarto?
2: Non l'infarto, almeno poi...
0: 50 euro ti do, 50 euro.
2: Un po'
0: 100 euro.
2: È troppo poco.
0: E che quanto vuoi? Non ho capito, per un infarto.
2: Minimo 10.
0: Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
4: Achille!
1: Sì, buongiorno!
0: Pensavo in culette, invece no, per nacchietta. Allora, Tergicristallo, facciamo così. Mandiamo una canzone. Catavolo, non hai commentato questa, ragazzi. Non è che posso commentare tutto ciò che mi mandate. Alcune cose non si possono commentare. È inutile che. Vabbè, andiamo avanti. Mi fa strano vederlo così. Cioè, col caldo ti sei sciupato, sei più magro, sei sempre più magro. Non lo so, ma vai in palestra. Ma
1: sì.
0: Mangia una panca, un manubrio. Ecco,
1: scusami.
2: Cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Sono in definizione.
0: Un uomo, sei in.
1: In definizione.
0: No, tu sei indefinito. Un uomo è rimasto 20 anni senza rivolgere la parola a sua moglie dopo una lite avuta nel 1997. Ma scusa, 20 anni fa? 20 anni fa non era 1997, più 20 fa?
1: Ma adesso è più 20, 17.
0: E quindi è vecchia sta notizia, c'ha 10 anni,
1: 9 anni.
0: 9 anni, è vecchissima. Ma non la commentiamo, non la trattiamo. Vabbè, comunque, vabbè, allora ci sono uomini che decidono di non parlare più alla moglie perché litigano. Questo qua per 20 anni è rimasto in silenzio, lei gli parlava e lui in silenzio. Dopo 20 anni gli ha rivolto la parola e lei gli ha detto: comunque 20 anni fa avevo ragione. No, cioè, apro la mente su questa cosa delle donne, poi c'è la pubblicità.
2: Sì, c'è il blocco corto.
0: Velocissima. Devo dire una cosa, donne, io vi amo, siete il sale della vita, siete meravigliose, siete madre natura, siete madre siete natura. Collana, siete, siete tutto. Siete fantasia, non per Achille, ma siete bello, però una cosa. Cioè avete qualche problema? Cioè il proprietario, l'inventore del block notice e dei post-it quando ha capito che c'era anche oltre all'uomo c'era la donna, si è ucciso perché il block notice e i post-it alle donne non servono. Non servono, hanno la memoria. Le donne si ricordano di quando hai litigato 15-20 anni fa. Ti dicono: il 18 dicembre del 1998 tu mi hai detto che cosa ti ho detto? Che avremmo avuto due, che ne so, e invece no. Ma come fanno? Hanno questo, hanno qualcosa, hanno un chip in più.
2: Certo.
0: Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Le donne hanno sta memoria sviluppatissima, come i computer, sai che c'hanno, o i telefonini, c'hanno quelli con la memoria basic che costano niente, no? Con la memoria come il tuo, l'avrei comprato quello per i poveri. Poi c'è quello che c'ha la memoria estesa, c'è 180k bitcoin. E ti dici: voglio quello, costa 1000 euro in più. Minchia, dammi l'altro. Ah, quello col cervello da uomo? Sì, quello. Dammi quello. La stessa cosa, uguale.
4: Andrea Catavolo Show su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, c'è uno che ha scritto: io non vi ascolto per la musica, però che tormento, sempre le stesse canzoni tutti i giorni. Lo so, ma le mette Ugo, ragazzi, quindi insultate lui. Lui ha la possibilità di cambiarle, però non lo fa per pigrizia. Vieni qua la mattina alle 4:30, cambia, no? Fai due panini e cambi, cioè fai qualcosa, dai una mano di bianco, cioè come si dice, pota le siepi, certo. Renditi utile. Stamattina sono arrivato un attimo prima, ve lo giuro, era seduto con queste braghette che fumava la sigaretta. Sai gli anziani nei paesi, quelli che si mettono fuori, che contano le persone, che salutano così con la testa, ho preso, ho girato e me ne sono andato, veramente. Una tristezza pazzesca. Alle 4:30 puoi cambiare le canzoni, metti da Fella Carrà, Gillo Fisso, Gandalfraus, certo. Che ne so, i Batti a Bazzar, metti qualcosa di simpatico, capito?
1: Ok,
0: lo fai domani?
1: Sì.
2: Ma anche perché
0: ma mi sta coglionando, lo fai o non lo fai?
1: Sì, cambio qualcuna, non tutte, qualcuna
0: ma qualcuna, un po' di vai, di fantasia. Se non lo fa, ragazzi, è la colpa, sapete di chi è. Allora, abbiamo altri due. Posso chiamarvi clown? Posso... Certo. Siete clown?
3: Siamo clown.
0: Ma si vede anche, voglio dire, cioè, non è che... Come stai?
4: Clown come si legge, eh?
0: Allora, lui è in piedi, però, perché magari qualcuno può pensare che è seduto. È in piedi, è il mio vicino di casa, tra l'altro. È il mio vicino proprio dietro di me. Lui è dietro di me e avere un dietro non è costonasone poi. Però è sposato, due figlie. Due?
4: Una nipote.
0: Aspetta, parla più vicino. A questa.
1: Qua, vai, vai.
5: Due figlie, una nipote Giulia.
0: Due figlie, una nipote, sì. Giulia, l'unica cosa che conta è la nipote dopo.
5: Bravissimo.
0: Esatto, tutto il resto
5: è così.
0: La moglie, te lo ricordi il nome?
5: Lucia, dai.
0: Quanti anni che siete sposati? Conosco anche la moglie io, 40?
5: 42.
0: 42 anni, cioè non vi parlate più ormai, no?
5: Basta vedersi negli occhi.
0: Vi guardate, ma si capisce tutto. Cioè, qualsiasi cosa, per dire, vai giù a buttare l'immondizia, fa così lei, fa così. Com'è che fa? Ok, e lui capisce, prende e va. Non ci si parla più, c'è il silenzio. Infatti, in quel palazzo dove abita lui, non sento mai nessuno. Io, che non, sono tutti sposati da 40-50 anni. Non, c'è il mutismo, rassegnazione. No, scherzo, viva l'amore, viva l'amore. Allora, clown, dove siete? Dove portate il sorriso? In quali ospedali?
3: Allora, a Brescia, Brescia provincia, ospedale civile, ospedale di Esine in Val Camonica. Nelle tre RSA dagli anziani, quindi a Marone, a Sale Marasino, a Brescia, a Casa Ronald, che è una struttura protetta a Brescia vicino al civile.
0: Comunque Brescia dintorni, Brescia provincia.
3: Sì, strutture per che ospitano persone con disabilità,
0: okay.
3: Sia a Mazzano, sia a Leno.
0: Leno hai guardato lui, come mai? Perché sai che è di Leno? Esatto. Ah, lo sai? Vedi, sei famoso, porca miseria. Cioè, ma c'è l'ospedale psichiatrico a Leno, no?
3: No, per il momento.
0: No, perché dicono o sei scemo o sei di Leno, cioè non è così il detto.
3: Questo detto.
2: C'era mia zia.
0: Ma prendetelo come clown, è fortissimo. Prendetelo.
2: Portare il sorriso.
0: Sì.
2: Là dove c'è bisogno,
0: sì, sì.
2: C'è per i bambini, chiunque.
0: Tante donne hanno bisogno, lo sai che tante donne hanno bisogno?
2: Infatti,
0: di sorrisi.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti, ricordo. Domenica! Dove sarete domenica?
3: Domenica saremo a Desenzano,
0: sì.
3: Dove c'è il ponte alla Veneziana, quindi in centro,
0: sì.
3: E faremo una giornata bellissima di festa, tutto il giorno.
0: Dalle 9 di mattina,
3: dalle 10 di mattina,
0: dalle 10 mattina
3: alle 8 di sera.
0: Alle 8 di sera
3: ci trovate con i nostri stand, faremo una parata musicale.
0: Bello.
3: Faremo delle bolle di sapone, ci sarà dei peluche, ci saranno dei gadget meravigliosi nostri,
5: palloncini, poi giochi con le bolle, giochi di magia, ci divertiremo e faremo divertire soprattutto quella gente che ci viene a trovare.
0: Allora, domenica mattina alle 10 di Desenzano, zona ponte della Veneziana,
3: esatto.
0: Vi aspettano lì e per tutta la mattinata
3: fino alla sera
0: c'è la famosa corsa dei nasi rossi, no?
3: No, praticamente no. Noi facciamo
0: la festa dei nasi
3: rossi. Facciamo la festa dei nasi rossi.
0: Okay.
3: Faremo dei balli in piazza,
0: sì.
3: Faremo il truccabimbi, faremo un sacco di cose.
0: Bello.
3: E aspettiamo la gente che passa e che ci viene a salutare, che ci viene a conoscere, diamo informazioni. su chi siamo, facciamo una raccolta fondi, logicamente, perché questa è l'unica giornata che dedichiamo ad una raccolta fondi, che poi noi utilizziamo per tante cose, per la nostra formazione continua. Ed è una giornata che è condivisa in tutta Italia,
0: ah,
3: perché noi siamo un'associazione VIP, siamo una federazione...
0: VIP? Ve la tirate? No!
3: Cosa?
0: Ah, ok, ok, ma si vede che se la tirano un po', eh? Costronata all'insù, cioè, non volevo neanche farli entrare io! No, scherzo!
3: VIP sta per viviamo in positivo.
0: Ah, viviamo in positivo,
3: e
0: bella!
3: E tutte le associazioni VIP in tutta Italia in questo periodo fanno la giornata del naso rosso.
0: Quindi domenica in tutte le piazze italiane c'è questa...
3: Un po'...
0: In quasi tutte le piazze italiane, ok, sì, perfetto. Oh, questa cosa vi fa molto onore, io spero che domenica... Che devi fare domenica mattina tu?
2: Domenica mattina?
0: Devi andare con i rollerblade. Devi andare in bici. Cioè, non c'ha una donna, non c'ha una moglie, non c'ha figli, non c'ha... Cioè, voglio dire, che devi fare domenica?
2: Devo andare con i rollerblade.
5: Devi andare, venire giù in piazza, venire da noi.
0: Vieni tutto, con i rollerblades in
5: e
0: piazza.
5: E tutto il suo sorriso viene a darcelo anche a noi, così fa divertire la gente.
0: Capito?
2: No? Vedo quasi quasi, magari metto sui roller e faccio il pirla con voi.
0: No, ma non c'è bisogno. Faccio il pirla, già sei un pirla, voglio dire, non è che... Ma ci avete qualcosa per truccarlo? Un naso in più, un
3: certo,
0: camice?
2: Ma è tutto, ma è...
0: No, praticamente... per domenica. Ah, domenica.
2: Praticamente si svolge su tutto lungo lago, no?
5: No, siamo lì nella zona...
0: Oh, l'ha detto tre volte, sì, il ponte della Veneziana, c'è solo un ponte lì a Desenzano.
2: Sì, quello lì...
6: E sì, quello lì, dai!
2: Che sembra di stare a Venezia, d'altronde, è il ponte della
0: Veneziana. Infatti, solo che no, il ponte del Trentino.
2: No, perché magari invece lì... Fanno anche le veneziane, sai che c'è anche la famosissima brioche.
0: Ci hanno ripensato, non ti vogliono.
1: Non ti vogliono.
0: Allora, domenica alle 10. È polemico, mamma mia.
2: Non ti vogliamo.
1: Domenica, ponte della Veneziana, ore 10 di mattina, De Senzano del Garda.
0: Va bene, il naso rosso lo mettiamo anche noi, così facciamo un fermo immagine. Metti il naso. Vai, così, vai. E là, mi è cascato il naso. Aspetta, è l'età, ragazzi, l'età. Non mi sta su. Ah, ecco perché vips, perché devi tenere il naso all'insù, se non ti cade, capito?
1: Me la tiro anch'io.
0: Va bene, ringraziamo, grazie veramente di cuore per quello che fate,
1: grazie.
0: Siete meravigliosi. E domenica mattina ci vedremo, io e Achille verremo. Ugo no, perché c'ha il cane, deve lavare la roba, stendere, c'ha sempre da fare, c'ha, deve portare fuori le scimmie, insomma.
5: Vengo, vedo suonato il campanello.
0: Non ho capito.
5: Vengo a suonare il campanello, così ti prendo.
0: Vieni, ma mi trovi, eh. Oh, che trapano. Ormai i vicini lo sanno, che a tavolo sempre lì a trapanare, a battere, a bucare, è un disastro. Grazie di cuore, grazie veramente.
7: Grazie a tavolo. Grazie a voi. Su Studio Più.

0: una canzone bellissima. L'hai messa te questa? Oh, bravo. Ogni tanto poi mi spari una canzone che non va più, capito? Che non, cioè, che non, più, non si paga più la SIAE. La SIAE è del 99, un po' come il bollo della macchina, no? Si paga la SIAE anche sulle canzoni vecchie.
1: Ma non
0: credo.
1: Lo so,
0: va bene, andiamo avanti. Io voglio comprare i diritti dei Mattia Balzano.
1: Ma non allora, sono i Mattia Balzano.
0: Non sono i Mattia Balzano. Chi sono? I Dick Dick. Chi
1: ma
0: sono?
1: Luna Pop.
0: Jim Brown. Ok, attenzione, attenzione, perché il mio vicino di casa vuole farmi una magia, un gioco, un giochino.
2: Giochino,
0: vai, vai, vai, vai, attenzione.
2: Però ho bisogno della tua attenzione.
0: La tua sì, allora si vede? Si vede? C'è un sacchetto,
1: no, se lo fa,
0: mettiti qua, mettiti
1: microfono
0: qua, tra allora, i due microfoni. Allora, c'è un sacchetto del pane, allora, un sacchetto del pane.
2: Sacchetto del pane.
0: Ma allora, lo fai anche tua moglie questo sto gioco?
2: È utile, è utile.
0: È utile, è utile, ok.
2: Allora, abbiamo due
0: palloncini.
2: Due palloncini.
0: Sì.
2: Allora,
0: che io non sono mai riuscito a gonfiarli sti palloncini. Quelli stretti, stretti, lunghi.
1: Sì, sì.
0: Cioè, veramente una tortura per i polmoni. Vai.
2: Allora, cosa c'è dentro?
0: Cosa? Niente. Vuoto.
2: Sicuro?
0: Penso
2: confermi?
0: Confermi? Vuoto.
2: Allora, questo di colore, aspetta un attimo, come si chiama questo?
3: Si chiama Transmigration Chromatique.
0: Ah, fantastico. Il gioco si chiama
3: Transmigration.
0: Dillo te, dillo te.
4: La Transmigrazione Chromatique, parce que c'est un jeu.
0: Ma vada via, che
2: Allora, stiamo concentrati, che sennò non mi
0: riesce. Non viene, vai. Allora, palloncino rosa.
2: Rosa? Vadi,
0: rosa.
2: Giusto?
0: È rosa, è
2: metto
0: rosa.
2: Dentro,
0: buttalo dentro, buttalo dentro.
2: Ok, questo?
0: Questo è blu. Blu,
2: ok.
0: Blu. Dentro anche il palloncino blu.
2: Allora,
0: allora,
2: ho bisogno della tua concentrazione.
0: La mia concentrazione.
2: Concentrati. Fai serio una volta.
0: No, no, ce la fa. No.
2: È arrivato.
0: Mi ha distratto la fede.
2: Allora,
0: no. Vai, attenzione.
2: Allora, quello blu è diventato.
3: Wow.
0: Rosa.
2: E quello rosa è diventato.
0: Blu, ma.
2: Oh, ragazzi.
0: Applauso. Oh, bravo. Sei un mago. Non lo fare a tua moglie.
2: Oh, no, no. Vuoi farlo tu? Vuoi farlo tu?
0: No. Aspetta, guarda, guarda, attenzione, attenzione, attenzione. Cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi? Due palloncini, uno rosa
4: uno
0: e uno,
4: rosa,
0: e
4: uno blu.
0: E uno blu. Ecco, lui viene bene perché ti ha rincoglionito questo non è. Metto dentro, concentrati, concentrati. Abracadabra, sì. Zabba, caraba. Attenzione, trasmission de color. Questo rosa è diventato blu. Attenzione, rullo di tamburi. E quello blu è diventato rosa.
1: Bravo. Bravo!
0: Oh, posso fare anch'io il mago?
2: Oh, anche oggi hai imparato una cosa, dai.
0: Grande, grande. No. Domenica!
2: Domenica ne faremo un sacco.
0: Lui sta ancora pensando, com'è possibile? Com'è successa sta cosa? Che i palloncini hanno cambiato colore. Dopo te la spiego, va bene, ok?
4: Mi piace.
0: Ma
4: perché
0: te lo fanno fare domenica, va bene?
1: Sì, fanno.
0: Domenica a Desenzano, sul ponte di Trieste.
1: Ma quale Trieste?
0: Vi aspettiamo per la prova dei palloncini che cambiano colore. Grazie, amici, grazie.
2: Vi aspettiamo.
0: Ciao,
2: grazie,
0: ciao,
2: grazie, ciao, grazie.
1: Ciao. Ciao ragazzi,
0: ciao. Allora, ciao. Allora sì, sono arrivati un sacco di messaggi per Achille, tutti i messaggi d'amore, chiaramente, tutta gente che ti vuole bene. Poi il naso, questo è mio.
4: Tutti.
0: Ah, no, questo è tuo. Ti hanno lasciato il naso.
1: Lo prendo dopo.
0: Lo
1: sì.
0: Prendi dopo, è piccolino, tanto tu c'hai
1: il naso piccolo.
0: C'hai sì. Il nodo del palloncino tu al posto del naso. È vero che sembra il nodo del palloncino, è piccolino.
2: È vero.
0: C'ha il naso piccolo, la faccia enorme, però il naso è piccolo. Certo. È piccolo. Va bene, va bene, lo mettiamo qua. Dopo se non si accoppiano i nasi, va bene. Va bene. Ugo si inammonnezza come le canzoni. Vabbè, okay. Che gente cattiva.
1: Questa è cattiva.
0: Veramente, vuoi dire qualcosa a queste persone?
1: Ma ciò stava pigliando Ugo.
0: No, qualcosa di più fine, per favore.
1: Mi saluto caramente.
0: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, Ma certo, amore. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, benissimo.
0: Hanno lo zainetto pieno di roba. Avrei voluto fugare.
1: Che cosa?
0: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora. C'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo.
2: Perché?
0: È tanto che non vai, no?
4: Vabbè, l'ultima volta sono stato a Zanzibar.
0: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
4: Sono sincero,
0: sì.
4: Io non
0: ogni volta
4: avuto
0: che si china per allacciare le scarpe, per raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, cioè, no, sta cosa. Vabbè, c'è questa moda, non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano l'amore, ritrovano l'amore, un amore di amore giovane, un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni è andata, vabbè, sembra ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma, è ancora piacente, insomma. Perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie delle vecchie di Nivea. Allora, arrugginito. Allora, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se è circondata dalle scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
1: La signora circondata dalle scimmie.
0: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimmioni.
1: Scimpioni?
0: E varie banane. Vabbè, la scimmia mangia le banane, scusa. È lei che dà proprio le banane.
1: Dai.
0: Ogni tanto vabbè. Si è fidanzata con un uomo di 22 anni. Quindi, scusa. L'uomo si può fidanzare con uno di 22 e la donna non si può fidanzare con uno di 22. Scusa, dov'è la differenza? Qual è la differenza?
1: Non c'è differenza.
0: No, sei veramente scorretto, sei. Sei una brutta persona.
1: Ah, io.
0: No, io allora. Allora io. Donna di 64 anni ha trovato l'amore in un ragazzo di 22. Qual è il problema? Qual è il problema? Passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non. E lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli. Bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno, cioè. Allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora dice: ah, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non. E diciamo le cose come stanno.

0: ha corretto la notizia, non è in Africa ma è Giamaica. No, è Africa, ragazzi, è Africa. Kenya è Africa, no? Kenya dov'è? Il Kenya? Non l'hanno spostato, voglio dire.
1: È sempre... in Africa.
0: È in Africa il Kenya. C'è il keniota, no? Il popolo keniota. I kenioti.
2: Ci sono, sì, c'è popolo keniota. Poi
0: sull'Africa,
2: ci sono...
0: ragazzi, è preparatissimo. Dimmi.
2: No, so che mi ricordo che ci sono diverse tribù in Kenya.
0: Sì, sì. Tu le conosci tutte, no?
2: So che c'è la tribù delle Kalenji.
0: Delle?
2: La tribù Kalenji.
0: Ah, tribù Kalenji.
2: Kalenji?
0: Kalenji, Kalenji.
2: Sì, no.
0: Kalenji le braghe.
2: Che... chi c'è? No.
0: Il cartello è Kalenji dietro le braghe.
2: No.
0: Tu l'hai preso in parola proprio. Sì,
2: no,
0: sì.
2: L'ho scoperto quando ho fatto...
0: uno ha scritto a voi la matematica vi ha sparato alla nascita. Perché abbiamo sbagliato a fare i conteggi?
1: Non so, abbiamo fatto qualche conto.
0: Ma noi siamo ignoranti, ragazzi, lo diciamo prima, cioè...
2: No, forse prima parlavamo del 97, ti ricordi?
0: Del
2: 97.
0: Ah, addirittura, è arrivato adesso il messaggio. 97 più 20, quando fa, ragioniere?
1: 2017.
0: Andiamo avanti, è giusto. La matematica non è un'opinione, ragazzi. 2 più 2 fa 6, no? Andiamo avanti. Dai, dimmi.
2: No, stavo dicendo, quando ero in Kenya...
1: Quando sono stato in Kenya...
0: Allora, se parlate insieme non si capisce niente. Già non ci capiamo noi, figuriamoci l'ascoltatore.
2: Avevo scoperto, perché sai che si dice che in Kenya ci sono i Masai.
0: Sì.
2: Ok. Però il Masai è un
0: Masai, Masai, Masai, o oh, non lo sai? Che tramboti calenci la mutenci.
2: No, allora, il Masai è una tribù del Kenya, praticamente, e sono alti.
0: Sì.
2: Sono alti, metti più o meno tipo sui 2 metri.
0: Massimo, 2 metri sono.
2: Il Masai, sì, è alto. È il guerriero.
0: Ma sai perché è alto? Sai perché è alto? Sai perché nasce alto?
2: Perché nasce alto?
0: Perché la selva africana, come si chiama la come si chiama? I cespugli africani. La vegetazione.
2: L'erbaglia.
0: Ma quale erbaglia? Come si chiama?
1: La fauna.
0: Ma sì, no, la flora, la sauna. Entra in sauna, esci fra 6 anni. Secondo me un etto lo perdi. Dimmi.
2: Ti intendo? Vabbè, ci sono anche i grandi alberi lì.
0: Sì, ma però la come si dice?
1: La savana.
0: Tua sorella. La savana africana, sì. per antonomasia, anche per frangiasmo, è bassa, non è alta, capito? Poi c'è la foresta che diverso, ma la savana è bassa. Allora il Masai è alto perché sta sopra, cioè guarda sopra, capito? Se erano nani come i pigmei sono morti perché se li sono mangiati i leoni.
1: Ma chi?
0: Perché erano bassi più dei cespugli e non vedevano il pericolo. Il leone, il ghepardo, il cane alfatico. Si mettevano dietro ai cespugli. Il pigmeo, giochiamo a biglie, mangiato. Il Masai dice, si sono mangiati tutti i nani, pigmeo. Allora, io devo crescere, mangiava, sviluppina, è diventato 2 metri. Quindi lui, dall'alto, vede tutti i cespugli bassi, certo. E vede tutti i pericoli, per quello che...
1: Io voglio avere il poster del cane alfatico.
0: Andiamo avanti, dai, dimmi.
2: No, e lì ho scoperto che oltre...
0: Cosa hai scoperto? Hai scoperto... hai perso più che scoperto.
2: No, perché mi ricordo che c'era un ragazzo dello staff,
0: Carisa.
2: E lui faceva però dicevo
0: pollice stava... grosso.
2: Il piccolino.
0: Ma il pollice com'era?
2: Non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordi? Andiamo avanti.
1: No, piccolino. Non se lo ricordo perché non lo vedevo.
0: Ho detto il pollice della mano, cretino. Vedi che sei cretino.
2: Appunto. No, perché vedi, cioè...
0: comunque dicono che il pollice sia vabbè, andiamo avanti. Adesso tutti i maschi si sono guardati il pollice. Tutti. Anche chi guidava. Dimmi.
2: No,
0: pollice destro, ragazzi. Dimmi. Fai vedere il tuo.
2: Destro al destro.
0: È strano.
2: Più o meno insieme, è simile al sinistro.
0: Sì, però
2: è animato,
0: La cosa non funziona, perché è grosso il tuo, quindi non è lungo. Andiamo avanti.
2: No, e ti dicevo, praticamente ci sono varie tribù.
0: Sì. Tipo, quanto dura il racconto? Perché devo fare la pipì.
2: Il Masai, a mio tribù ci sono 3 tribù.
0: Tre tribù.
2: C'è il Masai.
0: 3 tribù, ci saranno 100.000 tribù.
2: Sì, certo.
0: 3 tribù secondo lui. No, tre tribù quelle che hai conosciuto tu.
2: Cioè, nel senso che c'è la tribù del Masai.
0: Sì, il Masai è quello alto.
2: Che è alto, è alto e snello. Alto e snello.
0: È quello che ti piace a te, no? Come fisico, non...
2: È alto e snello e solamente lui può avere il machete.
0: Il machete è solo lui.
2: Solamente lui, solamente il popolo di Masai, perché viene considerato il guerriero.
0: È il guerriero, è il protettore della tribù. Quello che si mette fuori dalle capanne, non dorme, sta in piedi e sta lì col machete, con la lancia. I leoni lo sanno perché è vestito di rosso come i toreri dell'Aragogna. Si mette lì fuori e il leone lo vede, si spaventa. 2 metri di uomo con col machete in mano, il leone va miau, miau.
1: Voglio 2 poster, il cane e il torero dell'Aragogna.
0: Andiamo avanti, dai. Ignorante che non sei altro.
2: Poi c'è il Kalenji, che ho scoperto.
0: Il Kalenji?
2: Che sono quelli che fanno le
1: sono
2: maratone.
1: Anche le scarpe, Achille.
2: Bravissimo.
0: Le Kalenji. Ah, Kalenji, quelle di cosa? Di Todo Mondo.
2: Bravissimo. Sì. Lì del negozio sportivo.
0: Sì.
2: E ho scoperto che sono quelli invece più piccolini.
0: Sì, più agili, però più agili. Sono scattanti.
2: Sono atletici, ma sono però è un po' più basso.
0: Più basso, più
2: quindi
0: basso.
2: Quindi andiamo sul metro 60, sì. 65, 70, dipende, insomma. E sono quelli che fanno le maratone.
0: Ah, sono quelli che vincono sempre.
2: Bravissimo.
0: Che sono, cioè, tu li vincono sempre loro, vincono
1: sono
0: le maratone quelle.
1: Bravi.
0: È vero, ma io pensavo invece sono i Kalenji. Ecco perché le scarpe Kalenji.
1: Esatto.
0: È perché hanno preso la forma del piede e loro ci hanno fatto la scarpa. Così con questa vinci anche tu, capito? la gente ci crede, tu le hai comprate, infatti, no?
2: Ma io le
1: abbiamo usate tutte in Sardegna, erano quelle.
0: Sì, io se non spieghiamo le cose la gente non capiscono. Io quando facevo il capo, comandavo io, ero il boss, ero il capo villaggio e c'avevo questi 100 deficienti come loro e l'avevo costretti a comprarsi le Kalenji perché costavano poco, avevamo tutti le scarpe uguali. Se no uno c'aveva infradito, uno c'aveva le scarpe mocassini, questo si è pensato che mocassini marroni, cioè non... Vabbè, dimmi.
2: E quindi c'è Masai.
0: In alto non prende.
2: Il Masai, il Kalenji. E dopo c'è il medio, che onestamente non mi ricordo come si chiama.
0: Il medico del villaggio.
2: No, il medio.
0: Ah, il medio.
2: Il medio è quello che...
0: Che ti piace di più, quello.
2: Il medio è quello che diciamo così, che è anche più fisicato.
0: Più fisicato.
2: Però non mi ricordo che...
0: Quello vive nelle capanne con le donne, cioè non è... Quello non è, quello sta in mezzo... mantiene diciamo la famiglia,
1: certo.
0: La famiglia sei dei Kalenji che dei Masai. Dici devo fare tutto io qua, devo fare, capito? Vai a fare il guerriero, vai ecco. Vai Kalenji che io ci do dentro. Dopo questa escursione nel mondo diciamo fatato dei Masai, dei Kalenji, così quella c'è una conclusione questa cosa oppure
2: la conclusione? Beh premessa che mi collego a un documentario che ho visto praticamente lì al coso, sul National, ok? Sul National, dove è...
1: Che alla canale, fine... scusate, manca un pezzo.
0: Manca un pezzo. il finale
1: National Geographic.
0: Ne esci con, una battuta, pam, e via, te ne vai, la grande, no? Vai.
2: Sì. non mi aspettavo di uscire con una battuta.
1: Bravo, bravo, bellissima, bella.
0: Infatti, bellissima, complimenti.
1: Bravo.
0: Ci è rimasto male. Ma voi dovete vedere gli occhi del terrore. Gli occhi del terrore, dai, imbarazzo, un momento imbarazzo, vai.
2: No. Ecco, praticamente cosa è successo? È successo quindi la tribù alta,
0: sì,
2: altra,
0: sì,
2: ok, sì. I Masai.
0: Sì.
2: Poi c'è.
0: Non devi ripetere tutto, dai!
2: Poi c'è la tribù dei
0: nani e poi medi. Battuta, via!
2: Ok, e poi c'è anche la tribù, quello che si occupano degli oculisti, no?
0: Degli oculisti!
2: Gli oculisti,
0: sì.
2: Quelli che si occupano di
0: degli occhi, dai,
2: degli occhi, no?
0: Sì. Battuta, vai!
2: Hai capito? E ogni volta che vedono gli altri gli dicono, Kalenji!
1: Bravo, bellissima.
0: Ma che vuol dire?
1: Bellissimo, tu dagli ragione, Andrei. Ma... Bellissima.
0: Pronto.
3: Achille.
0: Devi rispondere.
2: Ma c'è l'effetto eco.
0: Ho capito, ma tu rispondi sì. No, adeguati. ha messo giù.
2: Pensavo che fosse una cosa.
0: Ma che cosa? È la radio che rimbomba, no? Rimbambito.
1: Ah, non ce la faccio.
0: Quando chiamate, abbassate l'audio, se no rientra tutto, poi questo non capisce. Mamma ragazzi.
2: Comunque ricordi che anche in Kenya per le istruzioni ti dicono sempre Kalelengi.
0: Mamma ragazzi, è sempre peggio, sempre peggio ragazzi. La vergogna, ma non ti vergogni di fare queste battute?
2: Non è una delle battute che mi pensi, cioè che mi verrebbe da pensare a me. Cioè, è una mi è venuta.
0: Ha detto troppe parole stamattina, capito? Il cervello è mai finito, è consumato. Non... Anche questa l'hai messa te?
4: No, questa c'era.
0: Ah, infatti.
4: È un omaggio per i tuoi anni, Andrea.
0: Tua sorella.
4: Eri già grande qui, eh.
0: No, ti do il naso rosso.

0: pensare nei
1: sogni. Oh, Andrea, Andrea,
2: ma non interrompere la canzone,
1: no,
2: però
1: è importantissimo. Allora, Duran Duran, la canzone dell'86, mi ha scritto Simon Le Bon,
2: sì,
1: che è in tournée in Italia,
2: sì,
1: e viene a Bellaria a vedersi.
2: Ma dai, ma sei vergognoso. Ma rasati la testa.
1: Come, non c'è più niente da rasare.
2: No, togliela la testa, togliela.
3: Comunque prima mi hai ricordato di ricordarti.
2: Basta!
3: Uno scherzo.
2: Quale scherzo?
3: E t'ha scritto lì sul telefono.
2: Non mi ricordo più. Rimandate gli scherzi, ragazzi, che forse questi sono deficienti proprio.
3: Moglie, non so se era una moglie. Moglie.
2: Ma quale moglie? Tua sorella. Ah, mi ha scritto l'uomo Ferrari, quello che c'ha la concessionaria, che c'ha
4: italiani delle Ferrari, le ultime dal 2012 in poi, da quando viene immatricolata, quindi da nuova, ai 7 anni di italiani gratuiti compresi.
2: Ah, vedi?
4: Poi successivi sei intorno a
2: 1200-1300
4: euro.
2: Ah, abbiamo imparato un'altra cosa. Se compri una Ferrari per 7 anni, il tagliando è gratuito. E poi la vendi. O te la fai rubare. Seguitemi per altri consigli.
1: Ma che consigli sono?
2: Ma sicuri, te la fai rubare. Oh, per la Bugatti ci vogliono 15.000 euro. Mazza, ma per favore, tagliando.
1: Costa 1 milione quella, Andrea.
2: Dai 15 ai 25.000 euro. Il tagliando. Faccio un assegno. Vabbè, la canzone è molto bella, sono i Duran Duran, sappiamo, no? I Duran Duran, un pezzo e via dicendo, capito?
1: Un pezzo stagnante, Andrea.
2: Ma.
3: Io volevo dire che
2: stai zitto,
3: pezzo...
2: sei zitto. Continua a mangiare il pepe, dai. No?
3: Perché mangio? No, perché? A parte che non sono un pepomano.
2: Cioè, uno che parla così vuol dire che c'ha la bocca piena di pepe, cioè non, se no non parlerebbe così.
3: Ma io non sono tanto per le spizie, cioè nel senso. Io uso la cannella.
2: Spizie.
3: Io uso, non sono. Ecco, che
2: ti piace la, a te piace la cannella, che
3: cannella e finocchio, ecco.
2: Aspetta, che ho sbagliato, devo fare cannella e finocchio. Vabbè, andiamo avanti.
3: Io prima quando facevo
2: che meglio che non fai. Lascia stare. Basta. Allora c'è questo qua che la moglie dice: puoi chiamare mio marito e di fargli gli auguri perché sono 19 anni che stiamo insieme. Vediamo se se lo ricorda. Come si chiama lui? Come si chiama? E non l'ha scritto. Aspetta, Sta squillando almeno?
1: No.
3: Adesso sì, senti in lontananza
2: le voci.
3: No, lo squillo.
2: Eccolo. Non c'è scritto però il nome. 19 Matrimonio, matrimoni, 19 di matrimonio. Ma tu, Andrea si chiama. Lei, Alessia. Vai. E non risponde, mannaggia la pupazza, mannaggia.
1: È scappato in Messico.
2: Il ciccione fa le battute, hai sentito? E niente, ma perché allora non ci risponde mai nessuno? Com'è sta cosa? Mo faccio un numero a casaccio, dai, faccio un numero. Eh no, perché noi non ci risponde mai nessuno? In tutte le altre radio, tutti due squilli e rispondono. È vero, non è preparato, sono fortunati. Dai.
1: Certo.
2: 3-3-3. Io faccio un numero così: 9-7-6-4-5-8-9. Vai, questo qua, vediamo. Volevo sapere se funzionava il mio telefono. Pronto. Vediamo se mi risponde qualcuno. Pronto, auguri di matrimonio. 19 anni. Scusa, ho sbagliato. Vediamo. Ma neanche a casaccio rispondono. Allora non va il mio telefono. C'è qualcosa che non fa. Non mi guardare come un ebete.
3: No, stavo pensando che
2: hai
3: fatto un numero a caso e squilla.
1: Papà? Scusa, i numeri quelli sono.
3: Non è mica vero che ma va, cioè nel senso che l'hai indovinato al primo.
2: Ma cosa ho indovinato? Ma lo stai dicendo veramente?
1: Ma scusa, a chi dei
2: se
1: numeri
2: tu,
1: sono
2: qualsiasi
1: quelli?
2: Numero tu fai è il vecchio numero.
3: Ma non è mica vero.
2: Ma cretino, tutte le combinazioni, sai quante persone ci hanno in
3: telefono? Sì, ho capito, ma è impossibile.
2: Ma è scemo,
1: no,
2: è
1: scusa,
2: scemo.
1: No, davvero.
2: Ma quanti siamo in Italia, scusa? Quanti siamo? 60 milioni. Prova a fare 60 milioni di combinazioni.
3: Già. Dici?
2: No, lo so. Dico. C'è gente che ha anche 2-3 telefonini. Cioè, non.
3: Non l'ho mai provato. Faccio così. Non l'ho mai provato. So che sono in tanti.
2: Ne faccio un altro, vai.
1: Basta
2: vediamo.
1: Mettere un prefisso giusto e poi i numeri che servono.
2: Infatti, basta. Questo, vediamo. Questo, se squilla, rimane.
5: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero.
2: E vabbè, è inesistente o non raggiungibile.
3: No,
2: ma che stai dicendo, cretino?
3: Era inesistente.
2: Ma questo è cretino proprio.
1: Ma perché avrà saltato un numero, Achille? Ma se li fa giusti i numeri.
3: Aspetta, vediamo. Scusami,
2: non mi interessa. Così a casa.
1: Non mi interessa.
2: Vediamo. Hai visto? L'ho ripreso, che fortunato.
1: Ma è normale, Achille.
2: Ma è cretino. Scusami. Ma veramente. Non risponde nessuno, ma veramente è una roba. Io in Transilvania mi trasferisco.
1: Ma
2: no, non lo so. Non, non puoi venire, mi spiace.
0: Pronto?
2: E auguri, eh? Pronto?
0: Sì, scusi.
2: Per il matrimonio, beh, 19 anni.
1: Ma non è lei.
0: No. No, penso che abbia sbagliato il numero.
2: Sei franca?
0: No, non sono franca.
2: Ah, non sei manco sposata, magari, ho fatto una figuraccia.
0: No, no, sono una persona anziana.
2: Ah, anziana, allora
0: sono
2: niente.
0: Sposata ma da tanti, tanti anni.
2: Tanti anni, non c'è più il marito, insomma, non...
0: Non ho capito, scusi.
2: No, dico, non è più sposata.
1: Scusa.
0: Sì, sono sposata.
2: Ah, allora auguri, auguri. Tanti, tanti anni. Auguri, questa è un'associazione che chiama tutte le persone sposate e fa gli auguri.
0: E... Va bene, grazie.
2: Auguri e tanti e tanti figli. Grazie.
1: Ma scusate.
2: Non lo so.
1: Ma scusa, poraccia.
2: Pensavo fosse morto il marito. Invece no, penso l'anziana, perché se tu vai al cimitero, le uniche persone in piedi sono le donne. Facci cazzo. E con i fiori di plastica. Li prendono da, già da sotto, dai. Li spolverano e li rimettono là. Eh sì. Vabbè, andiamo avanti. Allora, che stavi dicendo, cretino? Veloce, che no, non c'ho tempo da perdere.
3: Io ho appena detto che non me l'aspettavo, che insomma che tu indovinassi così.
2: Ma cosa indovino? Cosa indovino?
3: Vabbè, ho capito.
2: Si sono tutti uguali, so, i qualsiasi. Fai un numero te, dai, fai un numero.
3: Ma scusami,
2: qua col mio.
3: Col tuo.
2: Vai, okay. Qualsiasi numero. Vai.
3: Mettiamo, per esempio,
2: uno ha scritto questa volta ragione Achille, ma di cosa ha ragione? È impossibile.
1: Scusate, se metti il numero e prefisso e metti i numeri che mancano.
3: Ma stai calmo, adesso vediamo. Tu dici qualsiasi numero,
2: ma guarda che se dici un numero non sanno di chi è, lo puoi anche dire, cretino.
3: 5 5 4 4
2: possiamo andare avanti, ragazzi, c'è la canzone.
3: 9 9 9. Vediamo se tutte le combinazioni.
2: Devi schiacciare il verde.
5: Stiamo pariando nel pare. Messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
2: Perché sei uno sfigato, lo vedi?
3: No,
2: sei uno sfigato.
3: Quindi hai visto che non è vero che tutte le combinazioni.
2: C'ho il vestito da suola, se vuoi.
3: Ce ne sono tanti, sicuramente.
2: Basta. Ma perché lo faccio parlare?

0: Stai fermo.
1: Ma infatti dicevo che era che
0: è lui che batte le mani.
2: E mi viene l'istinto. C'ho il ritmo nel sangue. Certo. Io arrivo dalle.
0: C'è uno che mi ha mandato la foto di un bar. Bar ai sette nani.
1: Ma che bar è?
0: Infatti è piccolo. Cioè, bancone sarà 20 centimetri.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, ha risparmiato con legno. Cioè. Con quattro trucioli ha fatto un bar. Sto scherzando.

0: Comunque continua a dare ragione alla chi... Ti stai fermo! Ma come balli, poi? Dai!
1: Mi viene... Scusami,
0: Ma non mi dai fastidio, mi dai!
1: Voglio vedere come viene fuori il movimento in televisione, capito?
0: Ma quale... Ma ti rendi conto che sei in televisione? Tua mamma ti può guardare, cioè... Assurda sta cosa. Cioè, pazzesco. Cioè, se ci pensi, no? Gente bravissima che sei, magari fa altri mestieri. Tu che sei... Oh, mi stai richiamando adesso. Non so chi sia questo. No,
1: sarà Cosu. La prima...
0: Pronto?
2: Buongiorno dissociati, sono Jason Momoa sempre.
0: Ah no, pensavo fosse uno degli scherzati.
2: No, no, purtroppo ha ragione Achille.
0: No, purtroppo, come ragione?
2: Oggi ha ragione Achille, ci sono alcuni numeri che non sono, sono inesistenti.
0: Ah, quindi...
2: Non ci sono combinazioni e combinazioni.
0: Ah, ho capito.
2: E comunque Achille...
1: Sì, dimmi, ciao fratello, ciao Jason.
0: Ok, capito? Super! Ha detto, ma la cosa incredibile è che lui rimane sempre sorpreso. Come se non si aspettasse che uno lo manda a cagare. Cioè, tu sei fatto per essere mandato a cagare, cioè per essere preso in giro, capito?
1: Vabbè, ma
0: quindi
1: io...
0: non ti devi sorprendere. Non ti sorprendere.
1: Vabbè, se io comunque porto
0: jingle! Fastidioso, domani non venire. Dai, un giorno sì, un giorno no.
3: IVM depuratori d'acqua, Alfredo, buongiorno.
0: Pronto?
3: Alfredo?
0: Si è addormentato.
3: Alfredo?
0: Pronto? Cioè, il telefono l'abbiamo preso, no?
3: Alfredo?
0: Sta bevendo, forse.
3: Alfredo?
1: Ma secondo me c'è un problema di linea.
0: No, è cascato, è cascato. Non ho capito.
3: Richiamiamo.
0: Grazie che me l'hai detto, Ugo, perché... No, perché non l'avrei richiamato io.
3: No, magari non funziona il nostro telefono.
0: Ah, non funziona il nostro telefono. Vabbè, aspetta che mi stanno chiedendo... Questo chi è adesso?
1: Magari è lui.
0: Pronto?
4: Pronto, sono Walter Massa.
0: No, ma no, ragazzi, no, no, non fate queste cose che poi la gente ci rimane male. No, io non voglio piangere sul latte versato di soia. Allora, vai, attenzione, attenzione, vediamo se c'è. Pronto?
5: Eccoci, sono caduta la linea, buongiorno.
0: Eri in galleria?
5: No, no, non ero in galleria, ero fermo, è il tuo telefono che
0: l'abbiamo preso qua all'ospizio. Allora, attenzione.
5: L'hai pagata la bolletta?
0: No, ma che ho pagato? Paga tosso qua, non pago niente. Allora, IVM, IWM, di cosa parliamo, Achille?
1: Parliamo
0: basta così, di acqua. Aristo, parla te che è meglio, parla te.
5: Parliamo di acqua, di vita, di salute, di benessere. Il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua. Prova a pensare se non ci fosse l'acqua, non ci sarebbe vita. Bene, abbiamo la grande fortuna di avere a casa nostra l'acqua potabile e sai cosa facciamo come dei coglioni? Spendiamo un sacco di soldi per comprare l'acqua in bottiglia. L'acqua minerale è utile, ma è un'acqua medicamentosa. Serve per certe patologie, l'acqua di tutti i giorni è potabile. Perché la gente non la beve? Perché ci trova dentro magari i sassolini, le tubature sono vecchie, portano la ruggine, c'è il calcare e poi il cloro che fa schifo, ma è un disinfettante molto importante, elimina tutte le patologie che per i nostri nonni erano gravi, tifo, paratifo, epatite virale, tutte queste cose vengono disinfettate dal cloro. Bene, ma per togliere un po' di cloro e un po' di calcare basta poco. Con un purificatore d'acqua IVM e l'acqua potabile di casa vostra potete avere dal vostro rubinetto tutta l'acqua che volete per bere, attenzione, anche per cucinare. Prova a fare la pasta asciutta, il minestrone o il caffè con un'acqua pura, è molto più buono tutto. Bene, cosa si fa per avere un depuratore IVM? Si chiama Garisto, no, il numero ve lo diamo tra poco, oppure andate sul sito ivmacqua.it. Ma adesso, finita questa pubblicità che rompe un po' i coglioni, adesso io voglio lanciare l'offerta che piace tanto alle persone, agli ascoltatori di Studio Più.
0: Sentiamo.
5: Noi vogliamo andare incontro a quelli che il depuratore lo desiderano e sono lì lì titubanti o dicono non è il momento. Vi accontentate di un usato? L'usato ve lo regalo, non ne ho mai tanti. Oggi ne ho 5. Sono tutti depuratori ad osmosi inversa. Uno fa anche l'acqua frizzante. li regalo ai primi 5 che chiamano. Cosa vi chiedo in cambio? Un po' di passaparola, se vi trovate bene, di ridarcelo indietro il giorno che volete comprarne uno definitivo e poi di acquistare da noi i filtri, quelli che dovete cambiare ogni anno, vi costano 180 euro l'anno, okay. A partire da 180 euro l'anno con un contratto triennale, se non lo fa più lungo può spendere anche meno.
3: Diamo il numero allora, Garisto. Allora,
5: diamo il numero, i primi 5 si beccano l'usato. E poi diamo il sito per chi vuole un nuovo. Vai.
3: 800-800-829, lo ripeto, 800-800-829 e il sito ivmacqua.it. Grazie, Garisto.
5: Tanti baci a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Garisto, un abbraccio. Ciao, ciao ciao. Salutiamo anche noi, siamo in ritardo, colpa di Achille che si è un po' prolungato oggi con, le, con la pallantina, ma domani non c'è, state tranquilli. E quindi farà a targhe alterne lui, a targhe alterne. Grazie, appuntamento a domani. Devo dire una cosa importantissima, me l'avete fatta dimenticare, quindi come al solito, insomma, non servita a niente. Non
1: inerente ad un evento, manifestazione, una ricorrenza. No, adesso ti voglio...
0: Ma vai, buona!
6: Tavolo. Show. Su Studio Più.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il Presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
4: Ladies and gentlemen, welcome.
5: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina DJ!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Bene, bene, bene, chiudiamo la porta perché è già martedì. Buongiorno dal vostro capitano, buongiorno, il capitan Massa c'è. Bene, martedì 26 maggio, piano piano arriviamo alla fine del mese, 30-31, Aqualagna, ricordatevi, ricordatevi. Poi insomma partiamo con il primo giugno, che io faccio il ponte, sì, quest'anno faccio il ponte.

Sport. E poi il 2 giugno festa della Repubblica, e quindi una settimana corta, dai, molti faranno il ponte anche in tanti, io penso. Capitano Lalori c'è, 25 gradi, allora è arrivata l'estate, signori, l'estate. Magari qualcuno oggi richiede estate di massa Fanelli, perché siamo entrati in estate, dai, insomma, si sente. Va bene, adesso vi spiego un po' il programma, molto semplice, siete voi qui in questo programma a scegliere la musica, 338-141-1001, è un numero WhatsApp, quindi con un vocale, però attenzione, un vocale dà diritto a richiedere una canzone, altrimenti con un messaggio scritto vi beccate un saluto dal capitano, molto semplice, ok? Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Burraco, Ai Loco.

0: bella lì, mamma mia. 9 minuti, quasi 10. Buongiorno Walter, un saluto dal baffo, baffo sindaco di Palù. Buongiorno Capitan Massa, Favignana, Trapani, Andrea da Trapani c'è, poi chi c'è ancora? Nel weekend ci siamo dritti come un autotreno. Il capo da Pesaro, Caponi. Ma chi è in regia? Stava parlando il telegiornale e parte il jingle, veramente assurdo. Non lo so, ma non è colpa di chi è in regia, è colpa di del computer, ecco, non so come dirvi, il sistema che non, secondo me non funziona bene. Buongiorno Capitan Massa, dai che martedì, un abbraccio. Elisa da Monza, Massimo da Trento, buongiorno dal trattore, Max da Trento presente, il bomber, il camionista da Cattolica, uè, siamo in tanti, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Alex da Montiranaro, vorrei dedicare una canzone a tutti gli amanti della musica anni 80, Howard Jones, Things Can Only Get Better. Ciao ragazzi.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: 30 999 1000. Spot.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Rock and Wait, bellissima Bob Sinclair, la nuova, 9-20 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa al Morning Fever. Buongiorno a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Buongiorno Walter, Carlo Goldoni, Senigallia, ciao Valteroni, Turbo Magazzinieri, Daniel Willo. Hola Gnari, qua 27 gradi, buona giornata, Angela Nazionale, zona Bergamo, ecco. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo. E chi è qua che mi scrive? Allora, facile, adesso lo trovo. E facile per te dire che già martedì lavori, se si può dire, 3 ore al giorno, poi lavori. Speriamo che ti chiudano il programma o senza offesa. No, non posso cambiare stazione perché la radio fissa al lavoro, se no alle 9 cambierei. Va bene. Intanto grazie. E, mamma, io veramente questa gente qui non la capisco. Ma perché scrivi? Ti sto veramente sulle balle proprio. Lui deve parlare, deve dirmi: ma scrivi il nome, dimmi chi sei. Farò un'eccezione perché ti farò mutare la radio e ti farò mettere un'altra radio in quella. Dimmi che scrivo al tuo datore di lavoro, gli dico: guarda, non mi supporta, cambia stazione alle 9. Mamma mia, che gente. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Massa, è possibile ascoltare la canzone Street Dance dei Break Machine? Grazie mille, buona giornata a tutti.

si è sentito, c'era aperto il microfono, vabbè, fa niente. No, è perché sto pensando, malato del vagabondo, perché faccio solo 3 ore. Allora sto pensando che la Silvia a Catavolo, Catavolo fa 2 ore, quindi è più vagabondo di me. La Silvia fa 2 ore, più vagabonda di me. L'Eleonora Salvi fa 2 ore, più vagabonda di me. Anche Castellini. Ah, siamo dei vagabondi noi. Fortuna che c'è questo qui invece che manda avanti l'Italia. Bravo.

0: Feel So Good, mamma mia che bella questa canzone, sì, eccone, no, vabbè, non c'è bisogno che mi scrivete, la solidarietà non esiste, cioè, voglio dire, io una volta me la prendevo tanto, perché ero giovane, ero più inesperto, e quando uno mi scriveva delle cose me la prendevo e diventavo un po' così, cioè, me ne facevo un problema, insomma, non so come dire, no? E adesso in poi mi sono, a parte che ho conosciuto uno di una radio molto molto molto più grande di Radio Studio Più, e fa lo speaker, mi ha detto: massa, io ho purtroppo io ho un direttore di programma che quando arrivano questi messaggi qui lui li taglia, e invece tu hai la possibilità di poter anche di contrabbattere. E in effetti noi non abbiamo, cioè, nel senso, io potevo non leggerlo e non succedeva niente, invece mi va di leggerlo, di rendervi conto che siete in tanti che mi volete bene, ci sono anche tanti che sono invidiosi, che non lo so, hanno qualsiasi cosa, che, perché poi stanno dietro una tastiera, ecco, non ti affrontano, perché magari se tu venissi al raduno, al Morning Fever, me lo dici là davanti, ti faccio salire sul palco e lo dici lì, io di lì ti do anche la maglietta gratis, va bene? Ti do la maglietta gratis perché sei stato un grande, però non sei così. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è. No, andiamo a sentire il Party Time. Mamma mia, io qua mi sono perso in questo dibattito. C'è il Party Time, I Remember Yesterday. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: In Riviera del Conero, sui 105.1.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: John Travolta, sempre John Travolta. Party time, I remember yesterday. Dai, dai, io mi voglio dedicare, io, vagabondo che sono io. Adesso lavoro solo 3 ore al giorno io.
1: Buongiorno Walter, Mario da Fabriano. Non perdere tempo a darsi spiegazioni. Purtroppo dopo la pandemia è un macello dappertutto. Buona giornata, buon tutto.
0: A posto.

La Wonder Woman di Misano, Wonder Woman, anche ti piace così Wonder Woman, la Wonder Woman di la Barbarella. Vabbè, senza Robertone non c'è festa. Ugliano da Sant'Ippolito c'è, poi un saluto da Dario da Treviglio, ciao, numero uno, grazie.

Comunicazione di servizio, confermo che Walter lavora sì 3 ore in radio, ma percepisce 150 euro l'ora, perciò sono 4,50, direi che è un buon compromesso. Ciao Walter, ciao grande.

Ciao Stefano da Settala a Milano, ce ne fossero persone come te che ci aiutano a far girare la giornata. Bravo, grazie. Vedi, insomma, questo è l'orgoglio, ecco, il mio orgoglio per questo lavoro. Grazie.

Ciao Massa, il tipo dovrebbe cambiare lavoro, ma prima dovrebbe informarsi che radio ascoltano. Sì, perché metti che ha la sfortuna che ascoltano Radio Studio Più nell'altra azienda e si ciuccia le tre ore del Massa, il capitano.

Salutiamo Massimiliano Nardi, il vassaiolo del Maierata. Fai un salto al Mugello, Massa. No, sono di lavoro. Sono di lavoro perché organizzo questi eventi. E in poche parole, 30 e 31, Acqualagna, lo show dei motori. Dopo Fano Motor Show c'è questo qua. Con una massa di strapazzi. Saluto il re della salsiccia. Avanti, avanti, Enrico.

mandato una foto, il re della Celestia le sta preparando le salsine. Vabbè, insomma, tanta roba. Lo scarabilista team E.G. Wood, dai che si impenna lo Scania. Wow.

0: Ciao capitano, sono Vocal B. Lo sai che io non intervengo mai di voce, però stavolta faccio un'eccezione. Comunque lascia stare chi ti critica, perché conoscono il tuo nome, ma non conoscono la tua storia. Vai avanti così, che anche se fai le 3 ore in radio, per noi sei come un fratello, sei come un porto, è una voce che è un porto sicuro e ci fa passare 2-3 ore in allegria e spensieratezza. Vai avanti così, fratellone. Un abbraccio da Vocal B.
1: Ma grazie, grazie. Poi dopo basta però, perché mi fate emozionare, eh.

0: versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Dracula, Dracula, mi piace, Dracula, Dracula, vabbè, insomma, Dracula, lo dicono così. Caro Massa, purtroppo fai un lavoro dove sei esposto a tutte le critiche del mondo e tante volte c'è da buttare giù boccone, amari, non ti curar di loro, avanti, a testa alta, certo, sì. No, ripeto, all'inizio mi facevo un po' di problemi, anche perché, insomma, entri in una radio, un lavoro nuovo che non hai mai fatto, hai un po' timore di come viene accettato, di... Però io ho sempre detto, io sono così, non ho corso di dizione, non so bene l'inglese, non so veramente, sono uno di voi, dico uno di voi, forse c'è qualcuno dall'altra parte che è molto meglio, potrebbe essere benissimo al mio posto, però insomma magari fa un altro lavoro ancora più importante. Io non invidio nessuno, anzi, io dico anche lo spazzino, il netturbino è un lavoro importante, tutti i lavori sono importanti, non pensate di... perché faccio il netturbino, faccio vado a scaricare le vasche biologiche, faccio un lavoro di merda, proprio lo dico così, schietto, netto. No, sono tutti lavori importanti, signori, il lavoro è lavoro. Qualunque sia il vostro orario, qualunque sia l'impegno, l'importante è avere un'occupazione, e mi dispiace per quelli che purtroppo non hanno lavoro. E comunque bisogna sempre cercare di lavorare, insomma, di fare qualcosa, di essere utili all'umanità, perché noi dobbiamo dare i soldi allo Stato, insomma, in poche parole dobbiamo... Vabbè, comunque, signori, è così, questo è il mio pensiero, state tranquilli, io sono a testa alta come dite voi, tranquilli, tranquilli, con un pubblico così non potrei essere diverso, siete la mia famiglia, la mia family. Tra l'altro vi aspetto il 6 giugno al raduno del Morning Fever, saremo io e Damiano a Cappelletta Mantova alla festa dei Macaron, finalmente rivedo Roberto e rivedrò tanti di voi. E, credo di avere già la conferma che porterò le magliette con il Capitan Massa, dai che ci divertiamo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Massa, sono Davide, pavimentista di Abassa. Volevo dedicargli a Aldo Dall'Indinara, il nostro amico, la canzone di Vasco Rewind. Ok, ciao Aldo!

0: Massa, cos'è il netturbino? Glielo spieghi te?
1: Il svuotamento del sacchettaio.
0: Sì, ma non è proprio così, però.

0: Io Vasco ti lascerei tutto, ma sei lungo, c'è proprio questa canzone troppo lunga. Allora io ti saluto e ti dico ciao. È una cosa così un po' che mi viene, no? Del darti il next, ecco, così, bravo Vasco.
1: Va bene, Capitan Massa, tu sei la mia famiglia tutti i giorni. Lavoro, grazie per la compagnia, si lavora meglio. Elisa da Monza, ma grazie amore, grazie tesoro. Vabbè. Andiamo in pubblicità, ma prima volevo salutare Thomas Del Monte. Ronny Milani, buongiorno ragazzone. Ronny Milani, mamma che bello che è lui, che bello, che bello. Ogni tanto lo ascolto e gli mando i messaggi, perché la sera quando faccio, che ne so, vado a cena, così rientro e c'è questo bel programma di Ronny Milani, Club Connection, mi piace. Ti mando un abbraccio anche a te, fratellone. Andiamo in pubblicità e salutavo, dicevo, Thomas Del Monte. Thomas, sono rimasti due posti, se vuoi venire bisogna che me lo dici. Se stiamo parlando dei corsi di drift.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Getaway Kunks, mamma mia, che bella, che bella, che bella, una più bella dell'altra. Questo è il sound di Radio Studio Più. Buongiorno a tutti quelli che hanno scelto questa radio, questa emittente. Io sono Walter Massa, il capitano. E buongiorno Alessandro di Cassano d'Adda, mi raccomando, domani per il Giro d'Italia. Ah, ok. Sì, ci sarò io. Io sono uno tra i primi che non ci sarà, ecco, cioè, io primeggio per quello. Va bene, andiamo a sentire questo messaggio. Chi c'è qua? Vai, tocca a te, apro il microfono, vai.
1: Buongiorno Capitan Massa, buon martedì. Oggi mettiamo The Summer is Magic, così restiamo in tema estate. Giorgio Rospista Pazzo, ciao, un beso a tutto il popolo del Morning Fever.

0: Esta vida, Marshmello, Farruco, Walter, saluti da Simone Sottomarina. Ciao capitano, un saluto dall'autista del pesce parlante, siete mitici anche di più, grazie per questo Ale, cioè, scusa, Radio Studio Più, anche di più, anche di più, anche di più. Ciao carissimo Walter, salutone da Alessandro dal caldo Trentino, ciao. E tra l'altro a proposito di Trentino, ieri sono andato a trovare Hermes, la Giada Carotta. Sono giù qua al mare, e insomma, a trovarli, loro sono gente di montagna, insomma, di folgheria, e trovarli qua in spiaggia è bello, insomma, io ogni tanto salgo da loro e loro ogni tanto scendono da me. È bello, no, ritrovarsi così. Ci siamo conosciuti con la radio, Radio Studio Più, il Rally Legend, e lui è un appassionato di macchine, uno che guida anche bene, da quel che ho capito, insomma, e ci intendiamo. Andiamo a sentire questo messaggio che chiude la tranche, poi andiamo di party time, sarà così? Sentiamo.
1: Buongiorno Valtarone, qui è il trattorista pazzo. Stamattina, se era possibile, volevo ascoltare la canzone Voglia di Dance Night e salutare Antonello, Lustrino, il Nippo, Fedi, il Pando e tutti gli agricoli italiani. Ciao, grazie.

0: voglia di Dance All Night, gli Eiffel 65, la tagliamo qua perché sennò facciamo tardi. Ciao capitano, saluti da Tirana, che bello insomma sapere che molti vanno, insomma magari questo qui sicuramente è dell'Albania, è andato a Tirana però ci ascolta tramite app, grazie di cuore veramente. Bene signori, siamo arrivati al momento del free selection, il secondo party time in programmazione, selezione libera dice il proprio il titolo, vuol dire un po' tutta la musica di tutti i tempi, remixata, rework, mashup, insomma quello che più ne ha più ne metta, però tutta da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dopo la pubblicità dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Rolling Stones, tra l'altro Sash leggevo a 36 anni, insomma è giovane, giovane lui, eh. Buon martedì, Capitan Massa in ritardo, ma ci sono 65enne da Basiano. Lo spagnolo pentito sempre presente, Valterone, certo.

Vespista presente, buongiorno Massa. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabicce, Leo Loreno, i gemelli diversi, Loreno dal calzino estremo.

Presente, diamo gas, certo, diamo gas, anche lo dice anche lui. Giuliani, gas a Matteo, c'è sempre. Buongiorno, buon martedì, il popolo è vigilante.

Pita Massa, loro sono gli aerografisti da Siria, Siria e Cervia, provincia di Ravenna, attenzione, provincia di Ravenna, Cervia.

presente. Buona giornata a tutti. Agromeccanica Baschirotto pure, ci sono anche loro. Buon martedì, lui c'è, Alessandro da Cassano d'Adda, oggi con la sua dolce metà, sempre in prima fila, sì, voglio dire, lei in prima fila oggi, non te, capito? Quindi, quando c'è una donna è sempre in prima fila.

Salutiamo la Mari, Alessandra e Silvietta Grippò in Ravenna e Romagna, solo se ci metti 67. No, siamo in Romagna, però Ravenna, Cervia, ho detto che Cervia in provincia di Ravenna. Salutiamo il Bruce da Mercatale.

Ciao Massa, un grandissimo saluto da Angelo, dalla Sicilia, più precisamente Salemi, in provincia di Trapani. Wow! Questo è l'ultimo disco, ce l'ho ascoltato.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Coppa Live, bellissima, mi piace questa canzone. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Valterone, Teo d'Attrezzo, finalmente tornato nella mia postazione d'officina. Un buongiorno a tutti, vorrei ascoltare se possibile un bel Galinero, che carichiamo la giornata, e vai.
0: Sa dov'è il Gallinaro? Gallinaro!

Il gallinero Ramirez, bella quella con la gallina, gallina. Cioè, la gallina qui non suona, perché non so perché. No, non suona più la gallina, cioè ho una jingle della gallina, non funziona più. Vabbè. Ciao Walter, buon martedì, saluti da Roberto da Mantova, Gas Martello sempre, Power c'è, Flower Pop. Come si fa uno a chiamare Flower Power, Flower Fiori? E lui è Manuel Fiori, ecco, in poche parole Manuel Fiori, però Manuel Flower Power, la forza dei fiori. Ecco, allora, i fiori hanno una forza. È la forza del profumo, penso, no? Quindi Manuel è profumato, non lo so, insomma, non lo so. C'è Fagiolo che prima mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: che faccio io? Lo faccio io lo speaker. Cioè, ti immagina lui con sta voce, è un incrocio tra Cevoli e un cane lupo. Cioè, ti immagina lui in radio. No, è perché bisogna

0: Anche la fortuna di avere una bella voce, adesso io adesso non è che sono una voce, però insomma, questa passatemela, dai, la voce, insomma, c'è, la voce radiofonica c'è. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Stay with us, rimanete lì.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Fabulous, mamma mia, Fabulous, mi piace il video, poi questo vestito lungo così, lei un po' in carne, mi piace, le americane gliene frega poi del fisico, hanno una bella voce, italiane, cioè, mettete troppo tempo lì a prepararvi così, la donna è bella, la donna è bella, quando è bella non c'è bisogno di ritocchi, di trucchi, la donna quando è bella, ma si vede anche nel portamento, nel movimento, come si muove, quindi tranquille. Niente filtri sulle foto, belle così, la rughetta segna la, come dire, che sei vissuta, ma è giusto, le rughe fanno parte di noi, quindi la ruga è anche bella, volendo, non so, dovete, cioè, in poche parole bisogna adattarsi al proprio fisico, al proprio face, alla propria faccia, perché c'è un cambiamento, ma quel cambiamento è giusto, è normale, non è che per forza se cambia dobbiamo togliere la ruga, dobbiamo rimettere a posto i capelli, dobbiamo tingerli, no, va bene così. Io fortunatamente ancora non so, ce n'è un ciuffetto bianco, potrei farlo, ma no, lo lascio così, è bello così, non ho tanti capelli bianchi. Walter, vai col Turbo MP Tuning, Calgo c'è, si balla sotto il ponte. Valterone, un saluto a tutto il team Picchi, in particolare al Supercano, vai con la tagliatella di Campofilone, via, vai con la tagliatella, andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno maestro Valterone, qui Pino Dari, per questo martedì soleggiato volevo dedicare la canzone di P-Lion, Happy Children, e dedicarla a tutti i ragazzi e i bambini felici di questo mondo. Beh, cambiamo, un saluto Pino Dari.

0: Time to party now, insomma una cosa del genere, it's time to party now. E vabbè, insomma, bella, mi piace, c'è il canarino che mi scrive, esperienza di vita la ruga Walter, sì è vero, esperienza di vita, poi anche te devo dire, insomma per la tua età, diciamo noi siamo coetanei, li porti bene Massimo, devo dire la verità, non hai un cappello bianco, cioè non è... Sei come Francesco fresco pelato, vedi, fresco pelato, sei il Francesco fresco pelato. Buongiorno, capitano, bisogna accettarsi per come si è ad ogni età, la Gabri dalla bassa bolognese, gente che purtroppo non invecchia. Sì, io ripeto, per me la giovinezza rimane nell'animo, no? Nell'animo, nel senso che se tu rimani giovane nella testa, rimani, se hai un comportamento giovanile, certo non troppo, perché dopo quando si ha una certa età si diventa anche un po' buffi, un po' troppo. Ecco, però insomma ritenersi giovani vuol dire anche esserlo, bisogna sentirsi giovani per esserlo fuori. Massa, quando fate una bella serata qui a Trapani, Angelo da Salemi. Angelo, vai dal sindaco, gli dici: io vorrei fare venire qua a Radio Studio Più, il Massa. E organizziamo una festa, organizzala, io insomma facci sapere che partiamo e veniamo giù con la truppa. Andiamo a sentire questo messaggio. Vai, tocca a te.
1: Buongiorno ragazzi, dal Puditore Folle. Vorrei ascoltare Sky and the Sand. Paul e poi un altro che non riesco a leggere. Grazie.
0: Kai and Sand

0: buongiorno Studio Più, sono la tigre del Salento. Allora, nell'anagrafe io ho 51 anni, il primo luglio 52, come Lady Diana, non so se ho reso l'idea. E mentalmente ne ho 22, ma il mio corpo ne ha 80. Quindi dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo e che ci svegliamo tutte le mattine. Ciao a tutti, brava, un bacione.
1: Brava, brava, brava, brava, bello, bello. Dobbiamo. Allora, mi piace quando ha detto dobbiamo essere contenti e felici ogni mattina. È vero, ogni mattina che apriamo gli occhi dobbiamo essere contenti e felici. Eh sì, signore. Dobbiamo mandare un messaggio al volo, se no facciamo tardi, vai.
2: Buongiorno Walter, sono Michele da Francavilla Dete. Ti chiedevo se è possibile ascoltare la canzone di Gabri Ponte, De Musica Tonante. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Ciao ciao.

0: De musica tonante, Gabri Ponte, la sfumiamo così perché siamo arrivati al momento del party time di ITM, gli anni 90-2000. Dopo la pubblicità ci sarà Alex Castellini che lo presenta, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni con le quali, che scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station.
0: Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90 come ogni mattina alle ore 11.30 per ballare con la migliore musica dance di sempre. 92.000 scelta da voi tramite le vostre playlist, oggi la protagonista è Anna di Pisa, però prima volevo ricordarvi i miei due appuntamenti che riguardano questo weekend, venerdì e sabato, venerdì a Ceresara e sabato a Marmirolo, sempre in provincia di Mantova per due grandi notti dance firmate Studio Più, la Station Italia, mentre noi siamo pronti per partire, come dicevo, con la playlist di Anna di Pisa. W, Dancing with an Angel, AFS 65, Blue, Fragma vs Coco, Tokas Miracle, ma partiamo subito con i Cappella, Move It Up!

Ciao Walter, dai che si va al mare. Un saluto dal magnifico Lorenzo, lo Spinacina e lo chef. Buongiorno bellissima Roberta D'Avasto, buongiorno Emanuele da Pescara.

0: Salutiamo Cristian da Bucarest, il Vieta da Parma, la Padania Foraggi, Gas a Martello, Elidon da Fermo. C'è anche Gas il ciclista, dice, ho i capelli brizzolati, ma sono giovane dentro. Vabbè, cioè io ho ancora i polmoni, il fegato, tutti col celofan ancora, non li ho neanche celofanati, sono una roba mostruosa,
1: una roba da favore.
0: Sì, sono ancora nuovo, proprio da usare.

Buongiorno Super Walter, finalmente il caldo, la pelle respira, il sole, tutta l'energia, ciao meraviglia. Ciao Valterone, a domani, gli aerografisti ci salutano perché siamo quasi arrivati, mancano tre canzoni. Bravo Alex!

allora ci siamo tutti, anche il Cano 77, diamo gas. Cano, speriamo di vederci quest'anno all'Arena 58 come l'anno scorso. Noi sempre Evergreen, vai da Edo, ciao. Un saluto al Papi Botturi del Tamburello.

sono Alessandro da Tredozio, l'ho detto che io non sono il numero uno, siete voi i numeri uno, siete voi, io sono il numero 1001 magari, 1001, 1000.000 come dice Castellini, 1000.000.

Samba de Janeiro, bello, Brasile, tanta roba, il caldo, a me piace il caldo, insomma, poi il calore dei brasiliani anche, e brasiliane anche, insomma, vabbè, adesso non è che voglio. Signori, arriva l'ultimo disco, stop i messaggi.

0: vabbè, insomma, siamo arrivati in fondo, signori. Grazie, grazie Alex. Torna domani, domani è già a giro di boa. Vorrei salutare e ringraziare DJ Dami, dietro alle quinte lui c'è, il mio supporto tecnico. Adesso, signori, vi lascio alla Sil.k con Guest for Lunch. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno, il Massa, il Capitan Massa, lo trovate qui su Radio Studio Più al Morning Fever. Ciao, buona giornata.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 0:30 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
2: Che confusione sarà perché ti amo. Buongiorno, ma devo avere i capelli verdi. Provi a spegnermi un attimo la luce con i capelli verdi che no, sembro un fantasma. Ah, eccomi. Adesso sono arrivata, sono un po' più scura, ma almeno ci sono. Che confusione sarà perché ti amo. Adesso la cantiamo in due. Grazie, tu la sai? La sai, no? Perché non sono sola io in studio. Magari la sapeva anche lei, la cantavamo insieme. Dai, la sai? La sai? Che confusione, proprio forte però. Dai! Uno, due, tre. Che confusione sarà perché ti amo. È un'illusione. Vabbè. Intanto ci fanno gli applausi, grazie, grazie per gli applausi. Dai, abbiamo iniziato così oggi, siamo partite alla grande con Guest for Lunch, ospiti a pranzo, anche con gli applausi. Buongiorno, ben arrivati, salutiamo Walter Massa, Alex Castellini, DJ Dami, Paromix, che poi è il fautore degli applausi. Ma soprattutto diamo inizio con Voilà di Elettra Lamborghini. Iniziamo bene oggi, perché oggi per voi è una domanda... Che casino, che casino!

0: spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Save Me the Night, Jennifer Lopez, David Guetta, per noi Save Me the Night. Allora, non ho fatto in tempo a dirvi l'argomento di oggi, ma adesso non perdo tempo, perché è un indovinello che mi ha fatto mio figlio, che ripeto io ho snobbato, ma che in realtà invece era strageniale, stragustosissimo. Dovete guardarvi attorno, il nesso è guardarvi attorno. Ad esempio, dovete dirmi l'oggetto corretto, e io capisco se è corretto, e non tanto quello che sto pensando, ma l'oggetto corretto che vedete davanti a voi. Ad esempio, io davanti a me vedo delle sedie, e questo è l'oggetto corretto, anche una sedia, e questo è l'oggetto corretto. Voglio sapere da voi al 338 141 1001 se riuscite a indovinare l'oggetto corretto che state vedendo davanti a voi. Vediamo se la fate. Vai, vai, dai. Bravo. Ciao, buongiorno, erotica.

Ovviamente però dovete dirmi anche chi siete, perché altrimenti io come faccio a premiarvi? Ad esempio, Roberto vede il suo naso. No, Roberto, non è l'oggetto che dovevi vedere, animato o non animato. No, no, no, no, no. Davanti a me vedo il semaforo, Marco. No, no, no, Marco, anche tu hai sbagliato. Davanti a te vedo, davanti a me vedo un cervo. Vediamo come ti chiami. Vediamo se magari ti chiami Christian. No, non si chiama Christian, non dice il nome. Dimmi il bicio, però ho capito, ma il tuo nome qual è? Insomma, devo premiarvi, no? Io davanti a me vedo la raccomandata dell'agenzia delle entrate. Che faccio? Apro, saluti da Pescara. E ancora, saluti da Pescara. Ma dimmi come ti chiami, se hai vinto, come faccio a premiarti? E poi mi mandano una foto. No, no, no, no, no, no, no, no. Mi devi dire cos'è che vedi e come ti chiami, perché altrimenti come faccio a farvi vincere? Wow, i Kiss! Nel frattempo c'è mia mamma di sottofondo che sta parlando. Non sono sola, c'è mia mamma, c'è Nida, c'è Francesca e chi più ne ha ne metta. E c'è anche Penny. All together tonight. Soprattutto tonight.

0: ce li siamo ascoltati. Allora, davanti a me vedo la mia ombra, Eugenia. No, no, no, hai sbagliato, hai sbagliato. Ciao mamma. Alessandro, mi chiamo Alessandro, davanti a me vedo una ball. No, no, no, Alessandro, niente, non hai visto neanche tu quello, la cosa giusta.
1: Io davanti a me vedo gli occhiali da sole. Io addosso, quindi è un oggetto che vedo davanti a me. Adriano, dove sto vedendo?
0: No, Adriano, hai sbagliato anche tu. Nida, ad esempio, che di nome di battesimo si chiama Leonida, vede una lavastoviglie. Non lo so voi cosa vedete. Francesca invece potrebbe guardare davanti. Cos'è quella cosa? No, no, no, no, quella cosa lì no, non la vede. Non lo so, bisognerebbe chiedere al suo fidanzato. No, io non ho più valida idea. Però Francesca mi ha detto che sta vedendo un fenomeno atmosferico. Insomma, vi ho dato un super aiuto. Ciao, vedo un lenzuolo. Ho capito, ma come ti chiami però? Leonardo. Leonardo ha visto la cosa giusta. Bravo, bravo Leonardo.
2: Ciao Sil, io davanti a me vedo il mio telefono. Ciao Samuele.
0: Come ti chiami?
2: Samuele da San Mauro Pascoli.
0: Niente, anche tu non hai visto? Non hai visto la cosa giusta? No, no, no. Davanti a me vedo il cielo, Cinzia, bravissima, bravissima, anche tu hai visto la cosa giusta. Vedi che pian piano, il mio super aiuto è arrivato, è geniale.
2: Ciao
0: geniale.
2: Sil, io davanti a me vedo il mio telefono.
0: Ho capito.
2: Samuele da San Mauro Pascoli.
0: Ho capito, San Mauro Pascoli, ho capito, non hai fatto giusto. No, questa l'avevo già, sì, questa fatto, sì, no, ecco cane. Ah sì, io vedo i miei occhiali, Sebastian da Londra. No, niente, niente ancora. Non state vedendo le cose giuste. Vediamo se mentre cerco una canzone riuscite a dirmi che vedete le cose giuste. Ciao. No, questo aspetta, intanto cerchiamo un Gabri Ponte. E poi vediamo. Sì, vedo la Sil magrissima. Lorenzo, no, no, no, no, no, no. Però sì, sì, sì. Lorenzo, ci hai azzeccato invece. No, no, com'era corretto anche il verde? No, no, no, no, no, no. Davanti a me vedo il cofano del mio trattore. Jacopo, niente, niente, niente. Anche tu non hai visto la cosa giusta. No, no. Non ce la fate, invece Paola sta vedendo un bellissimo panorama e direi che Paola anche tu ci hai azzeccato.

0: ragazzi. Giorgio vede il lago di Garda. L'indovinello si svelava proprio così. No, adesso ve lo dico.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. È iniziato così con Amore Tonight, Christian Marchi e Future Armando. 338-141-1001 invece per i vostri messaggi vocali oppure scritti, un po' come ha fatto Simone da Sottomarina. Evviva il mare! Sì, Simone, questo weekend ti raggiungo. Cioè, nel senso che vado a fare un giro con tutta la famiglia al mare, più o meno dove sei tu, bla bla bla, queste cose qua.

Silvia, non cantare che la tua voce arriva dopo. Grazie, grazie Lorenzo, grazie. Lorenzo, ti amo, ti amo, ti amo. Lei era Lady Violet, lui era il nostro Claudio Tozzo. Ma non vi ho detto la soluzione del gioco di prima. Beh, l'oggetto giusto era quello che il nome dell'oggetto iniziava con la stessa lettera del vostro nome, per cui io che mi chiamo Silvia avevo visto delle sedie. Allora, dov'è l'applauso? Quando serve, eh?

io che sono con la Jay vincevo solo ad essere davanti al cartello, davanti al cartello Jesolo. Beh, io ci vado sabato davanti al cartello Jesolo, non ci sono mai stata in tutta la mia vita, vediamo. Sicuramente mi piace.

Andiamo con Galaxy per terminare questo primo Party Time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, mentre salutiamo Luisa e Vincenzo.

0: Party time!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
1: Party time!
2: On Studio Pew,
3: your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.it.

vabbè, iniziamo così questa seconda ora di Guest or Lunch, a sedia a pranzo, sempre con la testa mozzata, come dice DJ Dami, che sono troppo vicino alla telecamera, a me si vede mezza faccia. Ecco qua, ma prima di iniziare volevo salutare i colleghi Andrea e Gigi, colleghi di Mirko di Cernusco, perché mi hanno mandato questo messaggio sul finale del party time e ci tenevo a salutarli. Ecco, speriamo che ci stiano ancora ascoltando, perché comunque l'ora del o meglio non l'ora, le due ore di Guest for Lunch ospite a pranzo sono due ore un po', sono momenti un po' fugaci, mi prendete proprio per dei momenti fugaci, nel senso che magari state salendo in macchina, cioè non sempre siete attaccati alla radio, piuttosto che non sempre siete davanti alla TV, magari state scrivendo con qualcuno, non avete l'app accesa, queste cose qua, no? E non mi potete ascoltare, o non potete comunque ascoltare Radio Studio Più, o lo potete ascoltare a momenti. Allora, in quei momenti mi piace salutarvi tutti, e per non farvi perdere assolutamente nessun tipo di momento, io continuerei con Call It, la musica di Radio Studio Più.

È iniziata l'ultima settimana di maggio, così come avevamo predetto la settimana scorsa. Sono una manca, sono una manca.

detto che sarebbe arrivata l'ultima settimana di maggio. Lo so. Grazie. Se ci volete fa, quando uno è mai.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Alexa, iniziamo così il momento di chiacchiericcio dalle 2:13:15, anche se sono le 17, va a fare lo stesso. E io ho trovato una notizia, anche questa sempre un pochino strana. Ad esempio il bus, cioè, a me è capitato che tu vai con la macchina oppure vuoi uscire con la macchina da un parcheggio e dietro ti hanno parcheggiato, hanno fatto questo parcheggio selvaggio. Ecco, questo bus doveva passare e il parcheggio selvaggio non ha fatto sì che potesse passare. Ma chi lo ha aiutato questo povero bus? Che ve lo dico a fa? Ve lo dico tra poco, state con me, sennò.

Il pus si è bloccato, il bus si è bloccato. È bloccato dall'auto in sosta selvaggia. E i turisti cosa hanno fatto? L'hanno alzata e l'hanno spostata a mani nude. E allora andiamo a vedere, la scena è stata catturata da tanti curiosi che in quel momento si trovavano in strada. Dopo la rimozione fai da te, è scattato l'applauso. La vicenda è stata denunciata da Francesco Carpano, consigliere capitolino di In Quota Forza Italia. Il blocco della linea 85, che si ripete una volta a settimana in assenza di suora Emilia, la suora vigilessa, stavolta è stato sventato da un gruppo di volenterosi turisti che hanno sollevato un'auto in divieto di sosta. Ma però è stato l'ennesimo stress, perché questo era già capitato: l'autobus non riesce a passare per le auto parcheggiate male, tocca ai cittadini e ai turisti rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sbloccare il traffico. Succede dove? A Roma, tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Dello stesso punto, riporta il Roma Today, a novembre scorso una suora era stata costretta a dirigere il traffico. Questa volta l'ostacolo era un'automobile e i protagonisti, un gruppo di turisti, senza battere ciglio hanno dato una mano all'autobus sul trasporto pubblico, spostando il mezzo e facendosi largo. Vedete un po' quando uno dobbiamo stare lì, non passa più il bus, facciamo la coda dietro? Ma che stai scherzando? Scendo, sposto l'auto e... ma nessuno gli ha dato la multa, però questo non ho capito. È stato l'ennesimo stress per chi era in zona, l'ennesima figuraccia agli occhi di chi viene a visitare la nostra città e l'ennesima prova dell'arroganza di un'amministrazione che, invece di decentrare potere, risolvere i municipi e risorse ai municipi per governare il territorio, concentra tutto il potere sul Campidoglio, con buona pace del buon governo. Così dice chi aspetta, il consigliere capitolino in quota Forza Italia, Francesco Carpano, questo dice l'articolo. Oh, vedi un po', alla fine non gli hanno fatto neanche le multe, cioè io almeno avrei chiamato i vigili, invece no, ma perché chiamare i vigili quando posso scendere con le mie mani nude e spostare le autovetture che si intromettono tra me e il mio viaggio, eh? Io avrei chiamato anche i vigili, però. Yame! Yeah,

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Apologize come secondo brano di questo secondo party time di Guest or Lunch, ospiti a pranzo. Benvenuti, ben ritrovati. Siete arrivati adesso? Beh, meglio tardi che mai, no? 338 141 1001 per i vostri messaggi. Stavo dicendo per i vostri messaggi.

anche il baffo sindaco di Palù addirittura. E poi salutiamo Alessandro. Ciao Alessandro, da Villa da Verona. Ma arrivano Rocco Ante, elettro Lamborghini con caramello nel 2022.

0: un saluto da David da Brentonic, poi il nostro Ivano da Fano ci saluta.
1: Ciao, ciao, sì, ciao, sì, Alessandro. Dale, mi saluta anche lui, mi saluta, ciao.

0: Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: avanti, avanti.
1: Scusa, scusa, da dove entriamo? Puoi mettere una base, almeno facciamo due chiacchiere.
0: La sto cercando, ma
1: quante cose che cerchi. Oddio.
0: Lo sta, ma scusa, è lì il tecnico, anche lui.
1: Insomma, noi stiamo entrando nel tuo programma. Dai,
0: eccola qua. Anzi, aspetta. Abbiamo messo insieme. Suonate il campanello se volete entrare nel mio programma, per favore.
1: Che cosa?
0: Suonate il campanello se volete entrare nel mio
1: programma. Suoniamo il campanello,
0: programma.
1: Vai, suona il campanello. Sì. Lore, proprio sì.
0: Chi è?
1: Indovina! Siamo amici, care Ludovico.
0: Non ho bisogno di niente. Solo di una cosa eventualmente. Ce l'avete?
1: Dipende cosa ci chiede. Cosa ci chiede? Di che cosa ha bisogno?
0: Che te la devo dire?
1: Non lo so io. Siamo qua, Mimì e Cocò.
0: E io stavo aspettando un pacco dal corriere. Voi ce l'avete? Un pacco.
1: Aspetta che guardo, hai il pacco? Sì, c'è il pacco. C'è il pacco, figurati.
0: Eccomi, sono io
1: il pacco. È arrivato anche il pacco, vedi? Puoi fare la conta, Ambarabacci Cicco Cone, ragazzi. Qua
0: chi
1: mica si scherza.
0: Ce l'ha più un sulco mo. Scusate.
1: Vedi.
0: Sentito, meglio
1: da,
0: così.
1: Da zero a tanto.
0: Da zero a cento. Infatti mi serviva un pacco lungo e magro.
2: Ragazzi, direi di mandare i notiziari.
1: Ok. Va bene.
2: Ciao Silvia.
0: Ciao amore mio.
1: Ciao.
0: Ma
1: che hai detto,
0: ciao,
1: amore mio? Aldami. A Cuccioli.
0: Vabbè, sì, certo.
1: Ci ha chiamato Cuccioli, amore mio.
0: Amore mio. Ma gli altri sono i Cuccioli.
1: Noi Mara ti amiamo. Mara, non cambiare mai. Rimani così. Abbiamo deciso di cambiare anche il nome al tuo programma.
0: Va là, quale?
1: Domenica In. Lo chiamiamo così.
0: Ma lo faccio mezzogiorno tutti i giorni, tranne la domenica.
1: Vabbè, ma è sempre domenica, cara.
0: È sempre domenica, giusto? Hai ragione.
1: Certo.
0: Vabbè, insomma, tenetemi il pacco.

0: Studio Più News.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
3: È arrivato il pacco.
4: Si inizia, va bene. Ciao Lorenz.
3: Buongiorno dottore.
4: Buongiorno anche a lei doctor, salutiamo anche il DJ Dami. Come sempre squadra al completo per una nuova puntata di I Feel Good. E ce n'è delle belle oggi.
3: Oggi abbiamo trovato una ragazza.
4: Sì?
3: Sì, è interessata.
4: Beh, ne parleremo dopo, però voglio dire certo, ringrazio Lorenz The Voice che tiene anche le pubbliche relazioni di questo programma.
3: Certo,
4: grazie.
3: Certo.
4: Sei carico?
3: Carichissimo.
4: Dunque possiamo iniziare. Benvenuti sulla Dance Station d'Italia.

0: Martedì 26 maggio, 6 minuti dopo le 2 del pomeriggio, inizia questa terapia di gruppo che tanto bene fa la testa, ma molte volte fa male al corpo. Va bene, siamo al completo, i collaboratori ci sono, anzi dobbiamo chiamare Mirko, poi il nostro vocalist ufficiale, perché ci deve dare delle news, ragazzi miei, noi siamo una famiglia e quando qualcuno è leggermente defiance, noi l'aiutiamo, voglio dire, poi ci sono dei casi umani dove noi
1: siamo veramente...
0: Eccoti qua, ci sono dei casi umani che noi supportiamo, no? Voglio dire, ma aiutiamo.
1: Noi troviamo la soluzione a tutto.
0: Allora, il nostro Antonio c'è, sentiamo.
2: Un grande saluto da Antonio di Parma a tutti i radioascoltatori di I Feel Good,
0: sì,
2: su Radio Studio Più. In merito alla diretta telefonica nazionale di ieri, volevo ringraziare tutti i miei fans, tutti i miei ammiratori e anche i miei detrattori, dai.
0: Di che?
2: Come diceva qualcuno, che se ne parli bene, che se ne parli male, l'importante è che se ne parli.
0: Beh,
2: oggi
0: vero,
2: ho voluto fare un po' il divo.
0: Bravo,
2: un
0: bravo.
2: Antonio,
0: Antonio,
2: ciao, ciao,
0: caro, ma abbiamo un messaggio per te. Possiamo mandarlo in onda, Lorenz?
1: Sì, sì, se la
3: Antonio, Antonio, Antonio, mi vuoi ripetere più di una volta che mi ami?
0: Aia!
3: Antonio, amore mio, mi vuoi ripetere più di una volta che mi ami?
0: Aia!
3: Antonio, Antonio, Antonio, ripetami che mi ami. Antonio, ripetimi che mi ami. Antonio, dimmi più di una volta che mi ami.
0: Oh! Te l'hai visto?
1: Antonio!
0: Antonio, grazie miei, va!
1: Fatto colpo,
0: inizia a far colpo. Poi dipende, dipende,
1: dipende colpo.
0: Su che lato della riva stai, voglio dire. Però l'importante, come dice Antonio, è parlarne. Va bene, 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi, entrare in piattaforma. Siamo anche un SOS, cioè c'è gente che ha dei problemi, ci contatta e noi, caro Lorenz, cerchiamo di mettere a posto i loro problemi, cerchiamo di capirli, no?
1: Che
0: vediamo
1: successo,
0: se riusciamo. È successo una cosa importante. Ne stava parlando anche chi l'ha visto.
1: Ah sì?
0: Eh sì, perché una ragazza è scomparsa e allora adesso cerchiamo di approfondire questa cosa, se riescono a risponderci in quel di Lodi, vediamo se c'è. Pronto, Mirko?
4: Ciao Garzo!
0: Scusa.
4: Mi viene già da ridere a me.
0: Allora, fai finta di essere di parlare. Adesso ha letto anche la cosa. Allora, fai finta di parlare con la redazione di Chi l'ha visto. Allora, caro,
4: l'apparizione di una donna.
0: Ma ragazzi, noi
4: siamo 3 mesi e mezzo di conoscenza, cose bellissime, ha deciso che lei non è pronta, non se la sente.
0: Allora, aspetta un attimino. Parliamo di questa situazione, di questa ragazza che è scomparsa nella zona,
4: sì,
0: di Lodi, giusto? Nella zona di Lodi.
4: Sì.
0: Da quando è scomparsa?
4: Sabato mi ha detto che non si sente più pronta, non si sente pronta. Il giorno prima mi ha scritto quei messaggi bellissimi.
0: Che messaggio ti aveva scritto il giorno prima?
4: Era felice di stare con me, che era contentissima, che da quando mi conosce gli era cambiata la vita. Ma minchia, meno male, ho visto proprio.
0: Allora, dopo 3 mesi e mezzo di relazione, questa donna, che si chiama, come si chiama? Manuela?
4: Manuela.
0: È scomparsa. Allora, vogliamo, sì, sapere se la vedete in giro. Ma perché? Spiegaci. Abbiamo qua a fianco Lorenz, che ha studiato psicologia, te lo dico anche. Dunque, vediamo un attimino. 3 mesi e mezzo di amore intenso, di passione, di fare...
4: Fuego.
0: Di fuego,

0: Ogni angolo è buono. A un certo punto tu gli fai una proposta?
1: Sì, vabbè, io gli avevo detto se ci fidanzavamo, ormai se dopo 3 mesi di conoscenza uno chiede, no?
0: Cioè, dopo 3 mesi...
1: Non si sente pronta.
0: Ah, ma tu ufficialmente gli hai chiesto di avere di essere la tua fidanzata?
1: Sì, no, gli ho detto, mica dopo 3 mesi e mezzo cosa facciamo? Facciamo quello step in più o no? Perché comunque non è che sono stati 3 mesi e mezzo così, no? Siamo andati in moto insieme, abbiamo fatto le cose insieme, uscendo insieme. Si vede che io ho la calamita negativa.
0: No, secondo me, lo dice anche lo psicologo, non dovevi aver fretta. Da cosa nasce cosa, hai capito?
2: No, infatti bisogna andare lentamente.
0: Dagli un consiglio.
2: Lentamente raggiungi il punto prefissato.
0: Cioè, non devi schiacciare.
2: Non si parte subito.
1: Dopo tre mesi e mezzo, capisci?
0: Scusami.
1: Probabilmente non sono l'uomo per lei.
0: Era un automatico, presidente. Era in automatico la cosa che nascesse la relazione. Vabbè, comunque, sei tornato sul mercato, ti mettiamo insieme ad Antonio di Parma, vediamo.
1: Sai cos'è il problema? Ma perché dopo 3 mesi e mezzo quasi? Cioè io sono abbonato in 4 mesi, come le gomme della moto, di 4 mesi meglio cambiare.
0: Per forza. Va bene, ti teniamo informato, ti vogliamo bene, buona vita, ciao. Allora, caro Lorenz, ricordati di mettere sul pulmino anche Mirko da Lodi insieme ad Antonio di Parma.
2: Magari adesso abbiamo fatto l'annuncio, troviamo qualcun altro che per lui.
0: Grazie.
2: Aspettiamo.

0: Vabbè, siamo in ritardo, però dobbiamo mandare in onda una cosa, ragazzi miei. Colpo di scena nel mondo della radiofonia italiana.
1: Mai successo.
0: Non
1: eh?
0: È mai successo mai nella successo. Storia, ragazzi miei. Che Rai, che ma neanche la radiofonia mondiale succedono queste cose. Allora, mi ha attraverso persino la cicca. Dove... Scusami un attimino, qua. Ah, ecco. In base a questo messaggio che è arrivato, sentiamo, eh.
2: Antonio, Antonio, mi vuoi ripetere più di una volta che mi ami? Antonio, amore okay. mio, mi vuoi ripetere più di una volta
0: questo che ascoltatore mi ami? Ha mandato questo messaggio. Questa è la risposta di Antonio di Parma, sentite.
3: È molto simpatico l'ascoltatore che mi ha che dice di amarmi.
0: Sì.
3: Ok, dai, io posso dire di essere aperto anche a nuove esperienze.
0: Beh, detto questo, andiamo in pubblicità, dai!
4: Feel good! I feel good! You tune the radio, studio, studio.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Benny, perché qua mentre noi conduciamo questo programma leggiamo tutti i messaggi, i problemi vari che possono avere le persone. Lore, non ti nascondere, sei stato fino adesso in primo piano, ritorna qua col microfono, no? Voglio dire, noi vediamo, leggiamo, cerchiamo di aiutarvi, poi ognuno prende le proprie vie. Però l'amico a che cosa serve? La vera amicizia serve che nel momento del bisogno lui c'è. Allora voi, se siete in un periodo particolare della propria vita, mandateci un messaggio. Beh, è vero, vieni qua, tu hai aiutato, esempio, Antonio. Adesso Antonio ha sua. Adesso dovremmo aiutare Mirko, ma ci sono tante persone che vanno aiutate. Ormai io sono un caso patologico.
1: Prima della fila, capotreno.
0: Beh, io sono il capotreno, però voglio dire. Vediamo un attimino. Sono arrivati tanti messaggi che non abbiamo ascoltato in preascolto tecnicamente e io ho paura molte volte. Che c'è?
2: Io ho finito di lavorare, ma c'è la strada di Montefeltro a Pesaro. La morte.
0: La morte?
2: La morte, fortuna che ci siete voi.
0: Grazie.
2: Se no si scoppiavano le macchine, almeno la mia.
0: Ah, ok. Vedi, c'è in giro la morte. Devi stare attento, perché va in giro.
1: Sono barricato nel primo.
0: Devi stare attenti, ragazzi. Allora, poi, che è questo qua messaggio per quanto riguarda il nostro caro sindaco di Lodi? Guarda il lato positivo, una donna ogni 4 mesi, 3 relazioni all'anno, risultato assicurato. Paolo da Montichiari, qua siamo in provincia di Brescia. Vabbè, comunque voi sapete che noi siamo qui, Garzilli, dove li trovi? Non è che noi li cerchiamo, noi catalizziamo, cioè voglio dire, l'attenzione, e siamo come delle calamite, che però voglio dire facciamo bene, perché anche tutti che stai ridendo dietro le quinte, non ti fai vedere dalla telecamera.
1: Stiamo guardando il video del Calippo.
0: Del Calippo, poi c'è il nostro presidente di Ibiza che ci riprende e dice: dov'era la, cos'è il Calippo? Oddio mio, non tocchiamo quell'argomento per favore. Intanto arriva il disco del passato, ragazzi miei. Dopo mi hai fatto gli scherzi, mi fai parlare e poi tac tac. Dove stai guardando?
1: Il Calippo!
0: Possiamo dire in radio queste cose? Cosa
1: il Calippo, il gelato.

0: good. Now listen, to the OP. Now listen, to the OP. Now listen, to the OP.
1: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

alla gente che ha voglia di divertirsi e che questa è un po' l'atmosfera e il mood della Dance Station d'Italia, in maniera particolare poi quando inizia il party time. Punti di contatto per quelli nuovi, lo dico e lo ripeto: 338 141 1001. Nel party time il meglio degli anni 90 e

0: calor, Carso.
1: Fa caldo, fa caldo, ragazzi, è così. Che calor! Puntualizziamo una cosa, oggi andiamo in onda gli originali per forza. Entrano sul dance floor gli originali, chi è?
2: Che bello, Garzo!
1: Che c'è?
2: Farfalle che parlano, la gente che vola.
1: Non ho parole, non ho parole.
0: Che calor!

0: Che bello stare al caldo, 47 gradi all'ombra, che bello!
1: Sembra di essere nel deserto del Sahara.

Anche fischiosi, Allora, stavamo pensando qua con i nostri direttori artistici, voglio dire, c'è una squadra dietro, per far parlare di noi ancora di più. Stavamo valutando il fatto di metterci tutti nudi in una puntata. Sì, tutta la squadra, il DJ Dami, il Garzilli, il Lorenz De Voi, il Frankie Gada, tutti nudi. Poi facciamo i video, ma sai come pac, si catalizza l'attenzione lì, ragazzi, ci sale poi, Beh, bisogna inventarsene una per forza.

0: stavamo analizzando questa cosa, tutti nudi, perché se lo fa una radio in Inghilterra, capito? Magari dall'altra parte del mondo, in Australia, ne parlano, chissà, dobbiamo farlo noi. Dobbiamo farlo noi perché bisogna scioccare le persone, però che è?
1: Mickey, mi sa

0: cioè, ma sei proprio perverso. Perché? Ed esibizionista. Sì,
1: ma
0: sì.
1: No, ma dai, ma ragazzi, cioè dovete capire che noi qua alla Cricca siamo abituati ad andare nei campi natura, dunque voglio dire, non siamo esibizionisti.

Cioè, se lo facessero a Londra sarebbe una cosa normale, lo fanno a Miami una cosa normale. Allora, tac, vedremo poi il risultato, Sai che facciamo il video, lo postiamo, quanti like vengono fuori. Va bene, abbiamo deciso, dai.

cosa che in base a tutte le bagianate che ci inventiamo, a tutto ciò che diciamo, a quello che creiamo, il nostro mood, no? La nostra atmosfera, beh, devo dire che rende felici le persone. Poi alla fine questo è il nostro intento, no? Voglio dire, fare gladio un attimino, perché il pomeriggio ci sta, ognuno ha la sua reazione, che ti devo

l'avevo messo in agenda, mi sono dimenticato. Vabbè, verremo a Rimini per un'altra, è un'altra situazione, no? Vabbè, vediamo un attimino cosa si può organizzare su quel di Rimini, no?

l'ultimo giro. No dai, vabbè, ormai hanno sfruttato tutta la storia delle giostre, dai, radiofonicamente a voglia. Fate, rifate, rifate. Noi non siamo le giostre. Noi siamo meglio di un parco divertimento.

0: devi chiudere con un disco aggressivo, cioè, sbavolato, ma ci mancherebbe. Avevo Rospino. Va bene ragazzi, nel primo Party Time ci siamo divertiti. Ricordatevi che oggi è martedì e alle 16.30 c'è l'appuntamento con Super Club. Oggi in console con noi il nostro DJ Dami. Altro Party Time invece tra meno di un'ora. Adesso chiudiamo le porte, salutiamo tutti, noi andiamo a berci un amaro, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e I Feel

0: vabbè, ma siccome devo anche fare dei ringraziamenti, devo fare con il
1: tempo. Prendi. Chi dobbiamo ringraziare?
0: Devo registrare, scusa. Devi
1: registrare, perché vedi le cose quando voi date, noi diciamo e registriamo. Aspetta, stai, la metti là il telefono.
0: Allora, adesso devo fare questo.
1: È un video.
0: Un video, sto facendo un video per ringraziare un'azienda che stamattina mi ha portato a visitare la produzione di ciliegie di quelle di prima categoria.
1: Capo de cavolo.
0: Ok, e poi mi hanno detto: dai, portane un pochino anche in radio, no?
1: Grande.
0: Ho detto: sì, Garzillo è un grande consumatore di ciliegie.
1: Sai che io adoro, godo.
0: Ecco,
1: ciliegie.
0: E allora hanno detto: se ha del tempo libero, che venga anche a raccoglierle.
1: Ma certo, se poi le mangio vengo volentieri. Che bello!
0: E allora, niente, volevo ringraziare sia Mirko che Gianluca. Questa azienda si trova sul Veronese, a Borghetto sul Mincio.
1: Caspita.
0: Ok, dove sono stato stamattina e ti posso dire che non avevo mai visto un impianto di ciliegie così.
1: Io ho in mano una ciliegia,
0: ma neanche il pacià di Ibiza ha delle ciliegie
1: vado
0: così.
1: Vado a fare la foto, chiamavano loro. Guarda che due ciliegie, madonna mia, ragazzi miei. Bene, ho capito che sarà un programma libidinoso.
0: Devi palpeggiarli con la lingua prima di
1: devi
0: mangiarli in quella maniera lì.
1: Così va. Bene, come si chiamano loro due, ripeti?
0: Mirko Gianluca, tutta la famiglia di Gianluca.
1: Vi amo, Mirko Gianluca.
0: Sì, adesso arriva lui. Non ha fatto nessuna fatica quest'uomo. Ed è premiato.
1: Bravo, grazie, bello.
0: Dai,
1: vi vogliamo bene. Bene, ci fa piacere. Questo è tutto mio.
0: Questo è tuo.
1: Guaglio, oggi faccio merenda con te ce le hai? Ce la dividiamo,
0: No, io ce li ho.
1: Tu vieni nascosto, lo so, io mulacchione.
0: No, ne avete uno per te, uno per la redazione di
1: e
0: là.
1: E quattro per te, lo
0: e
1: so.
0: Un altro per la sera, chi la conduce sera. La sera, basta.
1: Anche,
0: e cosa dobbiamo fare?
1: Giusto. Bene, oggi una
0: è venuto il DJ Dami?
1: C'è anche il DJ Dami.
0: Allora le smazzi con lui.
1: Va bene. Chiudiamo il programma, va solo musica, noi ci mangiamo le ciliegie oggi, basta. Una ciliegia a me, una ciliegia a te.
0: Ma devi palpeggiarli con la lingua prima di metterla in bocca.
1: Va bene.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Ask yourself,

0: ancora capito se questa canzone parla di Grissini. Cioè, che sia un'ovazione verso i fabulosi.
1: Fabulous. Secondo me è una pubblicità.
0: O verso occulta. Le pulizie.
1: Ah, certo.
0: Beh, c'è uno spray
1: occulta
0: che tu spruzzi ed è favoloso.
1: Favoloso, va bene.
0: Il favoloso. Se devi chiamare un detersivo nuovo, lo chiamerei favoloso.
1: Favoloso.
0: Il favoloso. Non esiste.
1: Favoloso no. Favoloso sì. Qualcosa
0: favoloso
1: simile,
0: probabilmente
1: c'è.
0: Sì.
1: Secondo me
0: c'è. Ma favoloso, cioè, favoloso, ragazzi, no. Tu lo spruzzi ed è favoloso.
1: Allora, bellissimo. Attenzione, Franky, ti do delle novità. Sì. Nel nostro gruppo, dei nostri sostenitori, ci sono delle persone che hanno dei problemi.
0: Sì, sì, questo era chiaro, ecco. Ancora prima che arrivassi in radio. Ecco,
1: uno di questi è un nostro carissimo ascoltatore, divenuto portante del programma, che è Mirko Davodi. Cosa è successo? Che dopo 3 mesi e mezzo di relazione, lui si è dichiarato dicendo: senti, ormai facciamo i fidanzati.
0: Certo.
1: Nel momento che ha usato il termine fidanzati, lei
0: ha chiuso. Magia, però ha fatto bene lui a dichiararsi, perché sarebbe andato avanti in qualcosa che non avrebbe portato.
1: Vabbè, magari l'ecco, io sempre detto, da cosa nasce cosa. Però vabbè. Allora, in base a questo, c'è un'agenzia che ci ha girato, vedi, i 7 tipi di uomini con cui le donne non vanno mai a letto.
0: Vabbè, sì, è normale.
1: Allora, noi
0: normale.
1: Diamo dei consigli, perché tanti uomini ci chiedono dei consigli e noi, naturalmente, in base a queste proposte poi ci rivolgiamo a questo gruppo
0: di
1: specialisti.
0: Anzi, questo dovrebbe essere un aiuto che serve anche a voi. Partiamo dal fondo.
1: Partiamo
0: e saliamo nella classifica.
1: Sono 7 tipi di uomini che le donne proprio... Via, vai.
0: La donna non va a letto con chi non sa prenderla di testa. Cioè, se tu non sei in grado di fare in modo che la donna ti prende di testa, la donna a letto con te non ci viene.
1: Bene.
0: Chi la adula? Cioè, le donne non vanno a letto con quel tipo di uomo che continua ad adulare la donna.
1: Che piedi che hai, dove cammini tu, sembri una dea.
0: Sì, troppi complimenti non vanno bene, bisogna avere un equilibrio.
1: Via.
0: Allora, chi brucia le tappe? Bruciare le tappe cosa vuol dire? Che già
1: dopo tre mesi e mezzo chiedi un fidanzamento.
0: Dopo 3 mesi e mezzo, pure la prima sera c'hai già la mano lesta sulla coscia. No, assolutamente. Le tappe non vanno bruciate.
1: Ecco.
0: Al quarto posto. La inonda di complimenti, ecco. Anche questo è troppo.
1: Troppo.
0: Devi tenere una parte di. Quindi,
1: certo, non è che vai là e gli dici sempre che bella, che occhi, che voglio. Dopo un po' diventa.
0: Chi
1: un po'...
0: si vanta delle proprie conquiste, cioè chi fa vedere di essere un cucadores,
1: tu vai là e racconti magari le tue storie. Non puoi mica.
0: Guarda che io in passato in spiaggia, ragazzi, mi chiamavano il gallo cedrone di Rimini. Cioè, queste cose qua non vanno bene. Poi entriamo nella posizione numero 3.
1: Sì.
0: Chi si vanta delle proprie conquiste alla numero 3? Alla numero 2, chi cerca solo quello?
1: Ma tanto noi di
0: gente che vuole solo quello all'ascolto non ne abbiamo.
1: No.
0: Chi vuole solo quella, così basta che me la presti, la uso solo una sera, eccetera. Le donne proprio lo escludono. E infine la categoria meno voluta dalle donne è il disperato. E sai cosa mi viene in mente? Quando sei disperato.
1: Attenzione, non entrate in queste situazioni.
0: L'uomo disperato alla donna non piace.

0: comunque grazie a questi nostri collaboratori dove diamo queste, queste cioè, si è già pronto là, là,
1: sì,
0: là.
1: Sì.
0: Chiediamo anche a lui cosa dici.
1: Beh certo, sempre.
0: Aspetta. Pronto? Pronto?
2: Pronti?
1: È che abbiamo 10 secondi,
0: ascolta,
1: non ce la facciamo.
0: E vogliamo chiederti una cosa.
1: Tu
0: vai, Frankie.
1: Che sei disperato come uomo?
2: Se sono disperato?
0: Sì.
1: Okay. 3, 2, 1, devi rispondere, sì, no.
0: No!
1: Parte la sigla, niente, niente, parte la sigla.
3: 3 minuti con Non Solo Clima.
1: Partita la sigla, non possiamo più fare la domanda, niente, è tutto rimandato. La prossima volta, altronde non avevamo una base pronta e quindi va così. Vabbè.
0: Ma ascolta, che tipologia di uomo sei?
1: Ma abbiamo solo 3 minuti.
0: Allora facciamo veloce.
1: Dobbiamo fare quello.
0: Solo questo poi ci racconta.
1: Glielo chiediamo
0: tutto
1: alla fine, quando va via messaggio promozionale.
0: Solare.
1: Tu categoria uomo? Solare, elettrico, solare, riscaldante.
0: Tutto
1: lui
0: uguale,
1: è così.
0: Lui.
1: Oh, non solo clima, vedi?
2: Bravo,
1: grande.
2: Bravo.
1: Ecco.
0: Com'è? Che ci dici di bello?
2: Ciao, ragazzi, è calda.
0: Calda.
2: È maledettamente calda.
0: Vabbè.
1: È un caldo fuori stagione. Se avessi pensato prima all'impianto di condizionamento, adesso non avrei il caldo.
2: Ma avete visto che roba?
0: Vedi?
2: 10 giorni fa c'erano 9 gradi al mattino e c'era neve sul baldo.
1: Sì.
2: Siamo passati ai 35 gradi di oggi, che è una follia.
1: Sì,
0: secondo me tu sei raccomandato. Sei uno
2: io l'avevo detto, è vero o no? Vi ricordate che l'avevo detto?
1: Certo.
0: L'avevi detto.
2: Guardate che dopo arriva il caldo, non lo sopporta più nessuno.
1: È vero.
0: E quindi?
2: Bam. Siamo arrivati praticamente catapultati 2 mesi in avanti in pieno luglio, praticamente questo è il caldo di luglio, quindi c'è da chiamare, bando alle ciance, richiedete un sopralluogo gratuito, ricordiamo ai nuovi ascoltatori di I Feel Good,
0: ecco.
2: Non Solo Clima, Leonardo del Garda, operiamo in mezzo nord Italia, quindi copriamo 16 province, sentitevi del diritto di ricontattarci per richiedere un sopralluogo, un preventivo di spesa. Parliamo di impianti di climatizzazione delle migliori marche, stiamo parlando di impianti inverter ad alta efficienza in tripla classe A+,
1: sì.
2: Possibilità di dilazionare in comode rate a interessi zero, addirittura abbiamo dei pacchetti, delle proposte finanziarie con prima rata a 4 mesi dall'acquisto. E se avete un vecchio clima da rottamare, attenzione che qui ci giochiamo lo sconto in fattura con il contributo rottamazione del conto termico 3.0.
0: Quindi fai un esempio, faccio un esempio.
2: Facciamo un esempio, il classico climatizzatore montato 10-12 anni fa in zona notte perché non riuscivamo a dormire, arriviamo, lo sostituiamo, preventivo esempio 1200 euro installato, chiave in mano, meno 600 euro di contributo, pagate 600 euro il nuovo condizionatore più la pratica, state spendendo 800 euro di tutto.
1: Bene,
2: okay?
1: Bene.
2: Se avete un clima da rottamare spenderete meno di 1000 euro per il nuovo impianto, mettiamola così.
0: Ok, poi
2: fotovoltaico è assolutamente il tema dell'anno, c'è in corso una crisi energetica che dura da mesi, l'ennesima direi, che rompe le scatole, che aumenta il costo del gasolio, della benzina, del gas e della luce. Cosa può fare il privato e cosa deve fare l'imprenditore, perché la responsabilità di fare l'imprenditore è quello di produrre con energia a un costo sostenibile. Per cui avete i capannoni, avete migliaia e migliaia di metri quadri di capannoni, di strutture, eccetera, eccetera, metteteci un bel impianto fotovoltaico.
0: Bravo.
2: Sopralluoghi, progettazione, impianto completamente gratuito. Dateci un attimino di agio, arriviamo noi da voi, vi preventiviamo tutto alle migliori condizioni di mercato. Siate curiosi.
0: Bravo.
2: Per il privato e per l'azienda.
1: Come fare per avere tutto ciò? Dove rivolgersi?
2: 030, Franky, sempre 030.
0: Bravo.
2: 91 31 117. Lasciate detto chi siete, da dove chiamate, di cosa avete bisogno,
0: sì,
2: quale fascia oraria preferite.
1: Olè. Ok, guarda, perfetto.
0: Sei avanti, tu sei già nella Via Lattea, noi ti salutiamo.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo, non solo clima.
0: Ciao.
3: Più Dance Station. This is the
4: Radio Studio Più, the best sound from the

0: You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: questi miei
1: Cherry, allora.
0: Cherry Party.
1: No, wow, lo facevano in Trentino, eh. Ci siamo andati come party. Radio una volta, sì, o due, sì, un bellissimo evento.
0: Bello, bello.
1: Bellissimo evento.
0: Noi facciamo entrare sul dance floor solo chi ha le ciliegie in bocca. Gli altri fuori di
1: base. Adesso non esageriamo, certo, cioè, non è che adesso dobbiamo.
0: Ogni tanto Frankie.
1: Serve, hai capito, come la donna.
0: Sì.
1: Non è che devi elogiare tutto il pomeriggio adesso. Te le ho già date, devi fare a metà.
0: Viva la ciliegia, vi amo. A proposito, arrivano messaggi. Noi non è che siamo lì a salutarvi sempre, ragazzi.
1: No, no,
0: non salutiamo.
1: No.
0: Non è perché ci state sulle balle. Anzi,
1: salutiamo tutti tranne Michele. Oggi, oggi è il giorno in cui non vengono salutati i Maurizio e i Michele.
0: I Maurizio e Michele non vengono
1: oggi
0: salutati.
1: Oggi no.
0: Se la prendo.
1: No, salutiamo tutti, anche Maurizio.
0: Beh.
1: Ma non dalla Romania, però.
0: Perché
1: solo dall'Italia.
0: Cose? Perché pensano che non ce l'abbiamo con loro?
1: E perché? Allora, ha scritto Pasquale Alarica, non l'ha salutato. Ha scritto te, non l'hai letto prima. Ha scritto adesso, te credo.
0: Va bene, arriva 100.000.

0: Vabbè, ma non è che puoi entrare in onda così. Cosa chiamare? La guardia medica?
1: No, la guardia medica, no, ciliegia in bocca.
0: Ho capito, ma basta con questi ciliegie. Quando arriverà il giorno dei kiwi, cosa fai?
1: Non posso mangiarli.
0: No, che peccato.
1: Non posso mangiare,
0: che peccato. Mirko non li può mangiare, che peccato.
1: I kiwi non posso mangiare. Ciliegie, va.
0: No, basta. Se non la smetti, non ti porto neanche le pesche.
1: Aia, allora smetto, vai.

0: Cosa stai pensando?
1: Perché muovi il dito anche se non parli?
0: Perché è così, è un'abitudine. È un'abitudine proprio per fare lo sfumino mentre parlo. Sì, perché sì. Sennò è un'abitudine.
1: No, è bello guardarti.
0: Perché così vedi, è bello.
1: È un medio tengo che sempre... ha la storia.
0: Ragazzi, io... l'allenamento del
1: il
0: medio.
1: Il tuo medio può raccontare una storia. Se no lo muove. Se dovesse vedere. Io farei una storia solo su quello.
0: Stai calmo, Ned. Va bene, da questa parte cosa c'è di bello oggi?
1: Sì,
0: cosa
1: ancora
0: c'è
1: da questa parte? Ci sono io. Basta.
0: Apriamo una spiaggia. Hai voglia?
1: Oh,
0: tu metti del
1: fa
0: ketchup.
1: Caldo.

0: bella
1: caccia,
0: bella
1: cari,
0: grazie
1: Rosa da Casignano.
2: Bella,
0: carichi,
2: bella perché è solare, bella perché ci sta. Dai, brava, brava, brava.
0: Così noi vi vogliamo. Così.
2: Magari avessimo 100 messaggi così, così sarebbe veramente.
0: Fotografie che arrivano dalla Sicilia, la Sciacca. Che bella la spiaggia, ti piace?
2: È una spiaggia?
0: Che pensate?
2: No, pensavo fosse
0: bella,
2: una sciacca.
0: È una sciacca, no. Salutiamo gli amici della Sicilia.
2: Ciao,
0: che
2: Sicilia,
0: bello,
2: Sicily,
0: miei,
2: in the Sicily.
0: Vai, io chiudo gli occhi e mi faccio trasportare dalla musica.
2: Sì, fatti trasportare. Tutto pur di non pagare un biglietto. Vabbè.
0: Vai, vai. Guida tu.

0: lavorare, c'è gente che se la gode, anche se sta lavorando, però c'ha la bibita in mano, si sta godendo questa giornata con un po' di frescura.
1: Allora, sto bevendo una buonissima bevanda all'aloe depurativa.
0: Allora, quella, cioè, guarda,
1: è come dirci, perché non fai un tramezzino di tofu? Che ci sta a quest'ora?
0: Avevamo proprio voglia di bere l'aloe fresca, fresca. Ora,
1: sì, l'aloe. Cioè, tanto è un
0: ancora
1: gel
0: con la piantina,
1: fa
0: ancora dentro,
1: gel con dentro la piantina.
0: Bello, cioè, beh, bella la vita perché c'è gente strana, ci piace questo. E vabbè, che vuoi dire?
1: Fatti due spiedini di tofu,
0: il tofu. Stranezze della vita.

0: quella giusta in questo periodo, Franky. Ci sono tanti matrimoni, ma
1: sì, no, maggio, diciamo che la gente non ha i soldi. Quindi dopo il ragazzo che cuccava sui canali dating le ragazze facendosi vedere in salotti diversi ogni volta, ma in realtà era in un centro commerciale. Adesso si possono fare i matrimoni dove la gente potrà dirsi di sì anche dentro l'IKEA.
0: Non fai la pubblicità
1: dentro
0: catena di negozi svedesi.
1: Eichi, dentro l'Eichi.
0: Cioè, pensati dove siamo arrivati.
1: Scusa, magari c'è un bel soggiorno. Tanto c'è il percorso da seguire.
0: Quindi. Ah, ma secondo me gira la droga a questi livelli qua.
1: No, ma non vuoi. Ma scusa, non vuoi fare tra i materassi il giorno del sì?
0: Pensiamoci, dai. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Poppy, facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni

0: più news.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: e facciamo una canzone di Sergio Endrigo.
1: Non mi alzo neanche dalla sedia. Detto, non rifaccia... mi alzo neanche dalla sedia.
0: Qual era quella lì? Per fare un tavolo, noi dobbiamo rifare quella di Sergio Endrigo. Ci vuole un albero, poi ci vuole un fiore. Tanto ormai, sì, tutti i rifacimenti. Che c'è,
1: vabbè, ma quello è sempre stato così, mica. Vabbè, adesso va. In che chiave la vuoi fare? Perché l'Afro House c'è già.
0: E dobbiamo metterci qualcosa, però un po'
1: io
0: più
1: io lo farei tutto terzinato.
0: Tutto, per fare un albero.
1: Non puoi farlo.
0: Chi è? Chi è? Pronto?
1: Sì, ma
0: chi
1: è?
0: Si alzo quell'altro forse meglio. Ragazzi,
1: tu,
0: fa caldo oggi.
1: Fa caldo.
0: Chi è?
1: Sì,
0: sentiamo, ce la facciamo?
2: Non ce la facciamo. Ragazzi, è sempre bello vedervi. Siete il mio antistress. Ascolta, bravissimi.
0: Dov'è
2: ciao,
0: lei
2: ciao,
0: che ci vedevo?
1: In televisione, Michi, ti ricordi che noi siamo in televisione? Ti ricordo che noi siamo sul canale 117 in Lombardia. Tranne se le tue antenne sono puntate verso il Veneto. 79 sulle Marche, 77 in Emilia Romagna, 833 su Super Six TV. E devi schiacciare il tasto blu per vedere Studio Più.
0: Basta. Pensa che io dicevo,
1: se
0: le sa tutte a memoria.
1: Vedi,
0: no, sta leggendo.
1: Se non ci vedi, scarica l'app e dall'app ci vedi appositamente, perché l'app è per questo, app appositamente,
0: esatto,
1: capito? E ci puoi guardare dall'Italia, dall'estero, il tutto sempre se sei collegato in wifi. Basta.
0: Va bene,
1: dimmi.
0: Ascolta,
1: sì,
0: se uno scorpione entra nella tua vita,
1: sì, nella mia vita,
0: no, noi siamo degli scorpioni,
1: noi siamo,
0: lo diciamo,
1: noi siamo scorpioni, possiamo
0: diciamo,
1: entrare nella vita di qualcun altro.
0: E quando uno scorpione entra nella vita di un'altra persona,
1: sì,
0: la migliora. Guarda,
1: sì,
0: uno scorpione quando arriva nella tua anima non può più stare in superficie.
1: Hai capito?
0: Non riesci più a far finta di niente, a evitare quello che senti quando arriva lo scorpione. Con lui si scende giù, giù, giù,
1: giù.
0: Aspetta che mi rialzo.
1: Dove?
0: Lì dove stanno le emozioni vere,
1: Eila,
0: le verità scomode,
1: Eila,
0: e tutto quello che ti porti dietro da troppo tempo.
1: E quindi?
0: Lo scorpione ti mette davanti anche alla potenza dei tuoi desideri, quell'intensità, quella passione, la fame. A voi, quando ce n'è io.
1: La fame tua o sua?
0: Noi gli diamo la fame noi,
1: la
0: capito?
1: Fame
0: perché è troppo vera l'anima.

0: good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Spot. Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: si mangia le ciliegie. Poi c'è Amore Tonight e che vuoi di più dalla vita? Cosa vuoi di più dalla vita?
1: Dai. Voglio...
0: Cosa vuoi?
1: Raggiungere...
0: Aia. Aia, stai...
1: L'auralismo puro.
0: Quella, addirittura, siamo a questi livelli.
2: Si dice aurea, aurea.
0: Aura, che aura, aura che hai intorno.
1: Ma l'auralismo è un'altra cosa. L'aurea è una cosa.
0: L'auralismo
1: è l'attrazione e la seduzione in base alla voce. Cioè, quindi,
0: la voce è importante.
1: La voce è importante.
0: Anche perché in base alla voce, se senti la voce, ti fai anche un'idea.
1: Cioè, la
0: molte volte è sbagliata.
1: Certo,
0: volte è sbagliata.
1: È vero, di solito si dice bella voce, figa, atroce. Niente.
0: Scusa?
1: Niente. non si può ripetere.
0: Ma
1: nel senso che solitamente quando un uomo ha una bella voce non è un granché a livello fisico, e lo stesso vale un po' anche per la donna. Quando invece la donna ha una voce che tu dici, mazza, che voce è. Poi invece vedi la donna e sostanzialmente
0: è bello,
1: è attraente. Però questo non vuol dire, perché comunque sì, a noi la nostra voce non piace, per esempio, no?
0: Quasi
1: a tutti la propria voce registrata. Non faccio vocali perché non mi piace la mia voce, cioè.
0: Vero,
1: e invece non è una tua percezione, mentre invece alle orecchie degli altri può arrivare anche in maniera eccitante. Quindi la voce può essere veramente qualcosa che può essere eccitante, capito? Alle donne piace l'uomo con il tono profondo, alla Michi Garzilli.
0: Cioè, tu devi arrivare a fare. Ciao, sempre così.
1: Certo. Infatti Michi Garzilli quando va a comprare un etto di zucchine, arriva lì e dice
0: ciao. No, sono così. E quando vado insieme a Vannelli c'è la guerra.
1: Poi
0: lui fa,
1: in radio invece fa il contrario, cioè in radio
0: alzi
1: la voce, eccetera. E quindi la donna ama la voce profonda perché dà un senso di maggiore testosterone.
0: Sì.
1: Invece, se tu avessi la voce, ehi, ciao, sono qui! Non dai l'idea di essere molto maschile, no?
0: Caspita.
1: Hai capito?
0: Sono
1: l'uomo invece nella donna ama una voce più, diciamo, più acuta. Che la fa sembrare più giovane. Però ci sono voci particolari come quella di Mariangela Melato, per dire. Inconfondibile.
0: Beh, lì, inconfondibile, però stiamo dicendo
1: o
0: di ci attrici
1: sono voci,
0: che sanno sfruttare le voci.
1: Sono voci come quella di Laurenti,
0: Luca Laurenti,
1: che quando parla è in una maniera e quando canta è in un'altra.
0: Certo.
1: Anche questo, diciamo, è un potere. Però c'è anche gente che raggiunge l'ASMR.
0: Diciamo che raggiunge l'apice. Il massimo piacere.
1: Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Certo.
1: Cioè proprio un orgasmo legato alla voce.
0: Mentre tu parli senti
1: Sì,
0: non so, dimmi qualcosa di più profondo.
1: Devi dire il nome femminile, tipo Barbara. Hai capito? E a quel punto, diciamo, c'è un mancamento.
0: Madonna,
1: no? Prova tu.
0: Oppure non so, un altro nome particolare che aizza.
1: Irene. Dillo.
0: Ehi, Irene.
1: Hai capito?
0: Che capelli morbidi che hai, Irene. Che shampoo hai usato?
1: Hai capito?
0: E che balsamo.
1: Invece se dici non so.
0: No.
1: Anche Steffi.
0: Ehi, Steffi. Come stai?
1: Sono sempre uguale.
0: È buona la voce. Ehi, Steffi. Ti sei svegliata bene stamattina?
1: Diciamo che per via delle vibrazioni, del trapping, dei fusci, dei suoni lenti e di tutta questa cosa, se tu sussurri vicino alle orecchie della tua donna,
0: fa quel frivolino.
1: Gli dai quel frivolino che poi automaticamente cervello comanda
0: le parti intime del
1: corpo. Esatto. A quel punto lì tu ottieni, diciamo, un risultato. Capito?
0: Vuol dire tanto.
1: Provate voi a mandare una voce sexy al 338-1041.
0: Bravo.
1: Provate voi a sussurrare nel telefono qualcosa senza sembrare dei maniaci sessuali.
0: Fateci venire quel frivolino. Nelle orecchie.
1: Vi metteremo alla prova facendo ascoltare questi messaggi ad una donna.
0: Vai.
1: 338-1041-1001, avete solamente 3 minuti di tempo.
0: Vai.

0: Beh, diciamo.
1: Beh, insomma, abbiamo smosso. Nelle persone abbiamo smosso. Cos'è?
0: Questo c'è,
1: cos'è?
0: C'è,
1: no, questo?
0: È un leggero mal di pancia, sentiamo. Cioè, tu vai.
1: Bello. Quando andate alle vostre donne con queste voci, è un successo, eh.
0: Oddio mio, ragazzi,
1: mamma, bene, mia.
0: Cioè,
1: mamma mia,
0: ma noi diamo, cioè, degli input, sì, anche, sì, per migliorare, sì, sì, no? Sì, far, sì, migliorare, sì, le persone, sì, sì. Però adesso io voglio dire,
1: beh, se si chiama Bruna, come la mettiamo? Bruna,
0: Bruna,
1: beh, Bruna è un bellissimo,
0: Bruna,
1: nome,
0: no, dai, Bruna,
1: anche sta, perché ti viene voglia di fare brum brum brum brum Bruna. Cioè, vedi, brum brum brum brum brum, brum brum, non so, tre secondi.
2: Mi dimenticate di Jessica.
0: Beh, anche Jessica, sì,
1: bella questa voce stile zio Tibia.
0: Ma è questo, questo è il massimo, sì, sì. Perché in un momento al buio, sì, sì, è il massimo,
1: sì, sì.
0: Erotismo, viene fuori lui.
3: Oh, Aldo.
1: Aldo dice, o Aldo,
0: oh,
1: o Aldo, o Aldo,
0: Aldo, stai attento.
1: Vabbè,
0: mi fai male,
1: non lo so, non, dai, lo so,
0: disco del passato,
1: bello, bello, bello.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
1: Dai, ce n'è un'altra, 27 secondi, dove mandalo, con da 8 secondi, dov'è, mandiamo,
0: dov'è,
1: è là in alto, dai, dai, dai, dai.
5: Quando è che ci facciamo un puffaffo di neve? Dai, facciamoci un puffaffo di neve.
1: Bravi, bravi.

0: Senti Franchi, senti,
1: sì, sì, vai, vai, vai, vai.
2: Pronto, ciao. Come va? Tutto bene?
1: Sì.
2: Non ti ricordi più già l'altra sera, eh? Va bene. Ciao Samantha.
1: Samantha. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Now listen to the OP. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: tutte cocktail party, eh? Quelli, vedi?
1: Ha già telefonato Iano, eh?
0: Ha già, sì. Ma non lo fanno entrare all'ingresso, Iano. Ha detto di star fuori, devi star fuori, stare.
1: Aiap, yeah. No stress.

0: Benvenuti nel Super Club 338-141-1001, signori, per entrare, mandarci un messaggio vocale o scritto ed elogiare così il DJ Dami.
1: Uila.
0: Che è oggi, ragazzi, tanta roba.

0: con noi. Chi è?
1: Pronto, ciao. Come va? Tutto
0: ma
1: bene?
0: No, ma no.
2: Sì, tutto bene.
0: È
2: tutto
0: lui,
2: bene,
0: è lui.
3: Oh, ladies and gentlemen, in console on the Super Club.
0: Quella.
3: The Alchemist, G

0: Guarda quante donne ha sotto la console, guarda che roba. Tutte che ballano e lo sanno.
1: Tutte in ginocchio, come mai?
0: Ma oh, non lo so, dai.
1: Sempre sotto, sempre sotto.
0: DJ Dami.

0: effetti speciali li accendi tu, Franky?
1: Sì, sono a pedale.
0: Ah, ok, vai.
1: È come la rastrelliera del chitarrista.
0: Quella! All'avanguardia siamo avanti!
1: Guarda come ti cambio la voce, guarda.
0: Vai. Martedì, mercoledì!

0: Di con Michi Garzilli.
1: Quella dicono supersonic con DJ Dami, vedi, vedi, a volte tornano, vedi, vedi. L'hanno scritto, vedi. Every time, time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time, time that we rock to the beat.

0: Anche Darth Vader sta parlando di questo film. Effetti laser ce li abbiamo a Morciano? Certo che li abbiamo.
1: Vedi? Vedi?
0: Grazie Mino. È il Mino che potessi fare.
1: Metti gli occhiali da sole, metti tu e li metto io.
0: No, io li ho in macchina.
1: Satisfaction.

0: cazzo! Vieni qua, vieni!
1: Con l'occhiale è andato via.
0: No, ma prendete gli occhiali da sole. Okay. Beh, dai, vieni qua!
1: Siamo come Walter Master, hai visto? Ci manca il giubbino di pelle, ma siamo così.
0: Ed, ed,

0: mi piace, quest'ora così, ragazzi. Andiamo avanti così fino a domani mattina. Oh. Nessun treno è niente, perché.
1: Sai?
0: Io quando sento sta roba chiudo gli occhi e viaggio.
1: Ma non sono sotto spirito quelle cose.
0: No, vai.

0: vedi che roba, guarda, viva Super Club. Mettiamo gli occhiali da sole, o mettere gli occhiali da sole, Frankie, tienili su, perché andando in giro ho visto un grande manifesto a Verona, vicino all'arena. Ci sono dei manifesti che di solito programmano la programmazione dell'arena.
1: Sì,
0: no?
1: Manifestano.
0: Manifesta. A un certo punto vedo dei manifesti con te. Guarda chi gala seguo, è milanese. È il DJ Dami davanti all'arena di Verona. Manifesti a Iosa su Verona e provincia. Perché ci sono i manifesti in giro?
2: Ma tu ti riferisci alla serata che ci sarà sabato sera 30 maggio, ovvero fra quattro giorni, al castello di Villafranca.
0: Non lo so, io vedo i manifesti, c'era grandiosi.
2: Ma probabilmente ti stai riferendo a quella serata.
0: Cioè, siamo in provincia di Verona anche là.
2: Sì, e quindi giocherò in casa, essendo io di Villafranca.
0: Il sindaco che dà i soldi, che
2: sì, come no.
0: Vai.
2: E quindi sabato sera sarò al Castello Scarigio da partire dalle 22 per Villa Franca Fest.
0: Fino
2: Villa
0: a che Franca, ora si va avanti?
2: Fino a mezzanotte.
0: Fino a mezzanotte.
1: Ok. Beh,
0: il DJ Dami sabato da Villa Franca. Io ho fatto la foto vicino al tuo manifesto. Lo conosco,
2: questo mio amico. Lo conosco, questo è mio amico. Che stupido.
0: Va bene. Tu come stai?
1: Che problemi avete?
0: No, il doppio,
1: ragazzi,
0: occhiale.
2: Sì, perché l'occhiale sotto è da vista, quello sopra non è da vista, bello. E quindi fa il doppio, ci vede anche.
1: Vedo bene.
2: Numero uno, Frankie,
1: ho capito.
0: Avanti. Va bene, io il DJ Dami andiamo.
1: Sì,
0: poi ti lasciamo.
1: Sì, ci rimango io, penso io a manifestare adesso, ci penso io.
0: Va bene, ciao a te, ci lasciamo con Frankie. Ciao, ciao, ciao.
3: Ladies and gentlemen, radio studio più super club
4: spot.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

È arrivato il martedì, signori. Il martedì sblocchiamo i ricordi, riavvolgiamo il nastro alla nostra vita. E lo facciamo grazie a voi, perché siete voi che ci sbloccate i ricordi al 338-141-1001, ricordando cose, ricordando spot pubblicitari, oggetti che non esistono più, personaggi che non esistono più, o altro, indumenti, non so, dischi, automobili, c'è un po' di tutto appunto in Ti sblocco un ricordo. E allora 338-141-1001, vediamo cosa viene fuori quest'oggi, ok? Tra l'altro, dalla settimana scorsa qualcuno mi aveva scritto: puoi dire, raccontare qualcosa sulle espadrillas? Vi ricordate le espadrillas, le scarpe? Le scarpe hanno origini molto antiche, nascono nei Pirenei, anzi ai confini tra i Pirenei e la Francia. Nel XIII secolo erano scarpe popolari da lavoro, fatte con una suola di corda di juta, e questo da lì prendono il nome, perché l'esparto, appunto, espadrillas, deriva proprio dalla tomaia, dalla suola. Poi invece la tomaia era in tela. Negli anni 40 e 50 iniziano a comparire come insomma nelle località balneari, ok? Vengono associate a uno stile estivo rilassato. Negli anni 60 e 70 esplodono grazie alla moda internazionale, perché ci pensa Yves Saint Laurent, che collaborò con il marchio spagnolo per creare così, diciamo, delle scarpe, soprattutto a livello femminile, perché c'è la versione femminile che ha la zeppa, e quindi le espadrillas femminile, diciamo, quella col tacco, poi c'è quella maschile che è quella senza. Negli anni 80 e 90 restano un classico estivo, soprattutto nelle vacanze mediterranee, sono state usate molto anche insomma da personaggi amanti di un certo tipo di genere musicale, no? Poi dal 2010 in poi tornano di moda, sono tornate di moda dopo un ventennio.

Saluto Beppe da Brescia che dice sì, va bene le Spadrillas, però puzzavano. Non è che puzzassero tanto le Spadrillas, le scarpe per eccellenza che puzzavano da ginnastica erano di una azienda, erano bianche, finisce in erga. E c'è una nota collina a Torino che ricorda il nome di quelle scarpe. Quelle lì portate senza calze facevano una roba che non ti dico. Però lui dice vabbè, al di là delle scarpe, le stuoie di paglia per prendere il sole. Allora, siamo negli anni 50 e 60, esplodono per le ferie estive, aumentano gli stabilimenti balneari, lascia la cultura dell'abbronzatura e di conseguenza arrivano le prime stuoie. Le prime stuoie sono fatte di paglia intrecciata, raffia, canna palustre oppure giunco. E negli anni 60-80 sulle spiagge italiane, insieme a borse di paglia, cappelli di paglia, ombrelloni a righe, tutti i simboli dell'estate mediterranea, c'erano anche queste stuoie che erano quelle di paglia. Adesso queste stuoie di paglia a me sbloccano un altro ricordo: le automobili che avevano il coprisedile fatto di palline di legno. Vedevi sulle Fiat, non so, sulla Lancia Tema, sulla Fiat 128, i sedili che il copri, cioè avevano già un coprisedile, poi avevano queste stuoie fatte di palline di legno. Mamma che ricordo, mamma che ricordo. Vabbè, andiamo avanti. Qualcuno mi parla della canzone Cin Cin Riempimi di Baci, no? Qualcuno dice, ti ricordi di questa canzone? Chi si ricorda? Carmelo la Vigevano. Più che la canzone, la gente si ricorda le ragazze, secondo me, più che la canzone. Comunque sì, è la canzone Cin Cin Riempimi di Baci, la famosissima sigla del programma TV Colpo Grosso, condotto da Umberto Smaila, mille diottrie perse per molti di voi, programma che è andato in onda tra l'87 e il 91 sulle TV private italiane, soprattutto su Italia 7, ed è diventato uno dei simboli della televisione di fine anni 80, perché insomma di gnagna in TV ce n'era poca e quel poco che si vedeva, ragazzi, stimolava non poco. La canzone sì, ce la ricordiamo, come dimenticarsela, assolutamente. Ve ne faccio sentire un pezzettino, solo un pezzettino.

0: Tanta roba. Qualcuno mi scrive: ma i giubbotti di jeans con dentro il pelo, con dentro il montone. Mamma mia, giubbotto di jeans con dentro il punto. C'era anche il montone che andava di moda qualche tempo fa, è tornato di moda. Allora, giubbini di jeans con il pelo interno, le versioni più iconiche fanno parte degli anni 60-70, dagli Stati Uniti arriva questa moda e vabbè, i marchi conosciuti di produttori di jeans li conoscete, non è che vi devo dire i nomi delle aziende, però insomma sono stati loro a lanciare questo stile. Le principali fasi di moda sono state anni 70, grande boom nello stile western, country rock, quindi la gente si vestiva un po' in quel modo lì, col cappello alla JR, con la camicia a quadri e sopra il jeans con dentro il pelo. Negli anni 80 entrano nella moda mainstream, spesso oversize abbinate a denim slavato. Cosa vuol dire quello che ho detto, perché è tutto inglesizzato? Niente, che nella moda comune spesso in versione di taglie più grandi venivano abbinate a dei jeans con il tema slavato. Negli anni 90 tornano con l'estetica grunge, streetwear, sono iconici modelli larghi con interno chiaro in sherpa, e nella metà e la fine del 2010 c'è una forte voglia di revival e di vintage e quindi ritornano di moda. Nel 2020 rimangono un capo ancora utilizzato, quindi nelle versioni vintage, se lo avete in casa, il giubbino di jeans con dentro il pelo non buttatelo via, perché comunque è sempre di moda. Andando avanti c'è un ascoltatore, chiamiamolo ascoltatore ma poi alla fine è Billy, se trovo il mouse dove si muove, ok, eccolo qua, che comunque mi parlava delle scarpe. Niente, me lo sono perso, non lo trovo. Lui dice, eccolo qua il messaggio, dai, ascoltiamo.
1: Franky, scusa, ma non hai mai provato le Clark? Qualcuno se le ricorderà bene.
0: Ah beh, le Clark, certo che se le ricordano bene le persone. Stiamo parlando ancora di calzature. Le Clark sono nate nel 1825, fondate da due fratelli che si chiamano proprio Clark di cognome. Lo hanno realizzato nel Regno Unito. Sono delle scarpe che sono partite alla grande negli anni 60. Diventano simbolo dello stile mood inglese e casual elegante. Negli anni 70 sono molte diffuse tra gli studenti, gli artisti di cultura alternativa. Negli anni 80 esplodono anche in Italia, quindi sono arrivate in Italia negli anni 80 e sono scarpe iconiche utilizzate da chi? Sono utilizzate in Italia soprattutto da paninari, studenti normali, artisti, mi piace studenti normali, cioè... musicisti, persone di destra o apolitiche, non sono considerate scarpe di sinistra come molti pensano, le Clark, anche se poi sono state indossate da tutti, va bene? Un po' come quegli altri capi d'abbigliamento che andavano in quel periodo lì, tipo il Loden che era associato ai professori, il Barbour associati ai ceti benestanti, se ti potevi permettere un capo del genere eri sicuramente benestante, e le Dr. Martens, perché si dice le Dr. Martens e non i Dr. Martens, ai punk e gli skinhead.

0: Sandro Cavazza. Allora, c'è il mio amico Luciano che mi scrive: io mi ricordo le gomme da masticare con la carta gialla, erano rettangolari, all'interno erano raffigurati alcuni animali e si poteva vincere le gomme se trovavi il leone o la tigre o la pantera. Parliamo del periodo degli anni 70-80. In quel periodo lì c'erano queste gomme da masticare di due qualità, questa qua che dici tu, che è proprio della fine anni 70-80, in cui potevi vincere effettivamente un'altra gomma se trovavi il leone o la tigre o la pantera, e poi c'erano quelle con i trasferibili. Siamo sempre alla fine degli anni 70, anni 80, ok? Nei bar, nelle edicole, nei distributori dei fuori da negozi, nei pacchettini economici da 50 lire, trovavi queste gomme con dentro anche la cartina con cui potevi farti il tatuaggio. Erano tatuaggi temporanei che si applicavano sulla pelle con acqua, oppure si staccavano dalla carta permettendo spesso di trasferirli sul braccio, eccetera eccetera. Erano insomma molto belle, dai, ce le ricordiamo un pochino tutti quanti, per cui grazie Luciano per averci sbloccato un altro ricordo. Poi, se non erro, c'è un altro messaggio che ci parla dei Power Rangers. Vediamo se è questo qua, se è questo qua.
1: I Power Rangers, go go Power Rangers.
0: Allora, i Power Rangers sono del 1993, quindi tutto sommato sono abbastanza recenti negli Stati Uniti. La prima serie Mighty Morphin Power Ranger, la prima puntata andò in onda il 28 agosto del 1993. Una serie poi che in Italia ha visto il suo, diciamo, exploit nel 1994 su Mediaset, e quindi è andata in onda fino al 1998, ok? Erano famosi per le trasformazioni, per i Megazord giganti, i costumi colorati, la sigla Go Go Power Rangers, che sicuramente era una figata, basta, tutto qua era sicuramente una cosa di questo genere. Poi andando avanti abbiamo un'altra cosa che dobbiamo sbloccare, per cui la sblocchiamo facendo sentire un pezzettino della sigla. Vediamo quanti di voi indovinano di che cosa stiamo parlando, ok? Eccola qua.

0: Non è nano nano. Bravo, Andrea da Verona ci è arrivato. Guarda. L'ultima volta che ha guardato la TV è stato 1976-1977, Orzo Way, che spussai pay, Orzo Way andava in onda una serie TV di un ragazzo nel, insomma, nella savana di Oliver, di Oliver, Oliver Onions, la sigla che abbiamo appena ascoltato è di Oliver Onions, ok? Orzo Way, eccetera, eccetera. È un romanzo scritto da Alberto Manzi nel 1955. Racconta la storia di un bambino che si chiama Isa, bianco, cresciuto tra una tribù africana che non viene mai accettato da, da tutto, né dai, se non dai nativi, né dai bianchi, e da qui Orzo Way, che significa il trovato. Basta, era una serie particolare. Una specie di Tarzan di altri tempi. Detto questo, signori, concludiamo con Ti sblocco un ricordo. Lo faremo nuovamente martedì prossimo a quest'ora, tra le 17 e le 17.30 sarete voi a sbloccarci i ricordi. Absolutely.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: siamo in fondo?
1: Orso way! Na na na na na na na na na. Carmelo!
2: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Vabbè, so che vi piace quella parte lì di programma in cui andiamo a esplorare il passato. Comunque, anche se fosse stato Mork e Mindy, non era quello la serie TV, ma era quella di Orzo Way, di cui Giulio di Ferrara dice di avere anche a casa il 45 giri, che sono ricordi anche quelli. Va bene, dai, tutto rimandato alla prossima settimana, martedì prossimo sbloccateci altri ricordi. Intanto è iniziato il party time, e quindi 338-141-1001 per essere così presenti a dare buona serata a tutti gli ascoltatori in questo fine maggio, martedì 26 di maggio, signori. Are you ready to this? Anzi, for this. Shabba dabba dabba dabba.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ma sono matta io.
2: Ciao Franchi, Carlo da Cortolona, provincia di Pavia, sempre presente.
1: Grazie a te, buona serata. Come del resto anche a Gioda, Suzzara o ancora Daniele, sempre presente anche lui. E Ciocco 65, anche lui dalla zona di Milano. Grazie per la bella compagnia che ci fate senza nessun problema. Noi abbiamo ancora qualche minuto da affrontare insieme per questo martedì. Lo facciamo anche con Love Tonight.

Ma Fausto and Company sono ancora in vacanza o sono tornati dall'Uzbekistan? Ci stanno ancora ascoltando da quelle parti lì. Buona serata da Lorella di Canneto sull'Oglio. Fatemi salutare anche i tre dell'Oca Selvaggia, va, che oggi erano selvaggi. Ok, e quindi il falegname, il carpentiere. Sembra quelle barzellette, no? Dove c'è un italiano, un francese e un tedesco. Mamma.

0: signori, siamo arrivati in fondo. Vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani. Domani mercoledì, giorno di Super Club e anche di Dreamland. Interessante, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Let's go. Go, go,
1: go. The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo...
4: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
4: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: siamo, popolo di Radio Studio Più. Buonasera, benvenuti nel programma Si Salvi Chi Può. Buonasera. Buonasera. Mi sento un po' come la pubblicità, insomma, con Rocco Siffredi. Vabbè, comunque. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, il nostro amico e collega co-conduttore. Il tutto fare. Beh, possiamo dare inizio.
1: Radio Studio Più. Si salvi chi può.
2: Si salvi chi può.

0: in Medusa, qui su Radio Studio Più. Apriamo così la primissima ora del programma Si Salvi Chi Può, in compagnia con Eleonora Salvi. Ma questa sera non sono da sola, perché alle ore 18.30 salirà in console il nostro DJ Sandy, in collegamento da Pescara.
1: Ma lo senti o non lo senti che c'è il DJ Sandy?
0: Ah, lo sentiremo, lo sentiremo. E per concludere in bellezza il programma, alle ore 19.30 sarà l'ultimo Party Time, il secondo, la musica del nostro boss. Lo sapete, gli amici, cioè insomma lo chiamano così, gli amici quelli stretti stretti, no? Il boss, il boss.
2: La musica di Boselli è un'offerta che non si può rifiutare.
0: Il nostro Christian Boss Boselli. Tornando a noi, come sempre all'inizio dell'ora, salutiamo e ringraziamo tutti coloro che lavorano dietro alle quinte: Alessandra, Dani, Edo, il nostro tecnico sempre presente. E ringraziamo soprattutto anche Frankie Gada per averci insomma lasciato lo studio ed averci lasciato delle buone ciliegie.

Era il 1997 con loro i Daft Punk, Around the World, e ancora oggi ovviamente la balliamo, la cantiamo e non ci stanchiamo mai. Allora, tornando a noi, in questa prima ora parleremo di un episodio che ho vissuto questa mattina e in breve stavo guidando e di fronte a me c'era un bel ragnetto di color rosso, misto nero, pelosetto, e ovviamente inutile dirvelo che ho preso tanta paura, mi sono messa a urlare come una pazza e ho inchiodato. Ovviamente una cosa un po' pericolosa, però ecco, sono qua che ne parlo, quindi vabbè. Comunque, ho scoperto di essere aracnofobica, ovvero sarebbe la paura sostanzialmente dei ragni. Allora ho pensato, ma perché non parlare delle fobie, quelle assurde, no? Perché finché si parla della paura dei ragni, diciamo che è una cosa abbastanza comune, ma esistono delle fobie assurde, ad esempio la fobia del lavoro. Ebbene sì, ergofobia si chiama, sarebbe la paura del lavoro o dell'ambiente comunque lavorativo, cioè può causare davvero tanta ansia forte, panico e ovviamente si cerca di evitare delle responsabilità lavorative. Ma ne parleremo a brevissimo qui sulle frequenze di Radio Studio Più.

0: Vabbè, comunque, tornando a noi, si parlava delle fobie, no? Quelle davvero strane, perché ho raccontato un episodio di questa mattina dove ho incontrato un amichetto a otto zampe, tradotto un ragno, e insomma mi sono un po' spaventata perché era in macchina. Tornando a noi, ho chiesto: ma qualcuno ha qualche fobia? Sentiamo, vai.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io non ho, per fortuna, delle grandi fobie. L'unica mia fobia,
0: sì,
1: siccome inizio a lavorare 18 la mattina alle 6, mi sto su presto, è di incontrare qualcuno prima delle 8 che mi rivolga parola, che mi chieda qualcosa, perché proprio
0: odi tutti.
1: Prima delle 8 no, non si può, bisogna vedere il minimo dei miei due caffè lunghi.
0: Oh, bravo, vero.
1: No, non si può. Quella è la più grande fobia. Ciao a tutti, saluti da Nat di San Clemente di Rimini.
0: Ciao, un grande abbraccio. Eh beh, io sono d'accordo, la mattina, dai, non potete, fino a un certo orario non si può ascoltare, non si può parlare, insomma, tutti i moti. Vai, chi abbiamo?
2: Ciao, Parru.
0: Ciao,
2: noi
0: Parru.
2: Qui tutti abbiamo paura dei ragni,
0: sì.
2: Martina, la Bibi e l'Anto, bacioni dalla Parru.
0: Ciao amica, un grande abbraccio. Ma io penso che sia un problema un po' di noi donne, io non so perché, ma secondo me, donna all'ascolto, datemi ragione o torto, scrivetecelo, insomma, se siete della mia opinione, ma secondo me noi donne abbiamo quasi tutte paura dei ragni, o perlomeno il buon 70%, e non capisco perché alla fine sono stupende creature, come scrive Paolo da Treia. Ma stupende creature avrei da ridire. Vabbè, comunque, tornando a noi, si parlava di fobie. Beh, pensate che esiste la globofobia, la paura dei palloncini. Magari, non so, hai paura che ti scoppi in faccia o una cosa del genere. Oppure c'è la ablutofobia, che sarebbe la paura di lavarsi, esattamente, o fare il bagno. Poi troviamo la pogonofobia, la paura delle barbe, cioè questa è assurda. Comunque tutto ciò ha uno scioglilingua. Oppure la fubofobia, questa fa ridere perché è la paura di avere paura o di sviluppare nuove fobie, cioè. Oppure questa, diciamo che abbastanza recente, sarebbe la nomofobia, tradotto la paura di restare senza telefono o senza connessione, insomma una cosa davvero assurda, eppure ahimè esiste. Signori, voi avete qualche fobia? Se sì, raccontatecela al 338 141 1001.

Tango, cha cha cha, Good Boys qui su Radio Studio, lascia spazio a Aria. Però io pensavo di essere pazza, no? Perché ho detto che sono aracnofobica, tradotto paura dei ragni. E qua qualcuno dice, ho visto che qualcuno, insomma, una tipa che aveva paura del

0: Eleonora, dunque, io ho due grandi paure. Una, quella del
1: Ciao,
0: sangue.
1: Antonio.
0: E
1: sì,
0: l'altra,
1: del sangue.
0: Quella dei pipistrelli, soprattutto in estate, quindi siamo in stagione. Speriamo che di scampare, perché le scorse estati me la sono vista brutta con dei pipistrelli in casa.
1: Ah, bene.
0: Sono Antonio di Parma, ciao ciao.
1: Ciao Antonio, il nostro amico tuttofare. Ma parlando appunto di sangue, o comunque nello specifico magari paura degli aghi, no? Io ho voluto prendere coraggio, mi sono iscritta per fare la donazione del sangue. Ce l'ho fatta! Era un anno che dicevo che volevo iscrivermi, fare insomma del bene alle persone, perché c'è sempre qualcuno che ne ha bisogno. E niente, mi sono iscritta e sono felice di questo. Vabbè, comunque non cambiamo discorso. Avevo chiesto se avevate delle fobie, no? Perché ho raccontato questo episodio di un grande amico che ho incontrato insomma questa mattina. Parliamo dei ragni e ho spiegato che sono un po' aracnofobica. Vedi, qua ci scrivono: ciao Ele, ma sera da otto gambe il ragno del violino, e se vedi il ragno e non lo uccidi si dice il ragno guadagno. E ci scrive insomma il nostro amico Daniele da Cremona. Caro Dani, no, io non l'ho ucciso, non perché dicono, vabbè, dopo chissà se è vero, io me lo auguro, che insomma quando vedi un ragno dicono che porta soldi. Io non l'ho ucciso solo perché avevo paura. Vabbè, follia delle donne che parlano troppo, Marcello da Pescara. Oppure, vedi, la nostra Francia da Verona dice che è d'accordo per quanto riguarda la mattina, quando si sveglia dovete parlarmi al pomeriggio, perché c'era un ascoltatore che dice: io ho la fobia delle persone che mi parlano alle 6 del mattino e fino alle 8 non lo devono fare. Sono d'accordissimo. Vedi, Luana ci scrive: fobie? Beh, da quando ho visto il film di It, per intenderci il pagliaccio, no? Quello originale di 30 anni fa, faccio il giro largo ai tombini. Beh, Luana, siamo in due, non ti preoccupare. E poi questa è una bella fobia, una fobia che in realtà secondo me tanti ometti hanno, il nostro Dennis: io ho la fobia che mi manchi la birra nel frigorifero. Vabbè, ti pareva. Allora, prima di andare con il prossimo disco, parliamo della somnifobia, la paura di addormentarsi. E è una cosa reale, ci sono molte persone che hanno paura di ciò, cioè la somnifobia è una paura intensa legata al momento dell'addormentarsi, no? O al sonno stesso. E non stiamo parlando di insonnia, cioè chi ne soffre spesso vuole dormire, ma prova ansia o terrore all'idea di perdere conoscenza e controllo. Questa è un'altra fobia che abbiamo al 90%, dai, emetofobia, la paura intensa di vomitare.

0: Ciao a tutti, sono Rolando da Pescara.
1: Ciao.
0: Niente, io le mie fobie, no,
1: sì.
0: Sono un pompiere in pensione da un anno.
1: Sì.
0: Mi sono imbattuto in diverse specie di animali, ma diciamo che quella che mi fa più impressione,
1: sì,
0: sono i falsi, uomini falsi.
1: Ai,
0: purtroppo
1: ai, ai.
0: Ce ne sono tanti. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, grazie, un grande abbraccio. Vabbè, niente di nuovo, voglio dire, è un po' la paura di tutti, no? Le persone false. Vabbè, comunque, tornando a noi, abbiamo Corrado da Rimini che ci racconta la sua storia molto particolare. Vedi, io ho la fobia del cibo a forma rotonda, piccola, tipo, per intenderci, chicchi d'uva o cose simili, perché da piccolo ho ingoiato una caramella e per poco non ci lasciavo le penne, e ora ho fatto vari corsi per aiutare se capitasse magari a qualcuno che ne avesse bisogno, specialmente i bambini. Ma guarda Corrado, io dico che per me sei stato bravissimo a dover fare questi corsi, a insomma combattere questa paura e soprattutto aiutare magari a insomma qualcuno che magari è un po' più in difficoltà, ecco, che magari può capitare a un bambino, ecco, si spera sempre di no. E anche la nostra Paola ci racconta la sua storia e ci dice: io ho una fobia delle cavallette giganti perché sono finita in ospedale per una cavalletta che mi è entrata in bocca e si era ancorata con le zampe e non si staccava. E beh, voglio dire, tante fobie vengono proprio per questo motivo, quando si è piccini e accadono purtroppo queste cose, e la capisco, insomma, è un episodio, diciamo, che non auguriamo a nessuno. Vabbè, comunque, breve pausa e poi il party time del nostro DJ Sandy.
2: Si salvi chi può. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto, gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione mercoledì, soprattutto sulla pianura padana tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

lasciali prendere dal suono, il resto può aspettare. Si salvi chi può, è su Radio Studio Più con Eleonora Salvi e il DJ Sandy che accende l'energia del party time. 338 141 1001. Dai! Yeah.

3:38, 141, 1001. Cosa fanno gli italiani a quest'ora? Alle 18:38. Beh, il nostro amico si trova sdraiato sul lettino, insomma, lettino da mare di sottomarina. Il nostro amico Simone. Ciao Simo, buon relax, hai capito te? Sì. E adesso sì, arriva la bella stagione. Già anche oggi faceva abbastanza caldo.

Esorto il nostro amico ascoltatore. Vedi Eleonora, questo è un bel caldo africano, altro che abbastanza. E sì, effettivamente è vero, vero, vero. Dobbiamo fare un saluto speciale ad un gruppo. Questo gruppo si chiama Zia Simona World Travel. E da parte ovviamente di Lucio, dei ragazzi del Feltrino. E fatemi salutare. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Ma la grande domanda è: lo senti o non lo senti? Beh, l'importante è che c'è il grande DJ Sandy. Il nostro Giorgio da Varese. Ciao Giorgio.

Mary all'ascolto, la salutiamo. Ciao Mary, benvenuta. Ciao a tutti voi di Radio Studio Più, un saluto speciale a noi, grazie al nostro Gibo 73 di Arluno. Ciao amico.

Beh, comunque facciamo un grandissimo ringraziamento al nostro Cree. Sì, il nostro Christian sarebbe il nostro vocalist. Mica pizze fighe, qua signori si fa sul serio. Allora,

Sandy come sempre fa grandi faville. Vedi, e chi si perde il DJ Sandy? Ciao il nostro amico da Macerata, lui è Massimiliano, che ringraziamo davvero di cuore. Ormai fa parte della grande family di Radio Studio Più, e salutiamo anche Polverone da Morrovalle. Buonasera, ciao!

0: Gin Tonic. Cribio, ce lo scrive il nostro Simone. Avete detto Gin Tonic, scusate,
1: eh? Ma avete detto Gin Tonic? Ma vengo subito, amori miei.
0: Ah, il nostro Simo da Milano, buonasera, benvenuto. Meno male che ci siete voi, che ci tenete compagnia con questa bella musica. Elena e Daniele.

Io come tutte le sere dopo il lavoro faccio la mia oretta di palestra al ritmo di Si salvi chi può, e devo dire che sono sempre salvo. Buonasera anche a DJ Sandy, buonasera popolo di Studio Più, il nostro grande amico.

0: Sì, chi può, noi ci prepariamo ed ad accendere insomma il camino in compagnia di una buona tazza di tè. Ce lo scrive Valentino e Anna da Mosca, che salutiamo. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Chi altro abbiamo? Vada.
1: C'è gente che dopo una giornata di lavoro non riesce ad andare a fare un'ora in palestra.
0: A quanto pare sì.
1: Dopo 12 ore sul camion non vedo arrivare a casa e travagliarmi in doccia.

Salutiamo Igor. Ciao Igor. Sabato sera a Milzano da paura con Studio Più, il nostro Igor, lo ringraziamo di cuore. È stata una bella serata, sì, ma per merito vostro, vero? Perché eravate davvero tanti, tanti, tanti.

0: Sì, chi abbiamo? Vada, vada, non cincischi. Chi è?
1: Ciao Eleonora, Stefano da Pesaro. Io la penso come il camionista.
0: Sì.
1: Dopo 12 ore di lavoro.
0: Sì.
1: Ah, no, voi assicurdici. E in palestra. Ciao.
0: Ciao, grande abbraccio. Vedi, c'è chi va in palestra.

0: I nostri amici da Napoli ci sono.
1: Ciao Leonora, Vincenzo da Napoli, forza Napoli sempre.
0: Ciao Vincenzo.

0: Io ho paura, ho paura. Quando manda messaggi vocali quest'uomo, c'è da aver paura. Che famo, lo mettiamo in onda?
1: Non penso proprio.
0: Ok, perfetto, grazie, grazie, grazie. Oddio!
1: In diretta nazionale,
0: sì,
1: su Radio Studio Più, il numero uno della costa adriatica, il
0: sì,
1: toro di Pamplona, signori e signori, il console,
0: sì,
1: DJ Sandy!
0: E poi!
1: Un saluto a Pino Lai!
0: Ciao Pino! A Pino, com'è carico il nostro Pino? Buonasera Maria Laura! Benvenuta, benvenuta, mettiti comoda! C'è posto per tutti! Anche per gli scappati di casa! Vedi, Giuseppe da Canosa Sannita è presente! State calmi, signori!

La nuovissima insomma pagina ufficiale di Radio Studio Più, il nostro sito ufficiale è studiopiu.net, insomma, per essere sempre aggiornati sui nostri eventi, sui podcast, sui programmi di Radio Studio Più e tanto tanto altro. E ovviamente tramite quell'app, insomma, con l'app, col sito ufficiale potrete anche, insomma, vedere la diretta. Vidi Divano, canale 117, volume a palla con DJ Sandy. Ciao Eleonora, firmato Daniele. Ciao Dani, buon relax. Perché noi lo ricordiamo, potete seguirci, potete vederci anche tramite i nostri canali TV.

0: a casa senza voce, guarda. DJ Sandy, che dire, lo ringraziamo di cuore. Gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle ore 19. Noi abbiamo concluso così la primissima ora, avremo un'altra ora dove ci saranno tanti altri argomenti, tanta tanta musica e tanto divertimento. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle...
2: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so...
2: Si salvi chi può con Eleonora Sa.

0: Mamma mia che carica in questa seconda ora, e anche con il nostro DJ Sandy che ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare, ci ha fatto sognare. E questo è stato un po' il risultato dei nostri amici ascoltatori, sentiamo.
1: Se c'è il DJ Sandy, sì, dalla dance poi dipendi.
0: Oh, vero, vero, sono pienamente d'accordo. Rimanete con noi perché tra meno di 20 minuti salirà in console invece il nostro Christian Bosboselli. Siamo andati a pescare e adesso invece torniamo un po' più su, andiamo insomma a Milano.
2: Let's go. Radio studio. Si salvi chi può.

lasciati trasportare dalla musica. Dalla musica di Radio Studio Più. American Dream lascia spazio a Over You. Continuiamo con la musica, ciò che non ci stanca mai, vero?

Over You qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e adesso parliamo appunto di una grandissima artista. Sto parlando di lei, di Bebe Rexha. Pensate che lei è una cantante e cantautrice americana nata proprio a New York nel 1989 da famiglia albanese. È diventata famosa prima come autrice di canzoni per artisti, no? Poi come cantante, e ha iniziato appunto come cantautrice. Scriveva brani per altri cantanti famosi, come ad esempio la canzone di Eminem e Rihanna di Monster. Ha fatto parte di un progetto musicale chiamato Black Cards, e da adolescente studiava musica e suonava strumenti come chitarra, pianoforte e tromba. E poi praticamente è diventata davvero molto famosa scrivendo grandissimi successi, come appunto questa bellissima canzone.

Vision, Bebe Rexha, Faithless, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E fatemi fare tanti tanti auguri a Piero per i suoi 50 anni. Tanti auguri, Piero!

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Permiso, que voy a hacer un hechizo.

E avete già capito le vibes di questa sera, martedì, ma è come se fosse un... Dai, dai, dillo tu, che lo so che non vedi l'ora, vai. Ebbene sì, è come se fosse un venerdì sera, ma no, siamo ancora inizio settimana, in console direttamente da Milano, insieme alla Madunina.

gas al punto giusto. Allora dobbiamo fare un caro saluto a DJ Galuz, spero di averlo pronunciato correttamente, di ritorno da Cremona dopo aver passato una bellissima giornata con i suoi nipotini. Che pensiero carino.

vi adoriamo, vi adoriamo. Un saluto a tutta la radio da papà Andrea e Kevin, mio figlio, dalle colline di Pescara. Ciao amici! Abbiamo anche Morena, Morena da Rimini. Salutiamo anche Tommaso.

0: Salutiamo Simon, il nostro amico che sta lavorando veramente come un dannato. Saluti da Milano.
1: Sta fatturando, dai, sta fatturando, tac.
2: Échale saliva, se fue. Este, oeste, échale saliva, se fue. Este, oeste, échale saliva, se fue. Este, échale saliva.

0: e io le pregunto qual tu quieres.
1: Amici di Cazzolica,
2: buonasera.
1: Abbiamo anche Samuele da Palermo, benvenuto. La nostra Elena da Roma che rientra dal lavoro. E non poteva mancare la nostra amica Elena. Buonasera Elena, buon rientro. E poi ovviamente abbiamo il nostro mulleggiatore.
3: Ma scusate, è permesso, posso partecipare a questo party time targato Boss Boselli? Felicissima sera. Principe, saluto a tutto il popolo di San Vigo, sarà con pescare sempre super presente Gianluca, il vigilante matto. Molleggia!
4: No sabe que todo el mundo sabe que yo sé que sabe mi abuelo que no sabe pa saber sabe que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes pa saber.
5: Comunicazione di servizio, il tavolo sbronzilla, chiama due giri di vodka lemon.

Un grande saluto anche ad Anna da Ravenna che è presente. Ciao cara Anna. Abbiamo il nostro Matthew dalle Marche. Oggi fa caldo, eh? Eh beh sì, anche qui insomma sul lago di Garda fa abbastanza caldo. Oggi quanto segnava? Una trentina di gradi tutti, eh? Poi, vedi, papà Andrea e suo figlio Kevin dalle colline, scusate, di Pescara, annaffiano i pomodori in giardino con la musica di Radio Studio Più. Bravi ragazzi! Sai che pasta che vuoi fare poi? Un po' di pomodorini, aglio, bello spaghettone, mica male.

Salutiamo il nostro amico da Savona, sempre presente a tutti i programmi di Radio Studio Più. Se non fa parte lui della famiglia, voglio dire. Ciao Beppino!

Andiamo con l'ultimissimo disco prima di lasciare insomma la linea ad Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 90. I vostri messaggi come sempre, il nostro Ciro da Modena che vorrebbe fare un grande saluto a Roberta di Casona. Ciao.

0: poco un'altra ora, un'altra notte, scusate, di lavoro in vostra compagnia. Chi è? Beh, il nostro Cristian. Il nostro Cristian, tassista notturno di Milano. Ciao Eleonora, dopo un pomeriggio passato a rilassarmi al lago, beh, ora mi tocca allenarmi. Cerco di motivarmi con i decibel di Boselli. Un saluto a tutti. Ciao amico. Buon allenamento. Dai è tutta. Salutiamo Giulia da Monza. Beh, vedi, qua dicono allenamento, poi aperitivo. Beh, allora un po' tutte e due è un po' difficile, no? Il 19.54, il nostro boss purtroppo non ci può sentire, ma abbiamo concluso così il party time. Noi vi ringraziamo di cuore, ringraziamo ovviamente anche il nostro boss, gli diamo il super appuntamento a martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e come sempre fate i bravi. Da parte mia, Eleonora Salvi, dal nostro boss e da lui.
1: Carmelo!
0: Ciao!
2: At 30 minutes of every hour,
3: that party is here.
4: Party time!
3: Party time! On Studio Più!
4: Your dance station!
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto, gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione mercoledì, soprattutto sulla pianura padana tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Amos, Only So Today. Grazie Davide Di Concesio. Siamo nel 1994, questa è la sua playlist. Mi nome è Alex Castellini, ancora ciao a tutti. Fino alle 22 balleremo col volume a palla, due party time, 20:30 e 21:30. Se non l'hai già fatto, manda adesso un bel messaggio vocale. Richiedi il tuo brano dance 92.000, lo sentirai nel party time delle 20:30 o in quello delle 21:30. Mentre arrivano subito gli Alcazar, Sexual Guarantee.

0: Royal Gigolo, California Dreaming. Cioè, non ti piace come ho detto gigolo? No, va bene, dai. No, se non l'avete fatto, aspettiamo il vostro vocale. Ultima chiamata, perché poi lo sapete che a quest'ora più o meno si riempie tutto fino alla fine. I due party time si riempiono molto velocemente. Tra le 20 e le 20 e un quarto, di solito 20 e 15, finisce lo spazio. Mandate subito il vocale, fatelo 338-141-1001 oppure 90.studiopio.net. Richiedete il vostro brano dance 92.000. Termina qui la playlist di Davide Di Concesio. Poi andiamo da Raul Di Riccione. Ripartiamo con David Guetta, Just a Little More Love.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.
2: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry. Rock the body now.

massimo, quello delle 20:30 e poi quello delle 21:30. Stop ai messaggi, abbiamo riempito tutto fino alla fine, stop, tutto pieno, i due party time super pieni, dai. Arriva Deep Dish, Flash Dance.

0: The Summer is Crazy, Alexia. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è Dance Time Machine 90. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante, Graziano Fanelli. Fino alle 22 balleremo rigorosamente con Dance Time Machine 90, col volume a palla e le mani
1: in alto.
0: È importante, perché se le mani sono in alto, allora noi siamo contenti, perché vediamo tutte le mani alzate verso il cielo. Oh, una cosa importante: non mandate più messaggi adesso che abbiamo riempito completamente i due party time, però potete ancora mandarci una playlist, sempre tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. La sentirete la settimana prossima all'interno del programma. Ora arriva Freemason, Love on My Mind, la playlist è quella di Raul Di Riccione.

0: collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con
2: chi vuoi. Ciao chi vuoi.
1: Al 338 141 1001.
0: The party starts now.
2: Io chi vuoi l'ho salutato, eh. Ciao, ciao, chi vuoi? Ciao, ciao.

0: MiG 29, tanto noi abbiamo l'F-35 e l'Eurofighter, va bene?
1: Caramba! Okay,
0: abbiamo anche il Tornado, il Tornadone, il mitico Tonka, ok? Noi invece siamo pronti per il primo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona. Ma che caldo fa, che caldo che fa, ma che caldo che fa. Dunque, questa sera abbiamo un problema, dobbiamo dire sul morale a Luca. Il brano in questione è King of Rock. E la pecora canta. Ciao ciao a tutti, buona serata.

0: people, we got a times. Okay.
1: All right.

0: Rock, a king of rock. Prossima richiesta, sentiamo chi suona.
1: Ciao, non decido più, sono Tommaso e vorrei tanto ascoltare Mila Shiro di Cristina D'Avena. E allora ci vediamo alla canzone, ciao.
0: Ragazzi, però non dovete fare richieste che non siano anni 90 2000, perché altrimenti poi il sistema le mette lo stesso, non abbiamo più controllo quando c'è stato il problema tecnico, e quindi e poi adesso parte il brano e non possiamo fare niente. Cosa facciamo, Fanelli? Dobbiamo farlo andare tutto? Ah, fino in fondo? Ah, e non c'è possibilità di skippare Mila e Shiro, no? Ah, ok.
1: Ciao, non decido più, sono Tommaso e vorrei tanto ascoltare Mila e Shiro di Cristina D'Avena. E allora ci vediamo alla canzone.

0: Anelli, passami un attimo il cacciavite, un attimo, questo qui a croce, un attimo, devo girare qui, aspetta, un attimo che giro questa vite. Ecco, adesso dammi la mazzetta, quella lì da, sì, quella da 5 kg, vado? Vedi? Ce l'abbiamo fatta. Prossimo
1: Ciao
0: messaggio.
1: Oggi ho fatto il mio primo bagno a mare, bellissimo. E stasera avevo pensato al brano It's Like That. Grazie Alex e Graziano. Buona serata a tutti. Un abbraccione, grande family del DTM 90 Venu. Bacioni, saluto.

0: ciao Graziano, ciao Andro. Di Lady Nara. Quindi la famosa nutrizionista di Bergamo ascolta questa trasmissione.
1: Certo.
0: Ma guarda caso, che strana casualità. Più che altro Alex, ok, va bene il digiuno, però che non mi tolga anche la patata, perché altrimenti diventa un affare serio.
1: È lì un attimo,
0: richiesta di stasera, brano del 94, brano in questione è BG, The Prince of Rap, The Colors of My Dream. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
1: Allora via subito i carboidrati, Andro ha scritto, via i carboidrati, via patata e zucchina.

0: personalizzata, con dei prodotti specifici dell'orto, tipo quelli che si montavano per truccare la moto, no? Che montavi dietro dell'orto e anche davanti, e quindi poi dell'orto ti dava un sacco di spinta. Prossimo messaggio, sentiamo il messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano. Niente, questa sera, siccome che non riesco a rientrare, comunque anche domani sarà uguale, magari i miei capi riescono a sentire anche loro la canzone che vorrei richiedere al maestro. Jimmy Gomma, My House, Dolly Vedolo.
0: Vanelli, apri un attimo la cancelleria e guarda se c'è Jimmy Gomma.

0: Life Gala sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli. Stasera volevo chiedere una canzone di Gigi D'Agostino, Summer of Energy. Grazie Tony di Pieve Porto Morone.

0: tutti, tutti, soprattutto a te Alex e a te Graziano e Sivol, come sempre. Saluti!
1: Grazie Ale, grazie per la dedica, grazie. Ce ne fanno poche di dediche, però le apprezziamo tutte, quelle poche dediche che ci fate, dai. Stiamo scherzando ovviamente, eh? Le fate tante di dediche, grazie.

0: Bijou Bijou The Discotheque is calling you. Prossimo messaggio.
1: Ciao, questa sera dei compassi estivo agli amici di TM Estella, la Paia del Sole, la pecora canta, a saluto Paolo da Ponzia.
0: Ciao Paolo, grazie, sta arrivando, senti la mixata, vai, la Playa del Sol.

La Playa del Sol, Tullio alla fiesta. Non sapevo che aveva comprato la merendina. O sarà la merendina o l'altra, quella con le ruote. O una merendina con le ruote. Gigante. Mangio una fiesta e la vita mi sorride. Proprio con le ruote e tutto il resto. Sì, può essere. Secondo me è quella, dai. Oh, bonus track, dai, bonus track. Senti cosa arriva.

0: goes on and on.
1: Anche qui c'hanno un grosso neo e ne. LA Style, I'm Raving sulla Dance Station d'Italia. Studio Più, sì, stiamo arrivando al momento clou, eh. Secondo voi è lui o non è lui? Domanda che ci facciamo tutte le sere, per me è sempre lui. È lui.
2: Buonasera a tutti e buona vigilia di Pasqua. Allora, ho comprato una macchina da scrivere. Stamattina sono sceso per andare a fare la spesa e sono riuscito a comprare tutto perché avevo scritto la lista sul cofano. Ciao, Q da Milano.
1: L'hai scritta tutta la macchina, no? Perché sì, io macchina da scrivere e stavo pensando, presente quelle Olivetti che c'erano una volta, quelle che si, poi si chiudevano, ma dove hai i tasti la tua macchina? Io non so, macchina da scrivere scritta tutta, va bene, piccolo break, poi c'è la richiesta di Q di Milano, tra l'altro grande pezzo devo dire, e poi le vostre richieste fatte con messaggi di testo, infine dopo c'è il secondo party time e voi restate lì.
3: The party is here.
1: Chi cambia canale è una macchina da scrivere.
3: Studio Q,
4: your dance station.
5: Inizio Dance Time Machine 90 DT anni 90.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Ocean Whispers, Rough by Picotto, grazie a Gigi di Genova, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Gigi di Genova è uno scioglilingua però, complicata, vabbè, ci ho messo un quarto d'ora per imparare a dire Gigi di Genova, va bene. Oh, proseguiamo con il DTM 90, sono le vostre richieste, quelle che avete fatto con un messaggio di testo, poi dopo le 21.30 c'è il secondo party time. Andiamo da Salvatore di Biella, c'è Prezioso, Le Louvre.

Germano. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000. Andiamo subito da Max di Pesaro, che richiede insieme a Giada di Lonno, che non so dove si trova, Bamboo con Bambugi.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Graziano Fanelli, un attimo, arrivo. Primo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Ciao, questa mattina stavo sentendo in una delle mie tante cassettine per i nostalgici, CD per i un po' meno nostalgici, qualche canzone del passato e mi sono rimbattuto in un flashback Star The Move. Penso che qualcuno di voi la conosca, in particolar modo uno, ovvero il nostro Grazianone Fanelli.
0: Chi l'avrà fatto?
1: Quindi la dedico a lui e a te per la compagnia che mi fate e tutto quello che avete creato con questo meraviglioso programma e a tutti gli altri. Buona serata, bagai, a domani, ciao ciao.
0: Grazie Simo, soprattutto per i ringraziamenti che ci hai fatto. Il programma lo facciamo con il cuore e sappiamo che vi piace perché siete in tanti e speriamo di continuare a farvelo piacere. Flashback, Start to Move.

0: messaggio nel secondo party time. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, ciao Manolo. Qui è Manolo da San Girolamo, questione di Fermo. Come canzone ti chiedo Sash Ecuador. E buon martedì a tutti. Ciao da Manolo e la pecora canta.

0: è qua Doro, non è qua, io non me lo chiedo sempre. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90 è il programma che stai ascoltando. Fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a palla e le mani
1: in alto.
0: E c'è la prossima richiesta, vero Graziano? Sentiamo chi suona.
2: Buonasera Alex, da Vincenzo.
0: Ciao Ince.
2: Questa sera scelgo Open Sesame di Leila Kay. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao a giù.
0: Ciao a io, abracadabra messa, Open Sesame is there.

0: 123 e sulla Dance Station Italia c'è il DTM 90, programma dedicato interamente alla musica dance 92.000, ma anche alla
1: pecora canta.
0: Va bene, no, io vorrei sentire il prossimo messaggio. Suono, secondo me però c'è anche una filastrocca incorporata, non so perché.
2: Ciao Ale, ciao Graziano, buon martedì.
0: Ciao Andrea.
2: Oggi è stato un caldo maledetto, abbiamo superato i 33 gradi, quindi avrei voglia di rinfrescare.

0: Face on Mars, The Bug, la faccia sul Mars. Sala merendina, no? Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli.
0: Ciao.
1: Sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao,
1: stasera
0: Daniele.
1: Il pezzo che volevo ascoltare è il mio preferito. È il Galinero di Ramirez. La pecora canta. Ciao a tutti, ciao, ciao, buona serata.
0: Anche te, eccolo.

0: Gallinaro sulla Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Vabbè, devo sgallinare un po' anch'io. Si può, no? Va bene. Alex Castellini, Graziano Fanelli, il programma lo state facendo voi, sono le vostre richieste, mi raccomando, non richiedete più niente, anche perché gli spazi sono completamente esauriti. Prossimo messaggio.
1: Buona serata Alex, buona serata Graziano. Mettiamo Iguana, Giorgio lo spista pazzo, dai, fatemi scoppiare le casse, dai.
0: Vediamo staccare la benna della ruspa, alza il volume.

0: cosa più liucida e morbida che esiste in natura.
1: Questo è il nostro pasticcere, dà veramente fastidio poi in questo periodo che fa caldo con la crema, sì, io so.
0: Mi
1: che
0: scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera.
1: Certo.
0: Si aggiunge le uova freschissime.
1: Ma va là che la sa fare meglio Bruno, va, secondo me la fa meglio Bruno. Sentiamo il prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, io sono Carlotta, puoi mettere Gigi Dag?
1: Certo Carlotta, ti mettiamo Another Way.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000. Noi la mixiamo la musica a voi. Ok, prossimo messaggio, sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Oh, stasera sono qua con il mio vicino, simpatico, ah. Alberto. Alberto, ciao, tutto bene Alberto, stai bene?
2: Sì, ma sei ubriaca?
1: No, non sono ubriaca, che esagerate, sono dignitosamente brilla.
2: Sì, adesso brilla. Ubriaca.
1: Va bene, ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Abbiamo perso Manu Furetta, System F, Out of the Blue. Ciao Alberto.

0: System F Out of the Blue sulla Dance Station d'Italia Studio Più. Devo fare rima con blu, in qualche modo devo impegnarmi. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona. Ultimo messaggio di questa sera.
1: Ciao Alex, ciao Graziano. Se c'è forse ancora posto in uno dei due party time, intanto stasera si fa tardi in officina, ascolterei Two Brothers con Dreams, ovviamente dedicarlo a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio da Feo delle Terre di Melzo. Aloha
0: aloha, grande Feo, eccola.

0: Serata, dare la linea a Ronnie Milani e poi cosa devo fare? Spolverare lo studio? Passare l'aspirapolvere e fare qualcos'altro? Ah, mettere nel forno i muffin per domani mattina. Okay. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto. Bauci bau ciao, domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli risponde, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!

0: Action on Radio Studio Più.
1: Volevate la bicicletta e adesso pedalate. E quando è che arriva il sole? E quando è che torna l'estate? E quando è, lasciami stare, Fede. Si sta già lamentando. Ragazzi, era caldo. Oggi segnava 36 gradi. Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il testimone. Ciao ragazzi, buon rientro e mi raccomando, fate bene le pulizie perché ho sentito che stanno preparandosi per fare le pulizie dello studio. Grazie ragazzi, anche la colazione per domani. Saluto Fede, la parte tecnica, Tiga, Max, Ricky, Lorena, De Niro, Serena, Sofia, siamo tutti pronti. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection. Dai che fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Allacciate le cinture perché si parte.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

Tu mi piaci tanto, sono le 22:11. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection, in diretta solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, poi dal lunedì 29 giugno aggiungiamo un'ora in più, quindi andremo avanti fino all'una di notte. Non so se qualcuno di voi interessa questa cosa, però io ogni tanto lo ricordo. Allora, è estate, è ufficiale, siamo a maggio, però mi ricorda tantissimo, non so chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di vivere quel momento lì dell'anno, era l'anno 2003 se non sbaglio, quando ci fu quell'estate pazzesca, dove è durata una vita, da maggio se non sbaglio fino alla fine di settembre, forse ha piovuto un giorno e le temperature erano sempre alte di notte. Mi ricordo che per combattere il caldo mi sono inventato di tutto, andavo a letto bagnato le lenzuola e mi buttavo, avevo preso quegli spruzzini un po' da spiaggia, no? Perché ancora non avevo il condizionatore, nel 2003 non ce l'avevo ancora. Dopo, da quel momento in poi, mi sono attrezzato, anzi secondo me molti italiani si sono attrezzati, sono andati a prendere un condizionatore, per quelli che hanno avuto la possibilità e la fortuna di poterlo fare, perché comunque non è che in quel periodo era un lusso avere l'aria condizionata in casa. Quindi è stato un anno tosto, quell'estate 2003, molti se la ricordano ancora. Infatti per quelli che hanno vissuto quel periodo, o anche quelli che non hanno vissuto quel momento ma hanno vissuto un'estate molto calda, qual era il vostro sistema anticaldo? Qual era il metodo che usavate per combattere le forti temperature, le temperature che di quel periodo? Non lo so, ognuno aveva il suo modo di combatterle, cioè magari chi faceva la doccia ogni 5 minuti e comunque si consumava anche tanta acqua, chi dormiva per terra, se andava tanto di moda a dormire per terra, però anche il pavimento si scaldava tanto, te lo ricordi, Fede? Cioè, dopo 2 minuti che dormivi per terra, non so per quale motivo, il pavimento diventava 300.000 gradi. Vabbè, 338 140

21.001 andiamo a fare un po' di saluti. C'è Sergio presente in vostra dolce compagnia, buon programma e buona serata a tutti. Grazie Sergio, andiamo avanti fino a mezzanotte, noi siamo qui. Senti come arriva.

0: Michael Gray, The Weeknd, disco del 2004, ne è passato di tempo, quindi era proprio l'anno dopo quell'annata doc del 2003, dove c'è stata veramente un'estate pazzesca, caldissima, dove non si respirava, e ognuno di noi combatteva il caldo con i suoi metodi. Per esempio Mary da Mantova ha scritto che dormiva dentro la vasca da bagno vuota. Ma scusa Mary, ma se la vasca era vuota, comunque avevi sempre questa bella sensazione di rinfresco comunque, o non serviva a niente, cioè ti sentivi meglio oppure no? Perché secondo me se c'è l'acqua dentro, allora sì, ma vuota fa un po' come, capito? C'è un'incubatrice, è tutto lì dentro, ti chiudi dentro e non respiri. Poi c'è Giulia da Milano che ha scritto: doccia fredda e poi mi infilavo sotto le lenzuola. Vabbè, la doccia classica. Alessio da Bologna: dormivo con il ventilatore puntato sui piedi. Sì, perché forse hai ragione, Alessio, perché comunque aiuta tantissimo. Cioè i piedi, se tu tieni i piedi al fresco, è come d'inverno, no? Se tu hai i piedi freddi, comunque hai freddo in tutto il corpo, no? Però se tieni i piedi al fresco d'estate comunque dà una sensazione di sollievo, capito? Perché si raffredda tutto l'organismo, e quindi hai ragione, va bene. Poi c'è Martina da Roma, ha scritto: ghiaccio nel letto e nel lenzuolo umido sulle gambe. Vabbè, però c'è il rischio di ammalarsi. Apri, chi è? Vieni avanti.
1: Eroni, ciao, presente.
0: Ciao.
1: Mi ricordo 2003, un caldo allucinante, pazzesco, avevo 20 anni, sì. Non mi interessava di niente, pensavo ad altro, non che adesso non lo pensi, però vabbè, si prende quello che c'è, come viene viene. Ciao!
0: È vero, comunque diciamo che una volta, ripeto questa cosa, non era così facile avere l'aria condizionata in casa, non è che tutti avevano l'aria condizionata, alcuni sì, ma molti degli italiani, ma secondo me non solo gli italiani, non avevano ancora questa fortuna di avere l'aria condizionata, quindi c'è chi l'aveva già in auto, sì, ma a casa no, quindi era dura per combattere il caldo, insomma ti dovevi inventare qualcosa, dormire fuori, in giardino, sul balcone, ma il problema è che in quell'annata famosa e storica non si muoveva una foglia, ragazzi, non si muoveva niente, era umido, caldo e non si muoveva niente, assolutamente, qui non si respirava. Ma anche mio cugino ha avuto lo stesso problema,
2: Lo sì. Sapevi che uno suo amico ha due cani, due husky per l'esattezza. Uno è bellissimo, ma l'altro è veramente brutto e insomma ha un husky bello e una schifezza. Fidati! Me l'ha detto mio cugino.
0: Ma non è vero.

Zero compromessi. Da lunedì a venerdì dalle 22 su Club Connection.

0: Io te lo dico, Fede, non so se ce la faccio a ballare stasera, perché va bene, abbiamo l'aria condizionata che sta sparando, però devo andare piano, abbiamo una certa età, bisogna rallentare, rallentiamo. Tim Berg in arte, Avicii, Sick Romance, disco del 2010, questa è Radio Studio Più, buonasera a tutti. Chi è? Apri, Fede, chi è? Apri?
1: Sì, era quell'anno lì che non ha mai piovuto da maggio fino a metà ottobre.
0: Sì, era l'anno 2003, è stata dura. Ronny, non soffro il caldo, sono fortunato. Cesare da Recanati, è una bella cosa, ragazzi, perché comunque avere questa fortuna di non soffrire il caldo. Ma in verità anch'io, in verità anch'io non soffro tantissimo il caldo, però quell'anno è stato micidiale per tutti, anche per quelli bravi, per quelli che sono fortunati, che non soffrono tantissimo il caldo. È stato veramente un anno pazzesco, un anno duro, insomma, non è facile.
2: Ciao Ronny, sono Gianni Davicelli. Io combatto il caldo con il gelato e le granite. Avevi questo bene e tante docce fredde. Ciao.
0: Vabbè, dai, comunque adesso non lamentiamoci. Volevamo l'estate, l'estate è arrivata. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con il primo party time di Tiga.
3: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
4: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: È già volata la prima mezz'ora. Chi c'è in console fino alle 11, Fede? Fede DJ Tiga e Mostro Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Fateci sapere dove state ballando.
3: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ Tiga.

0: È partito il primo party time di Club Connection in console. C'è DJ Tiga fino alle 11. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Anche meno.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio,
0: in nave,
1: o con il volume
0: sì.
1: a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Fede, apri allora, apri.
1: Buonasera a tutti. Va bene Buonasera, DJ Tiga, va bene Ricky Walzer, va bene De Niro, sono bravissimi, stupendi, sono bravissimi, niente da dire. Ma vogliamo fare un signor applauso al pilastro, al conduttore di questo programma fantastico? Facciamo un signor applauso a Ronny Milani. No, ho detto un applauso. Facciamo un signor applauso a Ronny Milani.
0: Ecco, grazie, vai ancora, biscotto
2: 92 minuti di applausi.
0: Questa è la gente della notte. Grazie Gu. In cantina mentre riordino al fresco. Chi è? Sergio? Ciao Sergio, grazie.

Volevo dire, attenzione, stiamo scaldando l'ambiente, ma in questo caso, secondo me, bisogna rinfrescare un attimo la situazione. Fede, devi dire a Tig che stiamo andando un po' troppo, bisogna rinfrescare, qui ci stiamo scaldando. E non va bene, capito? Non va bene.

0: Roberto. Poi chi c'è? Ciao, sono Mattia da Como, sono in macchina e vi ascolto a tutto gas. Allora Mattia, ti do un consiglio. Non accendere la sigaretta, mi raga, stai a te, perché se vai a tutto gas si scoppia tutto. Non va bene, assolutamente no.
1: Fede, chi è? Apri.
0: Chi è? Apri.
1: Ciao, Filippo, Aron di che... Milano, hai visto? Ti hanno fatto i complimenti. Tu sei il migliore, io lo dico sempre. Sei il numero uno. Come scrocchi, come scavalli, come sta. Babbo morto, a te non te batte nessuno.
0: Grazie, non te batte nessuno,
1: Rosi Milano.
0: Grazie. Intanto comunque Filippo è Milani, basta con sto Milano. Milano chi è? Milani, che, perché dentro di me ci sono sei persone, capito? Non sono da solo, non è Milano, è Milani.

0: apri, Fede, chi è?
1: Mio nonno, buonasera, sono Gustavo Lattiga, il proprietario della discoteca in Riviera.
0: Sì, sì, sì,
1: io ecco. Sangue. Io la volevo ringraziare per questo digitoker che mi ha mandato, che si chiama Tiga. Ah, è bravissimo. Senta, l'ultima volta
0: nessuno.
1: Che mi ha fatto tutti i successi della Nila Pizza. Doveva vedere la pista piena che la gente saltava e urlava.
0: Lo sai,
1: che i papà, vericciano, alti, alti, alti, sei piccolino. Ma dovevo vedere come urlavano tutti. Bravissimo Tiga, ma sei proprio bravo. Grazie, Ronnie, che me l'ha mandato.
0: Ma prego, a parte che non l'ho mandato io, cioè ognuno qui fa quello che vuole, io non ho mandato nessuno, e comunque l'importante è che la gente insomma ha gradito questo DJ che suonava anche nella pizza, insomma.
2: Ronnie Milani, c'è solo Ronnie Milani. Grande Ronnie!
0: Grande a te, Carlo! Carlo dal Moretto di Brescia. Ciao ragazzo! Wednesday night, what a hell.

0: Salutiamo Davide da Genova, presente. Ciao Davide, sta rientrando a casa dal lavoro. Apri Fede, chi è?
1: Presidente Scrocco, salutare!
2: Ale Scrocco!
0: Allora, Q, io non sono uno scroccone, basta dire che sono... Fede, io sono uno scroccone? Ma guardami in faccia, sono uno scroccone? Onesto, sono uno scroccone. Dov'è lo scroccone? Secondo te, io sono uno scroccone, dov'è lo scroccone?
3: È lì.
0: No, stai indicando me? Io me ne vado, andate a cagare.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Finché c'è tiga c'è speranza e questo caldo è una paranza.
0: Questo, facciamo anche le rime stasera, hai visto che bravo, fa anche la rima,
2: Quindi?
0: No, è bravo, cioè, uno che ti manda i messaggi, fa, capito, tica, c'è speranza e poi c'è la paranza con questo caldo, no?
2: E allora?
0: E allora ha fatto la rima, una cosa carina, perché non è facile, poi con questo caldo, insomma, trovare le rime, insomma.
2: Ma la vedi la vastità?
0: Sì, la vedo, la vedo.
2: È
0: lì davanti, l'ho vista, l'ho vista. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga e finché c'è Tiga c'è speranza e viva la paranza, era così, giusto o no?
3: Spacca tutto.

0: Team.
1: Come lo suona bene?
0: No, come suona bene, cioè DJ che mixa, capito, suona, anche se non ho mai capito il motivo perché viene chiamato un DJ che suona, cosa suona? Il DJ mixa, miscela, e comunque si dice suona, non come lo suona, che è un'altra cosa, capito?

0: Ho paura, vieni avanti. Chi è? Lo so chi è, ma vieni avanti piano, piano, piano, mi raccomando.
1: Apri, Fede, apri.
0: Aperto, aperto, oh, sì.
1: Allora Bruno ha detto che l'ultima volta che sei andato a trovarlo che se ne è scroccato i bomboloni, ti sei messi sotto le ascelle.
0: A due di numero,
1: Adica,
0: due.
1: Ha detto che l'ultimo non viene più a suonare dentro lo studio perché l'ultima volta gli è costata una piotta.
0: Mezza piotta.
1: E poi tu addirittura Q dice che ti ha portato in giro a Milano, non gli hai pagato manco la corsa. Caroni, dai, non fa sempre così, Ronny Milano.
0: Allora, lui andava in un, cioè, lui stava andando in una zona specifica di Milano, capito? Io casualmente stavo andando dalla stessa parte, ci siamo messi d'accordo e mi ha dato un passaggio, capito?

0: In avanti, chi è?
1: Ciao Ronnie. Oggi giornatona di merda, ma per fortuna poi accendo la radio, ci siete voi. E un po' di tiga prima di andare a dormire fa sempre bene. Ciao!
0: Ciao, grazie, meno male,

0: Facciamo un applauso a DJ Tiga. È già volata la prima ora, è volata anche il primo party time. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo e giochiamo. Non cambiate canale.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto, gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione, mercoledì, soprattutto sulla pianura padana, tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
2: Buonasera a tutti da Salvatore, dalla provincia di Mantova, anche questa sera in servizio, vi ascolto sempre, vorrei ascoltare un po' di hits anni 80, di quelle che solo voi sapete fare andare.

0: Da quanto quando uscì questa canzone dei Toto, Africa, bellissima. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, disco richiesta da Salvatore della provincia di Mantova, sperando di aver scelto bene, insomma abbiamo fatto noi. Attenzione, preparatevi perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Chi sono? È facile? Boh. Cioè, io so la soluzione, conosco la risposta, quindi per me è facile, però... è facile secondo te, Fede? Mi caghi? Dove stai guardando? Ho fatto una domanda. Mettiti la cuffia, ma cosa ne vuoi fare? Sta la spacco in testa e poi voglio vedere se stai a mangiare. Ho fatto anche la rima. Ho detto, secondo te è facile questo indovinello di questa sera? Niente, non sa rispondere a questa domanda. Non lo so. Non dico ni. Che non dice niente, però dico niente. Allora, come al solito vi chiedo, se ce la fate, di non usare l'intelligenza artificiale, perché altrimenti non ci divertiamo. E comunque dal momento che non regaliamo niente, non si vince niente, non vedo dove arrivi la soddisfazione, no? Cioè, uno alla fine dice vabbè, e quindi se uso l'intelligenza, ok, mi dà la risposta, magari anche la soluzione esatta dopo 2 minuti, però non mi diverto, perché tanto

0: assolutamente niente. Una bella mazza, Fede.
1: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono?
0: 338 141 1001. Chi sono?

0: faccio, Fede, te lo dico, non te la faccio. Io sto cercando, io ci provo, ma non ce la faccio. Stasera sono distrutto, non riesco a muovermi, sono bloccato. Poi con quest'aria condizionata a manetta, basta, anzi, alza.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono?
0: 338-141-1001. Il mio nome fa ancora tremare Roma, capito? Fa ancora tremare Roma. È lì, Barbatrucco. Da chi partiamo? Da Luca da Torino. È Cesare. Chi è, tuo cugino? Cioè, Cesare ha detto così. È Cesare, è Franco. Chi è Franco? Vabbè, no, comunque no. Giulia da Firenze e Alessandro Magno. No, non è neanche Alessandro Magno. Matteo da Bologna e Napoleone, senza dubbio. Addirittura scritto senza dubbio. No, invece dubbio c'è. Sara da Verona e Scipione l'Africano. No. Andrea da Bari e Attila, il fragello di Dio. No. Non è facile, probabilmente non è così facile. Io magari conoscevo la risposta e ho detto, boh, chi lo sa. Francesca da Genova e Giulio Cesare ha fatto tante imprese. È vero, Giulio Cesare ne ha fatte tante, anzi ha aperto anche un'impresa, quindi insomma, ha lavorato tantissimo. Davide da Padova e Traiano, grandissimo imperatore. No, Fede.
3: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono?
0: Fa ancora tremare Roma nei libri di scuola, capito? Perché fuori dai libri di scuola, no, capito? Solo nei libri di scuola, quindi è una cosa storica, no? Volevo dire quello. Elena da Palermo e Carlo Magno ha unito tutto. No, Simone da Trento e Gengis Khan, nessuno lo fermava. No, non è neanche lui. Giorgio da Milano e Carlo Verdone. Ha scritto anche sicuro, eh? È Carlo Verdone. Vabbè, che Carlo Verdone è romano, si sa, però Carlo Verdone ha fatto tremare i libri di scuola. Carlo Verdone è l'attore. Carlo Verdone, ragazzi. Per me è sempre. È lui, è sempre quello di ieri, Fede. Per me è sempre lui che ci prende per il culo. Non è lui? Non ti ricordi? Vabbè. Andiamo avanti, Laura da Laura da Roma. È un grande conduttore, ma non è romano. E quindi, cioè, decide lei, Laura. È un grande conduttore, ma non è romano. Cioè, è un grande conduttore e non è, punto. Oh, l'ho scritto io il libro, i libri di storia li ho scritti io, punto, e mi fermo qui. No, Fede.
3: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Comunque Carlo Verdone no, e poi comunque non è romano, insomma. Adesso così precisi va bene tutto. Sparate, sparate!

0: questa ci piace assai, eh? Vedi che lì il piedino lo muovi, vedi che lì il piedino lo muovi. Sam Sparrow, 2008, Black and Gold. Attenzione, perché da questo momento faccio l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Ultimo giro di ruota. Voi sparate, eh? Voi sparate, tanto si vince niente, quindi potete dire e scrivere qualsiasi cosa. Attenzione, andiamo avanti. Paolo da Napoli è un generale cartaginese, nemico giurato di Roma. No, Marco da Pisa è Pirro. Ma che vittoria, è Pirro. No. Fede, che facciamo, Fede? Diamo un indizio. Attenzione, Pascal da Verona e Annibale? Non lo so. Tienilo lì, Fede, tienila lì. Pascal da Verona, tienila lì. C'è qualcun altro che ha scritto, ha mandato un messaggio audio che dice Annibale? Apri, Fede, apri.
4: Ciao, Ettore da Brescia. Secondo me è Scipione l'africano.
0: No. Poiché è Moreno da Verona, cosa ha scritto? Attila, no. Quindi tieni Pascal da Verona. Poi chi c'è? C'è qualcun altro che ha scritto, ha detto Annibale? Nicola da Verona cosa ha detto? Che scrive? Annibale, anche lui, e i suoi elefanti. Tienilo lì anche Nicola. Comunque la prima che è Pascal da Verona, ok. Apri, Fede, apri. Apri. Apri, chiudi, apri o chiudi. Apri, apri o chiudi, apri.
5: È Annibale, Stefano da Ravenna.
0: Anche per Stefano da Ravenna è Annibale. Non lo so, Fede.
3: Non ero re, ma ho comandato un impero. Ho attraversato le Alpi con un esercito impossibile. Il mio nome fa ancora tremare Roma nei libri di scuola. Chi sono? Annibale.
0: Ma sì, brava Pascal da Verona, Annibale. La prima è Pascal, sì, Pascal. Brava, bravissima, ma bravi tutti quelli che hanno indovinato Annibale. Era facile, ma da... non era facilissimo. Comunque un altro applauso, Fede, che non costa niente. Insomma, lo so che è caldo e ti scoccia anche schiacciare il tastino lì, perché... però bisogna almeno gli applausi. Anzi, facciamo anche un aleo per Pascal dalla provincia di Verona, anzi da Verona. Quindi tutti quelli che hanno indovinato Annibale, tutti bravi. Noi ritorniamo domani, stessa ora, stesso gioco e stessa radio.
2: Club Connection ti dice che...

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ehi, guarda che ore sono, Fede, sono le 11:30 spaccate, eh? Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro? È Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio. Lo dico piano piano perché altrimenti godete solo a metà. Sono arrivati tantissimi messaggi con la risposta esatta. Anche Filippo aveva scritto Annibale. Insomma, tutti quelli che hanno scritto Annibale, bravissimi tutti.

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ D Nero.
2: Miscelazione in corso, fino a mezzanotte c'è DJ Di Nero. Pirina, diamo le coordinate.
3: Siete pronti?
2: Sì.
3: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
2: Sì.
3: Raccontateci
2: anche prima,
3: da quale
2: prima,
3: parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
3: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì.
3: Che siate in macchina,
2: sì,
3: al lavoro, in viaggio o con
2: nave,
3: il volume a palla.
2: In
3: queste
2: cantina
3: sono le coordinate.
2: Quali?
3: Per interagire con noi.
2: Sì.
3: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
2: Va bene, grazie. Fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando con questo caldo, questa notte molto

Fede, qui c'è una dedica, la dobbiamo leggere assolutamente. Miriam da Verizzole, sei un raggio di sole che splende tutto il giorno. Mamma mia, ma che bello! Viva l'amore, viva l'amore!

0: Chi è? Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino.
1: E come ogni notte, eccomi qui. Sì. Sono il vostro Antonio di Parma.
0: Ciao,
1: ad augurarvi
0: Antonio,
1: una dolce notte, una buona notte. Sì. In buona questa notte caldissima, grazie. Però sì, il mio augurio è fresco ed sì, è estivo ed è sincero, sì, perché viene dal cuore. Sì. Buonanotte Ronny, buonanotte
0: andando,
1: a tutto il popolo
0: parlando
1: di Radio Studio Più e di
2: da
1: Club
2: fai
1: Connection.
0: Sì.
1: Che dire? Buonanotte,
0: che
1: dire? Good night, bon lui, buenas noches,
0: sì,
1: bye bye da Anthony, Antonio, Antoine.
0: Da Antonio,
1: ciao ciao.
0: Antoine. E ride da solo, se la canta da solo, capito? Bravo, eh.
2: Quindi?
0: No, niente, è bello perché tutte le sere si ricorda di noi, no?
2: E allora?
0: E allora niente, lui prima di andare a nanna, capito, chiama Radio Studio Più e ci augura la buonanotte, no? Non è bella questa cosa? Non è bellissima?
2: Quindi?
0: E quindi niente, lui tutte le sere si ricorda di Club Connection. Questa è una cosa bella.

0: spacca tutto.
1: No, perché dopo c'è qualcuno che deve pagare, che spacca tutto, che la spacchi tu.
0: Spacca tutto.
1: No, non devi spaccare tutto. È aperto, vieni avantolo.
2: Grandissimo il DJ Otla, flagello d'Oddio.

0: Franzi Di Niro. Vabbè, apri Fede, chi è? Chi è? È aperto? È aperto.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Il mio respiro è già pesante.
0: Ah, bello.
1: Profondo.
0: Sì.
1: Ho la pelle che brucia.
0: Sì.
1: Tutta, dappertutto.
0: Perché è caldo.
1: Solo a pensarti mi si stringe tutto
0: dentro. Non è vero, di cazzate.
1: Ti sussurri tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Io.
1: Sono tutto tuo.
0: Io sono tutto.
1: Chiamami subito.
0: Ah no,
1: non farmi aspettare.
0: Ma figurati, non è perché, cioè, secondo te mi metto a dire in diretta nazionale sulla Destination d'Italia sono il tuo topo Gigio, dai. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Gigetto. Il tuo topo Gigetto. Ciao dopo.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro.
1: Ah, bello, che stai a combinare?
0: Io niente, è il DJ che sta mixando, cioè lui miscela, capito? Quando c'è DJ che miscela, vuol dire che mette insieme due canzoni, capito? Ha due volumi, cioè il volume sinistro e il volume destro. Lui cosa fa? Abbassa uno e alza l'altro, capito? È semplice, no?
2: Come lo suona bene!
0: No, non è che lo suona bene, è come suona bene, capito? Non è come lo suona.

0: Catania. C'è il bimbo Giuseppe che dice alla mamma: mamma, mamma, ma ho birito Pisa? No, allora me cacao.
1: Allora, intanto spieghiamola. Un pirito Pisa, cioè la puzzetta ha un peso, la mamma no. E allora mi sono fatto la popò addosso, era così, giusto?

se cambi il mood della persona che la racconta, no? Cioè già anche il peso delle parole. Mamma, ma la puzzetta pesa? E la mamma risponde: no, allora mi sono fatto la popò addosso. Vedi come cambia? Ma se la racconti in dialetto ha un altro significato, un altro suono, un altro effetto. È importante, bisogna essere capaci di raccontare le barzellette, ragazzi.

0: Grazie, ciao fratello, grazie. Siamo a 4 minuti dalla stazione. Pierina, diamo l'ultimo messaggino?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Basta. Va bene così.

0: Wow, come butta su.
1: Chi?
2: Il DJ, parlava del DJ, DJ De Niro.

0: Rallenta, rallenta, stiamo entrando in stazione, vai piano. È già scattata la mezzanotte. Facciamo un applauso a DJ De Niro. Anche a DJ Tiga. Bravi entrambi, fede tardi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E anche questo martedì 26 maggio è andato, è già mercoledì 27. Sta finendo il mese di maggio. Quindi ringrazio Federico, la parte tecnica, ringrazio tutta la family, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia, Serena, insomma tutta la squadra che tutte le notti ci accompagna in questo viaggio. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato in questa avventura, in questa notte molto calda di Club Connection. Però volevo ricordarvi un appuntamento. Dal 29 di giugno, lunedì 29 giugno, aggiungeremo un'ora in più, quindi andremo avanti fino a luna di notte. Salutiamo anche il vigilante matto che ci ha mandato i saluti adesso. Buonanotte anche a te. Noi ci risentiamo domani, fate i bravi, eh?
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungere

chiamaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.